0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messi a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche, per esempio, all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Constantine Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la Prima Guerra Mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità, come lo zucchero, e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo, e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 22 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 19:50, ora legale. La luna tramonta alle 00:14 e sorge alle 16:38, luna crescente. La chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina, Sant'Andrea da Fiesole e San Filippo Binizi.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 agosto del 1902 Theodore Roosevelt fu il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in automobile. Roosevelt divenne anche il nome di un modello di auto prodotto dalla statunitense Marmon Motor Car Company.

0: benessere naturale.
1: Bagno rigenerante. In queste calde giornate di agosto ci si può rilassare anche con un piacevole e rigenerante bagno di bellezza. Potete prepararlo riempiendo un sacchettino di cotone con degli aghi di pino o con delle foglie di salvia tritate, sacchetto che poi si immerge nell'acqua del bagno. Poi ci si strofina il corpo e l'effetto benefico che si avverte sarà davvero rigenerante.
0: Consigli pratici.
1: Cibi nuovi per i bambini. Non sempre i bambini hanno gusti alimentari facili e spesso molti genitori rinunciano al primo rifiuto del bambino di fronte al nuovo gusto di un cibo mai provato. I dietologi suggeriscono di riproporre a distanza di una settimana per almeno 10 volte lo stesso alimento, preparato però in maniera differente, così probabilmente alla fine il bambino imparerà ad apprezzare il nuovo sapore.
0: Hanno detto?
1: L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. Italo Calvino. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Regina e il Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 agosto il compositore Claude Debussy, l'attrice Silvia Coscina, lo scrittore Cesare Marchi, il giornalista Paolo Fraiesi, lo scrittore e giornalista Italo Moscati e ancora i cantanti Lazza e Dua Lipa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Leone, avrai grandi possibilità di onori, fortuna, ricchezza e gloria. Sarà facile per te ottenere la stima degli altri, sei dotato di grande intelligenza e i tuoi gusti letterari sono ottimi. Ogni tanto però hai delle idee strane e bizzarre che devi cercare di comprimere, anche la tendenza che hai di lamentarti e di immalinconirti, tanto da perdere la voglia di lavorare e agire. Ricordati che la data della tua nascita è molto fortunata. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa, per un successo sportivo. Ci sentiamo rampanti per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, giornata insipida e poco promettente per lo svago. Approfittiamone magari per fare visita a un parente, è anche una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia, ma tranquillizziamoci, è in arrivo. Gemelli, sabato tranquillo con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto tranquillo sul fronte della quotidianità e del lavoro. Siamo molto impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. Leone, la luna in Sagittario ci accende di entusiasmo e suggerisce di partire per una vacanza. La giornata ci rende vitali e di ottimo umore, spostamenti, occasioni e incontri. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per approfondire la conoscenza. Possiamo concederci un breve viaggio in una città d'arte, è un investimento decisamente fruttuoso. Bilancia, oggi possiamo evadere dalla quotidianità con una piacevole gita. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che incontriamo per strada. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, siamo alle prese con spese e bilanci, ma tranquilli, se i conti non dovessero tornare, troveremmo di sicuro la soluzione per guadagnare di più. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato, ricambiamo la cortesia. Sagittario, sfruttiamo la luna nel nostro cielo per lavorare, studiare o per concedere tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, badiamo al sodo. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta e possiamo prendercela. Capricorno, possiamo ringraziare i consigli di una persona saggia e una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare una matassa intrecciata. Un amico altruista fa da paciere tra noi e l'amato. Non deludiamolo, mettiamoci anche noi tanta buona volontà. Acquario, la luna in sestile dal Sagittario organizza incontri, cura le pubbliche relazioni e premia lo studio. Bene i contatti e le prove di selezione. Nonostante qualche piccolo vuoto di memoria, andiamo alla grande. Pesci, un progetto di viaggio è in fase di decollo. Dopo un fermo dovuto alle circostanze, subisce un'accelerata. Facciamo in fretta armi e bagagli. Le relazioni in crisi vanno affrontate in qualche modo. Dietro il risentimento c'è qualcosa da non ignorare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: dalla crisi non si esce con l'odio, la rabbia. Quelle sono solo le conseguenze. La soluzione invece è l'amore e il far tornare di moda le persone per bene. Gigi Proietti.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manomana. Manomana.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messe a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Konstantin Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Hazelstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 22 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 19:50, ora legale. La luna tramonta alle 00:14 e sorge alle 16:38, luna crescente. La chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina, Sant'Andrea da Fiesole e San Filippo Binizi.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 agosto del 1902 Theodore Roosevelt fu il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in automobile. Roosevelt divenne anche il nome di un modello di auto prodotto dalla statunitense Marmon Motor Car Company.
0: Benessere naturale.
1: Bagno rigenerante. In queste calde giornate di agosto ci si può rilassare anche con un piacevole e rigenerante bagno di bellezza. Potete prepararlo riempiendo un sacchettino di cotone con degli aghi di pino o con delle foglie di salvia tritate, sacchetto che poi si immerge nell'acqua del bagno. Poi ci si strofina il corpo e l'effetto benefico che si avverte sarà davvero rigenerante.
0: Consigli pratici.
1: Cibi nuovi per i bambini. Non sempre i bambini hanno gusti alimentari facili e spesso molti genitori rinunciano al primo rifiuto del bambino di fronte al nuovo gusto di un cibo mai provato. I dietologi suggeriscono di riproporre a distanza di una settimana per almeno 10 volte lo stesso alimento preparato però in maniera differente, così probabilmente alla fine il bambino imparerà ad apprezzare il nuovo sapore.
0: Hanno detto...
1: L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. Italo Calvino. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Regina e in Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 agosto il compositore Claude Debussy, l'attrice Silvia Coscina, lo scrittore Cesare Marchi, il giornalista Paolo Fraiesi, lo scrittore e giornalista Italo Moscati e ancora i cantanti Lazza e Dua Lipa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Leone, avrai grandi possibilità di onori, fortuna, ricchezza e gloria. Sarà facile per te ottenere la stima degli altri, sei dotato di grande intelligenza e i tuoi gusti letterari sono ottimi. Ogni tanto però hai delle idee strane e bizzarre che devi cercare di comprimere, anche la tendenza che hai di lamentarti e di immalinconirti, tanto da perdere la voglia di lavorare e agire. Ricordati che la data della tua nascita è molto fortunata. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa, per un successo sportivo. Ci sentiamo rampanti per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, giornata insipida e poco promettente per lo svago. Approfittiamone magari per fare visita a un parente, è anche una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia, ma tranquillizziamoci, è in arrivo. Gemelli, sabato tranquillo con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto tranquillo sul fronte della quotidianità e del lavoro. Siamo molto impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. Leone, la luna in Sagittario ci accende di entusiasmo e suggerisce di partire per una vacanza. La giornata ci rende vitali e di ottimo umore, spostamenti, occasioni e incontri. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per approfondire la conoscenza. Possiamo concederci un breve viaggio in una città d'arte, è un investimento decisamente fruttuoso. Bilancia, oggi possiamo evadere dalla quotidianità con una piacevole gita. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che incontriamo per strada. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, siamo alle prese con spese e bilanci, ma tranquilli, se i conti non dovessero tornare, troveremmo di sicuro la soluzione per guadagnare di più. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato, ricambiamo la cortesia. Sagittario, sfruttiamo la luna nel nostro cielo per lavorare, studiare o per concedere tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, badiamo al sodo. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta e possiamo prendercela. Capricorno, possiamo ringraziare i consigli di una persona saggia e una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare una matassa intrecciata. Un amico altruista fa da paciere tra noi e l'amato. Non deludiamolo, mettiamoci anche noi tanta buona volontà. Acquario, la luna in sestile dal Sagittario organizza incontri, cura le pubbliche relazioni e premia lo studio. Bene i contatti e le prove di selezione. Nonostante qualche piccolo vuoto di memoria, andiamo alla grande. Pesci, un progetto di viaggio è in fase di decollo. Dopo un fermo dovuto alle circostanze, subisce un'accelerata. Facciamo in fretta armi e bagagli. Le relazioni in crisi vanno affrontate in qualche modo. Dietro il risentimento c'è qualcosa da non ignorare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: dalla crisi non si esce con l'odio, la rabbia. Quelle sono solo le conseguenze. La soluzione invece è l'amore e il far tornare di moda le persone per bene. Gigi Proietti.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messe a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Konstantin Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 22 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 19:50, ora legale. La luna tramonta alle 00:14 e sorge alle 16:38, luna crescente. La chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina, Sant'Andrea da Fiesole e San Filippo Binizi.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 agosto del 1902 Theodore Roosevelt fu il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in automobile. Roosevelt divenne anche il nome di un modello di auto prodotto dalla statunitense Marmon Motor Car Company.
0: Benessere naturale.
1: Bagno rigenerante. In queste calde giornate di agosto ci si può rilassare anche con un piacevole e rigenerante bagno di bellezza. Potete prepararlo riempiendo un sacchettino di cotone con degli aghi di pino o con delle foglie di salvia tritate, sacchetto che poi si immerge nell'acqua del bagno. Poi ci si strofina il corpo e l'effetto benefico che si avverte sarà davvero rigenerante.
0: Consigli pratici.
1: Cibi nuovi per i bambini. Non sempre i bambini hanno gusti alimentari facili e spesso molti genitori rinunciano al primo rifiuto del bambino di fronte al nuovo gusto di un cibo mai provato. I dietologi suggeriscono di riproporre a distanza di una settimana per almeno 10 volte lo stesso alimento preparato però in maniera differente, così probabilmente alla fine il bambino imparerà ad apprezzare il nuovo sapore.
0: Hanno detto?
1: L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. Italo Calvino. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Blind Spot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 22 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 19:50, ora legale. La luna tramonta alle 00:14 e sorge alle 16:38, luna crescente. La chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina, Sant'Andrea da Fiesole e San Filippo Binizi.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 agosto del 1902 Theodore Roosevelt fu il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in automobile. Roosevelt divenne anche il nome di un modello di auto prodotto dalla statunitense Marmon Motor Car Company.
0: Benessere naturale.
1: Bagno rigenerante. In queste calde giornate di agosto ci si può rilassare anche con un piacevole e rigenerante bagno di bellezza. Potete prepararlo riempiendo un sacchettino di cotone con degli aghi di pino o con delle foglie di salvia tritate, sacchetto che poi si immerge nell'acqua del bagno. Poi ci si strofina il corpo e l'effetto benefico che si avverte sarà davvero rigenerante.
0: Consigli pratici.
1: Cibi nuovi per i bambini. Non sempre i bambini hanno gusti alimentari facili e spesso molti genitori rinunciano al primo rifiuto del bambino di fronte al nuovo gusto di un cibo mai provato. I dietologi suggeriscono di riproporre a distanza di una settimana per almeno 10 volte lo stesso alimento preparato però in maniera differente, così probabilmente alla fine il bambino imparerà ad apprezzare il nuovo sapore.
0: Hanno detto?
1: L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. Italo Calvino. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Regina e in Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 agosto il compositore Claude Debussy, l'attrice Silvia Coscina, lo scrittore Cesare Marchi, il giornalista Paolo Fraiesi, lo scrittore e giornalista Italo Moscati e ancora i cantanti Lazza e Dua Lipa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Leone, avrai grandi possibilità di onori, fortuna, ricchezza e gloria. Sarà facile per te ottenere la stima degli altri, sei dotato di grande intelligenza e i tuoi gusti letterari sono ottimi. Ogni tanto però hai delle idee strane e bizzarre che devi cercare di comprimere, anche la tendenza che hai di lamentarti e di immalinconirti, tanto da perdere la voglia di lavorare e agire. Ricordati che la data della tua nascita è molto fortunata. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa, per un successo sportivo. Ci sentiamo rampanti per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, giornata insipida e poco promettente per lo svago. Approfittiamone magari per fare visita a un parente, è anche una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia, ma tranquillizziamoci, è in arrivo. Gemelli, sabato tranquillo con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto tranquillo sul fronte della quotidianità e del lavoro. Siamo molto impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. Leone, la luna in Sagittario ci accende di entusiasmo e suggerisce di partire per una vacanza. La giornata ci rende vitali e di ottimo umore, spostamenti, occasioni e incontri. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per approfondire la conoscenza. Possiamo concederci un breve viaggio in una città d'arte, è un investimento decisamente fruttuoso. Bilancia, oggi possiamo evadere dalla quotidianità con una piacevole gita. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che incontriamo per strada. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, siamo alle prese con spese e bilanci, ma tranquilli, se i conti non dovessero tornare, troveremmo di sicuro la soluzione per guadagnare di più. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato, ricambiamo la cortesia. Sagittario, sfruttiamo la luna nel nostro cielo per lavorare, studiare o per concedere tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, badiamo al sodo. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere. La felicità è qualcosa che ci spetta e possiamo prendercela. Capricorno, possiamo ringraziare i consigli di una persona saggia e una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare una matassa intrecciata. Un amico altruista fa da paciere tra noi e l'amato. Non deludiamolo, mettiamoci anche noi tanta buona volontà. Acquario, la luna in sestile dal Sagittario organizza incontri, cura le pubbliche relazioni e premia lo studio. Bene i contatti e le prove di selezione. Nonostante qualche piccolo vuoto di memoria, andiamo alla grande. Pesci, un progetto di viaggio è in fase di decollo. Dopo un fermo dovuto alle circostanze, subisce un'accelerata. Facciamo in fretta armi e bagagli. Le relazioni in crisi vanno affrontate in qualche modo. Dietro il risentimento c'è qualcosa da non ignorare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: dalla crisi non si esce con l'odio, la rabbia. Quelle sono solo le conseguenze. La soluzione invece è l'amore e il far tornare di moda le persone per bene. Gigi Proietti.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani,

0: Sono le 8.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza. La Polonia convoca l'ambasciatore israeliano e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
1: Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista a New York Times in cui tra l'altro ha ripercorso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo, bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier che rivendica. Le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, con Meloni, Italia più sola e vulnerabile e un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Chiusura piatta per Piazza Affari all'indomani del piano approvato da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Intesa San Paolo, che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il servizio è di Laura Supino.
3: Ammontano a 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA il confronto è stato aspro e il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti.
1: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza a circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvati arrestate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18:30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
0: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Vola con Radio Fly.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso. Sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi. Sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi, al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla, e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
2: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gurlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da 2 anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
1: Non si sblocca la crisi tra USA e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un accordo giusto, ha detto ieri Trump, ribadendo di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. La Repubblica Islamica reagisce intanto alla minaccia del presidente USA di un D-Day economico. Per piegarla sarà un ennesimo fallimento, dice il ministro degli esteri Araghchi. È saltato intanto nelle scorse ore un possibile accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Ingiuste le extra tariffe che Washington vuole imporre, ha detto il primo ministro Carney, bloccando la firma di un'intesa che per Trump sembrava ormai chiusa. Da oggi entrano dunque in vigore nuovi dazi del 50%. Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA. Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature. Tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. E oggi scatta il primo controesodo estivo condizionato anche dal caro carburante. Nicola Compagnone.
3: Vacanze finite per molti italiani che in queste ore si apprestano a lasciare le località di villeggiatura. Secondo i dati diffusi da ANAS, sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti per questo primo weekend di controesodo su strade e autostrade nel nostro paese. Per questa mattina e per oggi pomeriggio previsto bollino rosso a causa del traffico intenso con possibili criticità, giallo in serata. Situazione uguale anche per la giornata di domani, quando le maggiori concentrazioni di traffico sono previste per le ore pomeridiane. Bollino rosso che per esisterà anche nella mattina di lunedì, con la situazione che andrà man mano migliorando nel corso della giornata, fa sapere Autostrade per l'Italia. A rendere più amaro il rientro in città ci sono i prezzi alle stelle di benzina e diesel. Con oltre 24 milioni di spostamenti, il grande controesodo estivo rischia di trasformarsi in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane, mette in guardia il Codacons che chiede contromisure adeguate al governo.
1: La ricca pagina sportiva, partiamo dal calcio. Con 4 gare scatta il campionato di Serie A. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta alle 18:30 a San Siro in Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chievo ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
4: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
1: Le altre gare di oggi alle 18:30 Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in casa il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al Via Mezzogiorno, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga, tennis, Sinner rinuncia agli US Open per il problema al ginocchio, al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti KO ai quarti con Tiafo, stasera semifinale Cobolli Fields. Europei femminili di pallavolo, l'Italia batte 3-0 al debutto la Croazia, oggi affronta il Montenegro. La cerimonia inaugurale ha dato il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, a pronunciare la tradizionale formula d'apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da oggi prime gare e medaglie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso, soli in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi, soli durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi, al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
7: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly. Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, buon sabato 22 agosto, scusate la regia, stamani già mi ha dato una nota sbagliata. 22 agosto 2026, qua dai microfoni di Radio Fly, un attimo solo per partire, per poter mettere tutto come deve stare e poi ci dedicheremo a quelle che sono le notizie di questo sabato, un sabato che si preannuncia a livello meteo, insomma, in linea con quello che è l'agosto, che sta andando verso la fine, ma comunque non con l'acqua, il vento, insomma i temporali che hanno purtroppo diciamo così caratterizzato questi ieri l'altro nella nostra Toscana. Sapete, la violenza non tanto nella nostra provincia fortunatamente, ma nella parte toscana nord e anche la parte diciamo così ovest della Toscana, quella marittima, che insomma sono state molto colpite dalle perturbazioni di questi tempi. Bene, allora andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine quotidiani, lo facciamo tramite il portale giornalone.it e vedremo le prime pagine, poi ci dedicheremo alla lettura della Nazione che abbiamo in formato cartaceo, così commenteremo insieme un po' di cose. Partiamo da quello che è le prime pagine. Corriere della Sera, migranti, l'affondo di Meloni, la replica Sly nell'intervista al New York Times: con Trump pensavo fosse più facile. Erdogan all'Interpol, arrestate Netanyahu, la replica dittatore. USA, messaggi di Natalie Harp del 2023, l'assistente di Donald, per me conti solo tu. Si parla di banche, MPS e piano Lovaglio, intesa valuta l'esposto. E poi si parla delle elezioni, Elisa Vardoni, 19 anni, elezioni in Toscana, una stalker, picchiavo le ragazze, sono un ex bulla, sogno Miss Italia. La Repubblica, da Conte il via alla campagna per le primarie. La lettera del leader 5 Stelle a Repubblica sul walk, spiazza il campo largo, il PD, noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi, adesso si svegliano tutti. Bonelli, diritti da salvare, MPS, intesa schiera illegali contro la mossa di Lovaglio. Migranti, Meloni difende rimpatri e Peschief torna tra volenterosi. Vediamo la Stampa. La sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu, la Turchia emette un mandato internazionale per il caso Flotilla e il leader israeliano è un dittatore antisemita. TAV, allarme dalla Francia, la linea dell'alta velocità senza pace, a Parigi aumentano i timori per la tempistica, Sinner sosta obbligata, mentre Alcaraz annuncia il rientro dopo un infortunio, Sinner deve rinunciare al torneo americano Semeraro. Andiamo poi al Fatto Quotidiano. Ingorgo di voli blu per i tre VIP in ferie e poi patteggi 8 anni ma niente galera, Di Matteo liberi pure i mafiosi. Andiamo al Resto del Carlino, migranti, ira del governo, Meloni il patto Unione Europea ci tutela. Non è l'America, il campione non parteciperà agli US Open. Ovviamente si parla di Sinner. Andiamo poi taglio laterale, colpita alla testa dalla scrivitore, imprenditore muore sul lavoro. E una notizia curiosa, scivolata dal cameriere in un locale della Riviera, gaffa Riccione con lo scontrino, c'è la comanda per la cucina, questa ha rotto, sputa nelle uova. Il Messaggero, migranti, Unione Europea divisa, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid. E poi ancora MPS, la borsa boccia la doppia OPS. Un'operazione con troppo rischi, intesa prepara l'esposto in Consob. La Verità, ecco quanti migranti sono fatti rifilare i governi di sinistra. E poi, e qui ci sono i numeri che poi commenteremo dopo. Il Ranucci, l'intervista manipolata a Borsellino. Nel 2000 il giornalista mandò in onda le dichiarazioni del giudice con affermazioni gravi contro Berlusconi. Secondo la sentenza, però, le frasi erano state alterate con modifiche ritenute non di poco conto. Vediamo poi il Giornale. Io e Donald, ecco com'è andata, Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il Tycoon e poi l'ombra di Lavitola anche sui proiettili a casa di Ranucci. Il ginocchio tradisce Sinner, niente US Open, sono deluso. Il Tempo, Sigfrido e famiglia, un fratello della Guardia di Finanza, nella scorsa legislatura pure presso la commissione antimafia responsabile dell'archivio, per la vita precedente di Ranucci scoperta da Open, con curiose sovrapposizioni con la storia personale di Valterino La Vitola. Andiamo poi a Libero Quotidiano. Meloni all'americana, i rapporti difficili con Trump, le bugie PD Movimento 5 Stelle sui migranti e la sua visione del fascismo. La Premier parla del New York Times e sfida ancora l'opposizione. L'intervista a Giuseppe Cruciani, la sinistra si rimangia al wok e ci prendono per il sedere. Piante dosi profughi dell'Europa, ne arrivano solo 20 all'anno. Vediamo poi il giornale comunista Manifesto, giochi di silenzio, autorità e premier a Taranto per i giochi del Mediterraneo con mezzo governo ma senza i ministri del lavoro e dell'industria perché l'acciaio è un buco nero, la città non crede alla cordata italiana, Meloni tace sull'impianto destinato a una morte lenta, zona rossa, cortei vietati, un grido allo stadio, l'Ilva uccide. Poi andiamo a leggere il quotidiano di estrazione cattolica Avvenire. Tutti i nodi del patto. Secondo l'opposizione le nuove regole sono un pasticcio. In Calabria chi arriva non chiede asilo. Olanda e Irlanda rimanderanno i migranti approdati in Italia. Meloni difende l'accordo. Il passaggio decisivo sarà a ottobre, quando l'Unione Europea valuterà gli aiuti che Roma si merita. E poi caso Flotilla, la Turchia, Netanyahu va arrestato, il mandato di cattura all'Interpol, la replica Erdogan antisemita. E l'estate, l'esperto ripute allarmi, avvistamenti e aggressioni, ma il lupo non è predatore. Andiamo poi a terminare con Il Secolo d'Italia, il quotidiano di Fratelli d'Italia. Tutta la verità sui dublinanti. Il governo Meloni ha bloccato finora 80.000 richieste, dati che smentiscono la sinistra. E poi in primo piano, Italia-Libano, Meloni vede a una Taranto e garantisce sostegno agli sforzi per una pace giusta con Israele. Dublinanti, piante dosi, solo 3 in 2 mesi, Donzelli, CPR, anche dove le regioni non vogliono e spianano l'opposizione su tutta la linea. Controordine Grillini, Conte boccia la cultura woke e il Movimento 5 Stelle si baciava in aula e sfilava ai Pride. Bene, andiamo ad ascoltarci un brano e poi andremo a leggere la rassegna dei giornali della nostra Toscana.

0: E allora andiamo, come detto, a vedere quali sono le prime pagine quotidiane della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno. Da Livorno, scuola, esercito di precari. In provincia previsti 895 supplenti di sostegno. Sempre da Livorno, progetto da 1,2 milioni per rilanciare l'Astra. Andiamo a Piombino, casone di Baratti, la proprietà non lo vende, l'assessore Coppola, la società sta lavorando per presentare un progetto. Da Lucca, aggressioni segnalate in ospedale, più 74%. Nel 2025 le violenze fisiche e verbali sono state 153. L'ASL, ecco le nostre risposte. La Versilia in ginocchio, raffiche di vento fino a 100 all'ora lungo tutto il litorale. Vediamo Pisa, c'è un compratore per l'ex Santa Chiara e poi bufera, 20 ore di paura, auto distrutta a Calambrone, ferito un pompiere, decine di alberi caduti, tetti divelti e blackout da Empoli. Orbetello, la balneazione vietata senza avvisi a bufera. Giovanni, giovani Dem e Obe attaccano il comune, il sindaco Andrea Casamenti tace. Da Grosseto, fulmine sulla biblioteca, principio di incendio domato, a fuoco le riviste. E poi maltempo in Maremma, 50 gli interventi. Andiamo a Firenze, scudo verde, presto top a 11.000, scusate, prezzo stop a 11.000 veicoli. Dal primo di dicembre la seconda fase dei divieti, ecco le auto interdette alla città. Montecatini, Val di Nievole devastata, è pesante il bilancio del post nubifragio. Andiamo a vedere poi Firenze e la Repubblica, evento record temporali, allarme da Firenze alla Versilia. In Toscana, dopo il caldo, trombe d'aria e alberi caduti, blackout e danni, frana e lunigiana. Il Lamma è come se si fosse rotto un equilibrio. Vediamo il Corriere di Siena, MPS sogna polo da 80 miliardi, l'amministratore delegato Lovaglio scopre le carte della doppia offerta BPM Generali per contrastare l'assalto di Intesa. Crolla albero sradicato dal vento, ha danneggiato una tettoia in auto, ma i vigili del fuoco non sono potuti intervenire. Test di maturità per la Robur con la Pistoiese. E poi andiamo al Corriere di Arezzo, muore in Croazia, 19 anni, Leonardo Bucci di Montevarchi, ritrovato senza vita in mare dopo l'uscita con la moto d'acqua a Pag, era in vacanza con gli amici. L'ultimo saluto poi a Carlo Cacioli, tradito dalle onde in Sardegna. E ancora andiamo a leggere appello della frazione di San Leo, quel cimitero poco curato, lamentele per la scarsa cura dedicata al cimitero della frazione di San Leo. Andiamo poi a leggere La Nazione di Arezzo, che abbiamo qui in formato cartaceo. Arezzo, una partita attesa 19 anni, stasera alle 21 il debutto in Serie B ad Avellino, Cianci parte titolare, il nostro inserto, vabbè. Tragedia in mare, muore ventenne, il montevarchino Leonardo Bucci si è sentito male in Croazia sulla moto d'acqua. Odissea 45, aprono altri cantieri notturni, ecco la mappa, nuotatore aretino ai giochi del Mediterraneo e poi vertice a settembre con l'assessore. Boni, il mio piano per i treni regionali. Nomina di Grasso, parla la segretaria CISL, Russo, Lars non diventi un altro poltronificio. E di questo poi ne parleremo più tardi. Un altro brano, sempre qui da Radio Fly, quando sono le 9:44 e 41 secondi di questo sabato mattina, 22 agosto 2026. A tra poco.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 22 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 19:50, ora legale. La luna tramonta alle 00:14 e sorge alle 16:38, luna crescente. La chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina, Sant'Andrea da Fiesole e San Filippo Binizi.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 agosto del 1902 Theodore Roosevelt fu il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in automobile. Roosevelt divenne anche il nome di un modello di auto prodotto dalla statunitense Marmon Motor Car Company.
0: Benessere naturale.
1: Bagno rigenerante. In queste calde giornate di agosto ci si può rilassare anche con un piacevole e rigenerante bagno di bellezza. Potete prepararlo riempiendo un sacchettino di cotone con degli aghi di pino o con delle foglie di salvia tritate, sacchetto che poi si immerge nell'acqua del bagno. Poi ci si strofina il corpo e l'effetto benefico che si avverte sarà davvero rigenerante.
0: Consigli pratici.
1: Cibi nuovi per i bambini. Non sempre i bambini hanno gusti alimentari facili e spesso molti genitori rinunciano al primo rifiuto del bambino di fronte al nuovo gusto di un cibo mai provato. I dietologi suggeriscono di riproporre a distanza di una settimana per almeno 10 volte lo stesso alimento preparato però in maniera differente, così probabilmente alla fine il bambino imparerà ad apprezzare il nuovo sapore.
0: Hanno detto?
1: L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. Italo Calvino. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: E eccoci qua, torniamo in onda e iniziamo a leggere un po' quelle che sono le notizie delle prime pagine, no? A commentarle insieme, vediamo un po' che cosa è questo sabato che nei giornali la notizia di, insomma, che dove capeggia un po' tutti ovviamente è quella e di Sinner, insomma a noi ci piace, no, Yannick, la resa di Sinner, niente US Open, deluse triste questo ginocchio malandrino che deve fermare questo grande campione, no? Un po' c'è chi rimane simpatico, c'è chi rimane simpatico un po' meno, perché dice ma sempre questi bravi ragazzi, beh insomma è un bravo ragazzo, sì, non ha tanti grilli in testa, mi verrebbe da dire, anche se ora i soldi ne ha, insomma, no? Però è sempre un ragazzo molto molto diciamo così di un tempo, all the time, e comunque vince, è simpatico, è un cavaliere anche quando gli altri perdono, quindi beh insomma che dire, ci dispiace, comunque si deve fermare. Oh, poi che cosa c'è? L'affondo di Meloni sui migranti, il tema dei migranti. I migranti che vengono rispediti in Italia, migranti ira del governo, Meloni, il patto Unione Europea ci tutela, e qui ovviamente diciamo c'è ovviamente la guerra tra virgolette politica destra e sinistra, la sinistra che dice visto Meloni non c'è capito niente, te li rimandano tutti indietro, ma come funziona questa cosa? Chi sono questi che giornalisticamente sono stati chiamati i dublinanti? Che è un termine nato riferendosi a un accordo di Dublino per quanto riguarda proprio il tema dei migranti. Come funziona questo accordo di Dublino? Cerchiamo di capirci un po'. Prima di tutto sostanzialmente dice che i richiedenti asilo e migranti devono essere trasferiti e raccolti nello Stato europeo di primo ingresso. Ma per cosa? Per la regolarizzazione. Significa che arrivano in Italia, il primo approdo, mettete in Italia, un migrante arriva in un paese dell'Unione Europea, l'Italia, viene identificato inserendo le sue impronte digitali nella banca europea Eurodac, ok? Successivamente lui decise di spostarsi, quindi

Stato intende rispedire legalmente nel paese di arrivo originario. Avete capito come funziona? I numeri non sono elevatissimi in questo momento, ma quello che insomma veramente fa ridere, scusate, fa ridere i polli sia da destra che da sinistra è la strumentalizzazione che si fa di questa cosa. C'è un accordo di Dublino, va rispettato, che sia da destra ma che sia anche da sinistra, no? Quindi invece c'è un geaccuse da entrambe le parti, e questo onestamente ci mette un po' anche così a ridere. Poi se andiamo a vedere anche i dati, no? Perché ora non è questione di essere né di destra né di sinistra, per carità, ma leggiamo i giornali, no? Dice se vediamo i dati, dice, perché poi ovviamente c'è chi va a cercare le cose. Matteo Renzi si è fatto rifilare 10.819 migranti, Paolo Gentiloni 5.948, quindi insomma è il minore, credo. Giuseppe Conte, che adesso tende a fare le primarie per il Partito Democratico, 13.822. Se questi numeri riportati della Verità, è vero, la Verità è un giornale di destra, per carità, ma se questi numeri hanno delle basi fondanti o fondate, capite che insomma bisognerebbe che cioè non esiste la faccia nella politica, cioè oggi dici una cosa, domani puoi smentire o ti devi poi dimenticare quello che è successo prima, chi se ne frega. Ma questa è una cosa bipartisan, attenzione, non dico da una parte o dall'altra, però su questo tema dei migranti effettivamente c'è un accordo di Dublino e il governo deve rispettare. Beh, la cosa anomala è che per esempio la Francia e la Spagna hanno detto no, noi facciamo da noi, anche perché, ma pensateci un attimo, l'Italia deve validare l'ingresso e la richiesta d'asilo verso la Germania di un cittadino che si era già spostato in un richiedente che si era spostato in Germania, e per validare l'Italia, lo capite che c'è, insomma, vabbè, c'è qualcosa che torna un poco, però questo è, e questo va rispettato, le regole dell'Unione Europea, quindi mai come in questo caso si vede lo stricchiamento da una parte e dall'altra, vedeste, bipartisan assolutamente. Di cosa si parla poi? Si parla del sultano d'Europa. Chi è il sultano d'Europa? Sì, quello che sarà fatto pagare per non ci mandare i migranti, ma ce lo vogliamo dimenticare, no? Un po' come quando oggi si parla della Cina e ci dimentichiamo Tiananmen, tutti sorrisi, tutti bravi, ma Tiananmen, ve lo ricordate cosa hanno fatto i carri armati sopra quei poveri studenti che protestavano? Quindi, detto questo, il sultano d'Europa però è Erdogan, che ha emesso, la Turchia ha emesso un mandato di cattura internazionale, arrestate Netanyahu, che per cosa? Ovviamente per il caso Flotilla. Ecco, la flottiglia che ora è andata a salvare i fenicotteri, cioè quell'isola che il genero di Trump vuol far diventare quella serie di isole, insomma quell'arcipelago, che cosa è, che comunque è un'oasi naturalistica, lui ci vuol far diventare un grande coso per i VIP, ecco, e la flottiglia adesso è andata in Albania. Ma al di là di questo, il caso Flotilla, leader israeliano, un dittatore antisemita, riguardando il fatto che, ricordate, la flotilla fu bloccata, furono gli attivisti furono arrestati e poi furono rimandati. Beh, da lì insomma questo Erdogan ha detto beh insomma bisogna arrestarlo. Beh insomma bisognerebbe ricordare anche Erdogan l'epurazione che ha fatto in Turchia, forse 10.000-15.000 persone uccise, proprio lavaggio della società, ve la ricordate, no? Qualche anno fa la Turchia dove andò a parare. Quindi beh insomma, comunque il sultano d'Europa, come viene chiamato, che tra l'altro adesso è in una situazione ambigua, no? Perché la Turchia ha fatto quel patto di non attacco con altri stati, e guarda caso però la Turchia fa parte anche della NATO, e allora se dovesse accadere qualcosa nel Medio Oriente, che succede? Succede che poi la NATO deve intervenire, insomma la Turchia si pone in un modo, devo dire, molto ambiguo, ma molto, e questo è. Altre notizie di prima pagina, vediamo se le troviamo, ovviamente MPS, il caso di questa banca senese, ormai di senese penso ci sia poco, comunque, che cerca di non essere presa, comprata da Intesa, no? E quindi ha cercato di fare una doppia OPS, OPS, queste termini bancari che li lascio a loro, però insomma sta di fatto che MPS, la borsa boccia la doppia OPS, l'operazione con troppi rischi, Intesa prepara l'esposto al Consob, l'Intesa che vuole acquistare questa
questo gruppo, questa banca, dice no no, voi siete furbetti, così non va bene, e fa risposta al Consob dicendo che comunque ci sono delle cose non regolari. Beh, l'amministratore delegato Lovaglio, che se ricordate non lo volevano ma l'hanno rimesso perché insomma la sua strategia ha portato la banca a essere nuovamente ai vertici e, vedete, appetibile dal punto di vista economico, no? Se la vogliono

0: comprare in tutti i modi, questa ex banca senese, beh, insomma, ha presentato questo piano in difesa di quello che dice la banca, e quello l'abbiamo ritrovato anche nel Corriere di Siena, proprio quello che sostanzialmente ci diceva, beh, insomma, gli stessi senesi che dicevano: MPS sogna polo da 80 miliardi, l'amministratore delegato Lovaglio scopre le carte della doppia offerta BPM Generali per contrastare, vedete, l'assalto di Intesa. Però questo assalto, la Consob ora ha un esposto e poi la borsa comunque lo boccia questa cosa. Vabbè, vedremo un po' che cosa succederà. Noi, queste sono le pagine, diciamo così, i titoli di prima pagina. Ovviamente nella nostra Toscana cambia anche il fatto che ci sono tutti i disastri, tra virgolette, che hanno fatti temporali, e le bufere che devastano la nostra Toscana, la nostra regione, e ne abbiamo visto anche un po' su quelle che sono le notizie dei giornali regionali. Allora, ascoltiamoci il notiziario di Aria, è un brano, e poi ci ritroveremo qui su Punto di Vista di questo sabato mattina.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Altre notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev: raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto, rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Italia divisa tra maltempo e nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani, Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane e che hanno impegnato ieri i vigili del fuoco in oltre 400 interventi in tutte le province. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18:30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20:45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via a mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso. Sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi. Sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi. Al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vita.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
22: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
23: Penso che non sia semplicemente una macchina.
21: Può un vuoto essere colmato?
24: Rimandalo indietro.
25: Te lo fa ricordare ogni giorno.
21: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
21: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
26: Siete le sorelle Owens?
27: Sì, se amiamo qualcuno muore.
26: Ma dai,
13: a settembre
27: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
27: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
28: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
31: Sono Owen.
29: Ali.
30: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
32: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
33: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
34: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
32: A me importa.
35: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
36: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
37: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: E torniamo in onda, quindi andando a leggere un po' La Nazione, abbiamo iniziato ad aprirla adesso, vediamo che pagina 2 e 3 si parla proprio di questo tema, no? In pagina 2 Meloni, il patto Unione Europea ci tutela, quello che vi ho detto, il patto di Dublino, ecco quello. La Premier contro le opposizioni, nessun boomerang di migranti, sono ovviamente i numeri, non sono quelli chissà quanto, però effettivamente ci sono c'è questo accordo da rispettare. Rifletto un po' su quello che scrive Piantedosi qua, cioè quello che dice: trasferimenti migranti di Irlanda si riesce al nord, Piantedosi, polemiche sterili. No, sulla la frase che insomma un pochino così stride è quella dove lui dice: il ministro dell'interno, numeri molto bassi, la Spagna è una nazione sorella. Sì, lo sappiamo che è una nazione sorella, però Piantedosi, ricordati che ora hai bloccato Schengen il governo ha bloccato l'accordo di Schengen per Ceuta, quindi ora gli diciamo sorella perché la Francia e la Spagna hanno detto no, noi non ve li rimandiamo, facciamo da noi. Ma capite il meccanismo? Cioè, avete capito il fatto dei dublinanti, no? Perché poi anche l'Olanda si unisce, ma tu devi prendere, tu Italia gli dai l'ok per rimanere in Olanda, perché questi se ne sono andati dall'Italia, non so se si è capito il fatto, quindi non lo so. Vabbè, comunque sì, Piantedosi, la potevi risparmiare. Noi sappiamo che l'Italia e la Spagna mismo corazon, ma lo so, però insomma qui su sto cosa di Ceuta qualcosa è successo, no? Ma più che altro secondo me è andato più a parare contro il Sanchez, che in Spagna non è così ben voluto come ce lo disegna Ellis Line, ma guardate i giornali spagnoli tutti, è quello che sta succedendo, insomma, quindi leggete quello, non ve lo dico io, basta leggere i giornali spagnoli diretti, vedrete che molto spesso ci vengono propinate cose che non sono assolutamente veritiere. La crisi migratoria, appunto, da Ceuta ai dublinanti, pagina 4, ormai è stato sdoganato questo termine che è allucinante, un po' come quando la Fornero creò il gruppo degli esodanti, esodati, no? Ecco, si sdoganò questo termine, così adesso avremo i dublinanti. Andiamo in Medio Oriente in fiamme, pagina 6 e 7. La Nazione: Netanyahu va arrestato, crimini contro l'umanità e genocidio, mandato turco per il caso Flotilla, nel mirino le azioni di abbordaggio e respingimento della spedizione umanitaria, il premier israeliano Erdogan dittatore antisemita, gli attivisti impunità finita. Io non so voi, ma io questa missione umanitaria, che tra l'altro bisognerebbe capire chi comunque i finanziamenti da dove arrivavano, metti le grandi ONG perché va bene, ma dove erano tutti sti aiuti? Perché poi una delle cose di cui si è perso le tracce è da andare a vedere in queste barghette dove fossero tutti gli aiuti veri, oppure uno diceva ma era un aiuto morale, era un aiuto per andare a cercare di scardinare questo genocidio che stava succedendo e sta succedendo a Gaza, no? Allora lì posso sdoganarla, ma io questi tutti i vagoni d'aiuti della flottiglia su queste barchette, beh, insomma, quello che hanno fatto vedere gli israeliani, dice sì, ma gli israeliani che volevi far vedere? Facciamo vedere casse di altra roba e non certo di aiuti. Beh, che dire, noi non c'eravamo lì, noi leggiamo quello che ci dicono e ci fanno vedere i giornali di qualunque tipo, quindi bisogna anche andare un po' in giro per cercare di vedere queste cose. Non ho un'idea ben precisa, ma io non ho mai visto sacchi di farina o sacchi di grano o pane o cosa da questi della flottiglia. Non ho visto, almeno sicuramente ci saranno stati medicinali, tutto quello che volete, ma io non ho visto, quindi sono ignorante in questo tempo, ignoro questa fase qui e non la racconto. Guerriglia in Cisgiordania, l'esercito apre il fuoco, muore 17enne palestinese. I coloni incendiano un edificio, poi gli scontri, grave un uomo di 70 anni. Beh, i coloni stanno facendo veramente un disastro in Cisgiordania, tra l'altro l'IDF non è riuscita nemmeno a fermarli, vi ricordate quella vicenda dei coloni che non hanno attaccato una parte, un insediamento dove c'era delle case palestinesi, che però questi palestinesi, ce n'erano alcuni che avevano anche la cittadinanza americana, e lì insomma le cose poi diventano un po' critiche e lì c'è stato uno scontro anche con l'IDF, IDF che per la prima volta verrà messa sotto accusa, ricordate la notizia di qualche giorno fa, per l'uccisione di quella bambina israeliana e soprattutto anche per l'uccisione di quei volontari delle, era un'ambulanza quella, un supporto umanitario di medici che furono uccisi, e quindi sono stati aperti due procedimenti in questo senso, proprio dall'IDF. Chissà se sia un paravento anche questo per dire vabbè qualcosa facciamo, oppure pur si muove qualcosa, si muove anche sotto questo aspetto. Andiamo a vedere a pagina 8 cosa dice La Nazione. Un meeting per la pace, l'appello di Mattarella, basta guerre scellerate. Oggi Leone XIV parteciperà alla kermesse 44 anni dopo Giovanni Paolo II. Poi la visita pastorale a Rimini con la messa al porto davanti a 25.000 fedeli. Solidarietà, amicizia sociale e gratuità dell'amore come mezzi per aprire orizzonti inediti alla politica, all'economia e alla vita civile. È ciò di cui abbiamo bisogno, il monito di Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente della Fondazione Mitiche per l'amicizia fra i popoli, Bernard Schork. Questo è quello che potete trovare a pagina 8 della Nazione. E adesso fermiamoci un attimo, andiamo con un brano perché poi parleremo di politica nostra e qui ce ne sarà un po' da dire, insomma. Perché adesso tutto questo woke? Perché basta che il Movimento 5 Stelle, il suo presidente Giuseppe Conte dica oh, a noi Biancaneve vuoi che non ci è piaciuta, per modo di dire, e subito chissà come la prenderà l'Ellis Line, che insomma basta andare non tanto lontano dalla Toscana come vicepresidente regionale, qualcosa vi dice, no? Ciao, a dopo.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 21 e 29 secondi in questo momento e andiamo a commentare quello che troviamo a pagina 10 e 11 della Nazione. Salvini nordisti prove di mediazione, ma il vero nodo è il ruolo del leader. Beh, questo insomma, dopo le polemiche e le schermaglie interviene anche il vice premier. Da mesi voglio coinvolgere gli amministratori. La soluzione federale proposta da Zaia potrebbe salvare anche la figura del segretario che aveva rilanciato il partito. Beh, insomma, c'è questa cosa all'interno della Lega che insomma Zaia forse sta diventando, lo era nella regione sicuramente, più ben voluto di Salvini. Inutile che se ne dica diversamente, però il capitano è sempre il capitano, viene da dire. Allora cerca di, come dire, coinvolgere anche gli amministratori. Vedete il vice premier, no? Da mesi voglio coinvolgere anche gli amministratori. Beh, insomma, perché Salvini? Perché insomma ti senti che c'è il fuoco dietro, perché insomma non tutti, cioè queste figure, Zaia, Fedigra, sono figure importanti dentro la Lega. Non è che uno li mette come le pedine via da una parte o quell'altra. È vero che il capitano è uno, ma insomma niente è per sempre, mi viene da dire. Quindi sentendo un po', come si dice noi in Toscana, il fuoco dietro, beh, chissà che questa scelta, no? Insomma, che era già stata così un po' paventata quando Zaia, al fine del proprio mandato che non poteva essere rinnovato, insomma, dice: ora che ne facciamo di questa grande figura così importante della Lega? Beh, insomma, che ne facciamo? Da qualche parte lo dovremmo filare, mi viene da dire. No, lì non c'è. No, vabbè, ora qualcuno vuole andare ad Arezzo. No, non ne parlo di quello stamani, perché Arezzo Regione, no, lasciamolo perdere. Vabbè, e questo è un po' quello che viene a pagina 10, si parla di questo. Poi ovviamente sotto c'è, e mi viene da dire, è sulla pagina sinistra, leggendola si parla della destra, e sotto c'è un editoriale di Bruno Vespa, quindi vedete che non è che si va tanto lontano. Ma parliamo del dibattito a sinistra, la questione dell'identità. Cari amici, la radical chic, la sinistra radical chic americana ha fatto un mea culpa. Alexandria Ocasio-Cortez, adesso che la fase woke was crazy, la prima fase del woke è stata pazza, lo riconoscono anche loro, ma che ci voleva Biancaneve per dire che era un'ideologia proprio, e la sinistra americana torna indietro. Ma chi è che era andata dietro la sinistra americana? Sì, la Svizzera. Era Ellis Klein che ne aveva fatto un po' anche un portabandiera di questo, insomma, ve l'ho detto prima, vicepresidenza regionale toscana qualcosa vi dice. Ma qui c'è un grande silenzio ora, perché? Perché Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, non è che gliela manda a dire, dice basta con questa storia, non è che con il woke la sinistra può fare giustizia, anche perché se io parlo del tema del lavoro e tu mi parli del woke, cioè, ma di che si parla, no? Voglio dire, forse l'hanno capito anche loro, ma l'ha capito forse prima i 5 Stelle. Dice: il nemico da combattere sono le diseguaglianze, quindi dice Conte in una lettera affidata alla Repubblica. E quindi cerca di raggiungere un pubblico di elettori interessati, woke, cioè svegliarsi, prendere coscienza, come dicono gli Stati Uniti. Quindi adesso gli Stati Uniti sono tornati indietro dopo il mega flop, io la metto sempre su questa, no? Che pensavano di fare con queste lettere che si tagliano in fondo, non si sa se maschile o femminile, ma fatemi il piacere, insomma, un grande flop quello di Biancaneve woke, che è un disastro proprio annunciato, perché il politicamente corretto, no? Cioè l'attenzione a non, ma per piacere, infatti adesso devo tornare indietro. Adesso sentiremo la Elli che cosa avrà da dire. Conte suona la sveglia al PD, questo è il titolo dell'articolo di Giorgio Caccamo. Il leader 5 Stelle condanna la cultura woke, la sinistra deve avere altre priorità. Beh, insomma, la sinistra dovrebbe tutelare le classi più deboli, il lavoro, l'uguaglianza, tante cose, e non sempre perorare i diritti di magari tutto quello che volete, ma i diritti dei meno per imporli su quelli dei più. Insomma, anche basta, direbbe qualcuno. E forse si stanno svegliando sotto questo aspetto. Ma a volte le battaglie, la lotta per i diritti può passare anche per simili cose, no? Insomma, del resto la generazione che ci sta venendo adesso ha tutti diritti, quasi niente doveri. Quindi è quella che ci troviamo, e forse si passa attraverso anche anche certe cose, però adesso vedremo la retromarcia grande della passionaria, l'hai chiamata così, passionaria USA, che ha messo, appunto lo ripeto, questa Alexandria Ocasio-Cortez, deputata democratica degli Stati Uniti, che dice basta, abbiamo sbagliato. Beh, insomma, vedremo se arriva anche dalla parte italiana.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: tua musica. Ascolta la tua musica.
1: E allora andiamo adesso a commentare un'altra vicenda. L'abbiamo detta in una dei titoli di prime pagine di questa mattina, è l'affare del Monte di Paschi, questo blocco cercando di bloccare Intesa che se lo vuol comprare. E allora l'amministratore delegato Lovaglio ha tirato fuori una doppia, come è chiamata, OPS, offerta pubblica, non lo so di cosa, non me ne intendo di queste cose, viene chiamata OPS, io dico OPS. Per me OPS era un'altra cosa, però OPS, ecco, facciamo così, OPS. E che cosa sta succedendo? Sta succedendo che però la Consob, mi sa, c'è un esposto presentato proprio in Intesa che dice: no, voi siete furbetti, volete fare un progetto da 80 miliardi, 70, 80 miliardi per fermare questo nostro possibilità d'acquisto. E sapete chi sono i più titubanti? Sono i francesi, sì, perché quote di OPS sono anche francesi e i soci sono titubanti, questi francesi, stanno a vedere chissà che cosa. Ma la cosa su cui diciamo bisogna porre un po' il dito, mi viene da dire, è un'altra cosa. Insomma, parliamoci chiaro, MPS ha sempre avuto, scusate, storicamente una certa connotazione politica, no, possiamo dire di no, noi in Toscana, no? Insomma, una volta era chiamata addirittura il Bancomat Rosso, all'epoca di quando c'era uno con le barche a vela, insomma, no? le due banche del Salento, ve le ricordate? L'imposizione di prendere quei cosi in deficit pieno da qualcuno venne, i 160 direttori esodati, ma ve li ricordate, mandati via 2 anni prima, qualcuno di questi era quello che aveva fatto proprio la relazione di non prendere quelle banche del Salento perché erano cancri a livello economico, e infatti hanno affossato giù di tutto, ma ci fu la politica che disse: no, bisogna andare da quella parte, questa è storia e non si può cambiare. In Toscana la conosciamo tutti. Ma che cosa è successo oggi? PD diviso anche sul risico. Che significa? Il dilemma Unipol o Monte? Beh, insomma, dubbi sul ruolo dello Stato. Pensate alla situazione grottesca che si sta quasi concretizzando, no? Da una parte abbiamo Siena che potrebbe vedersi togliere il Monte dei Paschi di Siena, togliere quel Siena dallo simbolo. Ma ve lo immaginate il Monte dei Paschi di Siena togliere Siena? Cioè, ma di che si parla? E quindi il PD toscano, anche a voce di Fossi, come viene scritto in questo articolo di Davide Allegranti, beh, insomma, diciamo così, è d'accordo un po' con quello che ha detto anche Giorgia Meloni, no? Allo smembramento. Pensate, questo accordo, cioè questo braccetto incredibile su questa vicenda, beh, insomma, pensateci un attimo. Ma chi è che invece potrebbe non essere così tanto d'accordo? Il titolo ce lo dice, il PD nazionale. Elli non proferisce parola, lascia ovviamente le disposizioni a altri. Chi sono questi altri? È una quota importante, ce l'hanno la famosa Unipol. Unipol, che cos'è Unipol? Perché se no pare che si parli di UFO. Unipol è un gruppo, è una società, non ha un singolo proprietario, dicevo, è una società quotata aperta in borsa. Ma guardate che il principale azionista sono le Coppa Alleanza 3.0, che sono le cosiddette coppe rosse dell'Emilia Romagna, che invece vedrebbero bene uno smembramento. Quindi pensate il paradosso in questo momento proprio dentro al PD. C'è un PD d'accordo con Meloni e uno che non è d'accordo con Meloni, a volte sono persino le stesse persone. C'è un PD che è con l'intervento pubblico e uno che non è per l'intervento pubblico. C'è un PD che sta con Bologna e uno che sta con Siena, si domanda sempre in questo articolo. Bologna, quindi coppe rosse, quindi Unipol assicurazioni, e uno invece che sta con Siena, Gianni e il resto. Insomma, ma la linea del PD qual è? Sempre che ne abbia una? Questo si interroga l'articolo, e questo vi riporto sulla vicenda Lovaglio.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E dunque riprendiamo il nostro tour e finiamolo. Ripartiamo dallo stato messicano di Oaxaca, in cui la notte del 23 dicembre inizia un festival che dura ben 3 giorni ed è dedicato alle verdure intagliate. È un trionfo di Ravanelli quello che ci aspetta se andiamo in visita di questo paese, appunto il 23 dicembre, e di Ravanelli soprattutto perché furono importati dagli spagnoli durante il periodo coloniale, che è il periodo in cui questa festa ha origine. Scolpiti da artigiani per rappresentare la natività e scene di folklore messicano, hanno una durata molto breve perché ovviamente i Ravanelli appassiscono rapidamente e quindi le opere rimangono fresche e apprezzabili solo per pochissimo, e questo fa sì che si creino lunghe file in una sorta di gara contro il tempo. Passiamo poi al Soyal, una tipica festa degli indiani Hopi dell'Arizona, che appunto celebrano il solstizio d'inverno con cerimonie tradizionali che includono le danze e riti di accoglienza degli spiriti di protezione delle montagne chiamati Kinos. Tipici della cerimonia sono i paphos, o bastoni della preghiera, che si usano per benedire tutta la comunità, comprese case, animali e piante. La festa del mare grigio è una festa tradizionale del Galles e diciamo che ha un aspetto un po' tetro. Infatti, se si gira adesso per questo periodo, in questo periodo, per le strade del Galles, possiamo imbatterci in quello che è un teschio di cavallo attaccato a una veste bianca. È tradizione infatti avere questo manichino e poi portarlo in casa da persone che cantano. Dopo i canti, il gruppo e il cavallo sono invitati all'interno delle case, appunto, per bere birra e mangiare dolci tradizionali. Finiamo poi il nostro tour per il mondo andando in Romania, dove c'è una tradizionale danza parata che viene chiamata Ursul, danza dell'orso, dove alcune persone vestite da orso, in passato si utilizzavano orsi veri, ballano e fanno capriole per strada il giorno della vigilia dell'anno nuovo, accompagnati dalla musica di un flauto. Lo scopo è semplicemente quello di divertirsi, ma anche quello di avere un buon augurio per l'anno successivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio all'appuntamento la prossima settimana. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, ma no. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: E andiamo avanti quando sono le 10.42 e 17 secondi in questo momento. Beh, il tema che adesso andrò a parlare è un tema di cui andrò a parlare, è un tema che insomma non so se riuscirò a farlo con la lucidità che serve e che è giusto che sia, insomma. Vita spezzata, batterio killer, a pagina 15, bimba non vaccinata morta di ferite, la madre, medici incompetenti, l'accusa in un posto e non sparate sentenze, le condizioni della sua figlia sono state sottovalutate, boom di richiesta a Palermo, somministrazione dell'esavalente cresciuta del 10%. Allora, che dire, una bimba di 4 anni è morta in un ospedale a Palermo per sospetta di ferite. Poi si è andato a cercare online e qui c'è scritto sospetta, insomma qui ci sono molto meno sospetti sulle notizie online, però alcuni giornali ci vanno più calmi, più cauti, altri no. Il problema è che non era vaccinata per scelta dei genitori, dichiaratamente Novax, perché secondo i genitori uno dei figli con autismo era stato, questo autismo era stato provocato dai vaccini. Ora, questa teoria che i vaccini possano in qualche modo creare autismo era una teoria che era già nata anni addietro, quasi, di un dottore che fu radiato dai medici proprio e innescò questa paura. Poi io non sono un medico, ma quello che analizzo in questo momento è un altro aspetto che comunque la scienza, la medicina nasce dalla scienza su cose che sono appurate e anche quelle che magari sono gli effetti secondari che possono venire dopo. Sapete, c'è un grosso dibattito per esempio sui vaccini mRNA, quelli per il Covid, nati in velocità, quindi specialmente il giornale La Verità ne fa una battaglia, no? Anche avete visto la faccia di Fauci in America. Non possiamo sottovalutarle queste cose, anche che ci siano interessi delle big pharma e quindi quello, qualcuno mi dice, ma scusa, se hanno abbassato anche i limiti del glucosio, cioè voglio dire, una volta 121 era regolare, oggi ti dicono che hai il diabete, capisci che qualcosa c'è, come le statine per il colesterolo e così via. Le big pharma comunque è un grande mercato, ma torniamo qui. Tutto questo va bene, ma ricordatevi che il vaccino per la difterite è in vigore, cioè l'obbligo vaccinale è in vigore dal 1939, letto da qualche parte, io sapevo da anni diversi comunque, perché è un batterio pazzesco questo, che tra l'altro, come anche quello del morbillo, no? Ora si stanno riavendo questi casi grazie a questi scienziati, questi genitori che dicono Novax, che fanno ritornare in voga, fanno nuovamente riaffiorire queste patologie, questi virus, queste morti che sono assolutamente fuori da ogni coscienza della scienza, ecco, diciamo così, la coscienza era loro, genitori, ma che una madre dice medici incompetenti, io dico genitori non degni di essere genitori. Perché? Perché la scienza in questo caso non è una scienza di oggi, di un già vaccino mRNA nato magari nel 2019, nel 2020 in fretta e furia, dice chissà che effetti qua. Qui si parla dal 1939, di cosa stiamo parlando? Quindi questi genitori così, che poi tra l'altro mi sembra gli altri 4 figli sono stati subito vaccinati, stiamo prendendo la responsabilità della morte della propria figlia, se questo fosse vero che è difterite, perché di questo si parla. Tutto il resto sono chiacchiere, tutto il resto è il mondo dei terrapiattisti, anche meno, dico io, anche meno, perché quando la scienza è scienza, il problema grosso qual è? La scienza a volte viene pilotata, in questo caso può essere pilotata o strumentalizzata o usata, o usate il termine che volete voi, dalle big pharma per vendere più medicinali, e su questo sono d'accordo con chi lo pensa, questa linea di pensiero, ma non che un vaccino che viene dal 1939 è, come scritto qui, che è obbligatorio dal 1939, mi stai a parlare oggi di chissà cosa fatto. Ma forse te l'ho detto, forse quelli del Covid studiati in fretta e in furia, ma non questi. Quindi assolutamente stigmatizzo questo tipo di dichiarazione della madre, che ancora una volta tenta di buttare fuori la responsabilità responsabilità non sul suo essere madre incosciente di non averle fatti vaccinare per paure sue, ma sui medici. Ci saranno i medici incompetenti, ci sarà qualcuno che sicuramente lo deciderà o meno, ma su una vaccinazione, e non lo dico più, che viene da anni, mi dispiace, non posso essere d'accordo con questa linea di pensiero. Mi dispiace per la bambina che comunque è morta, e mi sembra che un cuginetto avesse sintomi simili, ma l'ho letto questo ieri da qualche parte, ma non lo ripeto perché non ho in questo momento il dato sotto come in questo momento sulla Nazione. Quindi questa è la cosa, e cambio decisamente l'argomento, perché sul tema dei vaccini veramente è una cosa che mi rimane indigesta. E qui colazione indigesta, eccola qua, il caso in Romagna. Offese nello scontrino, questa ha rotto, devi sputare nelle uova. Incredibile gaffa Riccioni, la frase scritta nella comanda finisce nel conto, la foto diventa virale sui social, il locale si scusa, il cameriere ha 17 anni. Insomma, verbe volant scriptum anent. Il giovane cameriere di un noto locale nel cuore di Viale Ceccarina Riccione, se avesse studiato il latino forse sarebbe fermato mentre digitava sul palmare l'ordinazione. E invece a ogni richiesta della famiglia di origine brasiliana ma residente a Firenze, le dita si muovevano oltre il dovuto. Quindi questo stava prendendo una comanda e scriveva, intanto prendeva l'ordine, e così che vediamo che cosa ha combinato. Così in cucina arriva l'ordine con uova strapazzate molto cotte, senza insalate, soprattutto questa mi ha rotto il C, puntini puntini, brucia le uova e sputaci dentro. Vabbè, ora, quante volte un cameriere avrebbe espresso apprezzamenti simili una volta rientrato in cucina, il ristorante non è dato a sapere, ma questa volta le parole sono rimaste scritte. Perché? Perché insieme al conto è arrivata anche la comanda. Vi rendete conto? Cioè, ragazzi, è allucinante questa storia. È stato anche un po' sfortunato, diciamo. Cioè, la contestazione al personale del Victor Lab è stata logica, la conseguenza, insomma, i clienti vanno a vedere il conto e poi vedono scritto questo, no? Insomma, vabbè, è dovuto intervenire il direttore del locale, che si è scusato, non ha fatto pagare il conto alla famiglia, ha offerto altri prodotti per scusarsi di quello che era accaduto, ma a quel punto il danno era fatto e la famiglia ha preferito andarsene e ha scatenato il putiferio. Ci ha pensato il web con la recensione che la famiglia ha scritto, postando: penso che questa nota che abbiamo ricevuto insieme al nostro cibo dica già molto dell'ambiente del servizio. La direzione ha risposto: ci dispiace sinceramente. Penso, ma che dire? E il cameriere, che cosa è successo? Ha passato un brutto momento anche il cameriere, un 17enne, precisa la direzione, che avevano tolto la ricarica del telefonino. Boh, insomma, vabbè, questo se fosse un figlio. Nonostante le scuse e il pentimento del giovane, la frittata ormai era già fatta. Infatti si parlava di uova e ecco la frittata, insomma, no? E il video della famiglia con lo scontrino in mano, Viale Ceccarini, sullo sfondo viaggiava in rete. Si è trattato di un grosso errore commesso da un dipendente, e su questo non possiamo che essere d'accordo col titolare, insomma, no? Quindi inaccettabile certe affermazioni. Quindi che cosa sarà successo, che succederà al dipendente, non si sa. Comunque ogni giorno questo locale ha 27 dipendenti, quindi non è l'unico, e noi lo vediamo lo scontrino. Lo scontrino qui c'è sulla Nazione, proprio la foto, un succo al bicocca, un espresso bio, tavolo, una spremuta, uova molto strafattate, più cotte, no insalata, questa mi ha rotto il brucia le uova e sputaci dentro. No dai, incredibile. Questa vi ho letto e noi ascoltiamoci un brano.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Continuiamo la lettura. A pagina 19 c'è un tema che devo dire in questi giorni è tristemente attuale, un vortice di violenza che non accenna a diminuire. Si parla della strage delle donne, i femminicidi in sequenza, una cosa veramente incredibile. Uccisa in casa dall'ex, lo conferma l'autopsia. Tania è stata strangolata, post contro i femminicidi, insulti social ai consiglieri regionali, solidarietà del governatore Stefano. Gli autori vanno identificati e processati. Tania Terrin, 39 anni, è stata uccisa il 15 d'agosto dall'ex Dino Keber, che poi si è tolto la vita a sua volta. Ma se mi ricordo bene, e adesso dovrò andare a vedere se è come dico io, mi pare che sia stato denunciato, se è lei, il caso dove lui era stato denunciato 7 volte, e la procura che ha fatto? È stata così, niente, imbambolata sostanzialmente, tant'è che in questa procura ci arriveranno gli ispettori del ministero per dire: ma cosa state combinando? Questa 7 volte ha denunciato una persona, adesso è morta, la responsabilità di chi è secondo voi? Ma non solo lei, ma questo signore era già stato denunciato, signore decelebrato, era stato denunciato anche prima da quelle prima di le compagne prima, insomma. Quindi pensate che razza di situazione, questo ancora era in giro e questo è successo, insomma. Qui veramente è una cosa che ci fa riflettere, anche perché a questo

sono dei delinquenti, ci sono degli uomini che compiono assassini assolutamente, perché sono matti loro, perché sono delinquenti loro. Ma non questo bisogna stigmatizzare e prendersela con la figura dell'uomo, perché altrimenti si corre il rischio di sbagliare completamente, di ghettizzare una parte della società. E questo è una cosa che guardatela quella intervista, perché a un certo punto un uomo, se ascolta quell'intervista, dice: ma di cosa stai parlando? Cioè, ma di cosa? Prenditela con questi deficienti, per esempio, o con quelli della procura. Non li chiamo deficienti, assolutamente, non mi permetterei, però che per 7 volte hanno ricevuto una denuncia e non hanno fatto praticamente nulla. Magari questo sì, prenditela con questi che, insomma, violenti, che sanno essere violenti, perché questo era già stato denunciato prima e era sempre libero di fare quello che voleva. Beh, insomma, prendiamocela con chi compie gli atti e non generalizzare, come ripeto, ho visto in quell'intervista che mi ha veramente così fatto riflettere sull'estremismo poi dall'altra parte. È veramente una grave cosa questa che sta succedendo, dei femminicidi, una cosa impensabile e che non si riesce a frenare. Chissà perché, sicuramente in questo caso la procura di Venezia non ha aiutato. Ammazzata dal figlio, l'uomo era seguito per problemi psichici, Potenza, lite diventa un'aggressione brutale, lui 31 anni confessa l'omicidio ai carabinieri. Anche di questi eventi ce ne sono tanti, purtroppo. Maturato in un contesto familiare difficile, l'omicidio di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa a Tito, in provincia di Potenza, il figlio Gian Piero, Santa Maria, 31 anni. Questo qui dice che l'uomo era seguito, ma anche qui molto spesso si torna a parlare di seguire dai problemi psichici, che sono la gente in cura, cioè, allora queste cure funzionano, allora se sono pericoli sociali facciamo in un'altra maniera, perché altrimenti dice succede il fatto, ammazza come in questo caso la madre e dice sì, ma era seguito per problemi psichici, e allora che cosa servivano queste cure? Cioè, allora perché chi segue queste persone non dice guardate che quello è pericoloso? Perché allora non si sa, non è vero, non si conosce nulla della psiche umana. Ci vogliamo andare a parlare su questo, l'imprevedibilità umana, o forse anche la richiesta, come succede su tanti matricidi o chi uccide genitori per soldi, perché magari i figli vogliono i soldi e i genitori non glieli danno. È successo anche questo, ve lo ricordate? Famoso era, mi ricordo tanti anni fa, come si chiamava, Tommaso e non mi ricordo il cognome, che sconvolse, ammazzò tutti per avere l'eredità, no? 17 anni aveva, 17-18 anni, beh, insomma, vabbè. Comunque, anche qui c'è da riflettere, problemi tipici, e quando hai detto così hai giustificato, tra virgolette, virgolettato, questo comportamento di assassino. Insomma, la vedo un po' dura anche su questo aspetto. Un brano. What you said.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Regina e in Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 agosto il compositore Claude Debussy, l'attrice Silvia Coscina, lo scrittore Cesare Marchi, il giornalista Paolo Fraiesi, lo scrittore e giornalista Italo Moscati e ancora i cantanti Lazza e Dua Lipa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Leone, avrai grandi possibilità di onori, fortuna, ricchezza e gloria. Sarà facile per te ottenere la stima degli altri, sei dotato di grande intelligenza e i tuoi gusti letterari sono ottimi. Ogni tanto però hai delle idee strane e bizzarre che devi cercare di comprimere. Anche la tendenza che hai di lamentarti e di immalinconirti, tanto da perdere la voglia di lavorare e agire. Ricordati che la data della tua nascita è molto fortunata. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata dinamica, entusiasmo per un'azione generosa, per un successo sportivo. Ci sentiamo rampanti per l'avvio di progetti sui quali contiamo molto. Siamo in gamba, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Toro, giornata insipida e poco promettente per lo svago. Approfittiamone magari per fare visita a un parente, è anche una buona occasione per un chiarimento. Un prestito fatto a un amico tarda a rientrare, procurandoci qualche ansia, ma tranquillizziamoci, è in arrivo. Gemelli, sabato tranquillo con un sottofondo di soddisfazione personale. La luna mette in luce le differenze nella coppia, ma se accolte sono una risorsa. Una spalla su cui piangere per una storia finita o mai iniziata ce l'offrono gli amici, ringraziamoli. Cancro, tutto tranquillo sul fronte della quotidianità e del lavoro. Siamo molto impegnati, ma alla fine i risultati si vedono e si toccano con mano. È l'amore che non carbura, il cuore in cerca di avventure trasgressive guarda altrove. Leone, la luna in Sagittario ci accende di entusiasmo e suggerisce di partire per una vacanza. La giornata ci rende vitali e di ottimo umore, spostamenti, occasioni e incontri. Vergine, scoprire che chi frequentiamo ha i nostri interessi o è disponibile a condividerne di nuovi è un grande incentivo per approfondire la conoscenza. Possiamo concederci un breve viaggio in una città d'arte, è un investimento decisamente fruttuoso. Bilancia, oggi possiamo evadere dalla quotidianità con una piacevole gita. Non contano i chilometri percorsi, ma le sorprese che incontriamo per strada. A sostegno dei nostri programmi abbiamo la luna in Sagittario, una miniera di forza e pensiero positivo. Scorpione, siamo alle prese con spese e bilanci, ma tranquilli, se i conti non dovessero tornare, troveremmo di sicuro la soluzione per guadagnare di più. Inaspettate prove di amicizia da qualcuno che avevamo un po' sottovalutato, ricambiamo la cortesia. Sagittario, sfruttiamo la luna nel nostro cielo per lavorare, studiare o per concedere tempo a noi stessi. La voglia di riposare può attendere, badiamo al sodo. Tiriamo dritto senza curarci delle chiacchiere, la felicità è qualcosa che ci spetta e possiamo prendercela. Capricorno, possiamo ringraziare i consigli di una persona saggia e una nostra inconsueta arrendevolezza se riusciamo a sbrogliare una matassa intrecciata. Un amico altruista fa da paciere tra noi e l'amato, non deludiamolo, mettiamoci anche noi tanta buona volontà. Acquario, la luna in sestile dal Sagittario organizza incontri, cura le pubbliche relazioni e premia lo studio. Bene i contatti e le prove di selezione, nonostante qualche piccolo vuoto di memoria andiamo alla grande. Pesci, un progetto di viaggio è in fase di decollo. Dopo un fermo dovuto alle circostanze, subisce un'accelerata. Facciamo in fretta armi e bagagli. Le relazioni in crisi vanno affrontate in qualche modo. Dietro il risentimento c'è qualcosa da non ignorare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna dice così: dalla crisi non si esce con l'odio, la rabbia. Quelle sono solo le conseguenze. La soluzione invece è l'amore e il far tornare di moda le persone per bene. Gigi Proietti.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Thank you. 11:11 e 15 secondi in questo momento, andiamo a terminare la parte nazionale raccontando quello che è successo. Il meteo è impazzito, questa è la parte però nazionale ma anche regionale, nel senso che si parla della Toscana, 24 ore di inferno, pioggia e vento scatenano il caos, centinaia di interventi vicini al fuoco della costa all'interno, Marina Piazza Santa, danni agli stabilimenti, 3 salvati da una frana sulle Apuane, Firenze flagellata da violenti folate, rami e tegole sulla gente. Ovviamente è stata una giornata, quella di ieri, ma anche quella di ieri l'altro, molto particolare per la nostra Toscana. E qui c'è un interessante articolo però che va a parare da un'altra parte. Cosa può fare il danneggiato? Parola avvocato, i comuni risarciscono, i conducenti non hanno alcuna responsabilità. Cosa succede per esempio se mentre viaggiate cade una pianta perché la pianta magari è malata o perché non doveva essere lì, insomma, nel senso era in pericolosità? Chi dovrebbe pagare i danni? Devono essere chi ha la giurisdizione su quella, il proprietario che ricade sul proprietario della strada, cioè il comune o in caso di subappalto alla ditta delegata, pensate. Il conducente dell'auto non ha nessuna responsabilità. I giudici inoltre da tempo non considerano più gli eventi atmosferici come estremi, ma sono comuni, quindi una volta erano considerati estremi e imprevedibili, no? E quindi era diciamo così considerata una in maniera diversa la cosa. Ma oggi sono considerati comuni, quindi attenzione perché va fatta manutenzione alle piante, vanno tolte quelle pericolose e così via. E qui nella pagina 21 dice: gli alberi che crollano fanno paura, curarli è la nostra migliore difesa. C'è tutto c'è un esperto che racconta un po' come farlo, io non entro nel merito perché non c'è tempo e non ne ho le competenze, ma una cosa ve la voglio segnalare, questa cosa che vedo qui è il momento di cambiare, e ora avanti con la regola del 3 30 e 300. La conoscevate voi questa regola qui del 3 30 300? No, questa sequenza di numeri moltiplicati per 10, no? 3, 30, 300, che non hanno niente a che vedere 1, 10, 100, 1000 di quei decelebrati che parlavano all'insegna di Nassiria, vi ricordate queste frasi pazzesche che venivano con questa sequenza di numeri? Lì c'era l'1, qui c'è il 3. Il 3, 30, 300 si riferisce a questa logica, è una di quelle regole da poter sposare e rilanciare. La Commissione europea la sottopone a ogni istituzione che deve mettere nero su bianco la pianificazione urbanistica del prossimo futuro, quindi si parla proprio della Commissione europea. Lo scenario dovrebbe essere questo: ogni cittadino deve poter vedere almeno 3 alberi da casa sua, quindi voi da casa vostra dovete vedere almeno 3 alberi, poi ogni quartiere deve avere almeno il 30% di superficie coperte da chiome d'alberi e ogni abitante deve risiedere a un massimo di 300 metri dal parco o da uno spazio verde pubblico. Allora, questa è la regola del 3, 30, 300. 3 sono gli alberi che dovete vedere almeno a casa vostra, 30 è la percentuale della superficie coperta di chiome d'albero che ogni abitante deve poter in un quartiere, e poi 300, ogni abitante deve risiedere a un massimo di 300 metri dal parco o da uno spazio verde pubblico. Uno dice: magari fosse così, questo è quello che viene detto, insomma, no, su questo articolo, e io vi racconto. Quindi mi fermo un attimo, poi velocemente andiamo alla cronaca di Arezzo, parleremo un po' della nostra città, come è giusto fare. Nel frattempo ascoltiamoci un brano che a me molto spesso viene trasmesso da questa emittente, anche perché noi, grazie al Mauro Giovacchini in Arte Cispi, insomma, mettiamo musica anche un po' bellissima, ma che non è sempre radiofonica, ma anche degli anni, insomma, di qualche annetto fa. Ma questo è un brano che non possiamo non ascoltare, di sabato mattina, l'Electric Light Orchestra, Last Train to London.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Radiofly viene in viaggio con te. Radiofly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Eccoci qua, allora torniamo in onda per gli ultimi 10 minuti, poi vi ricordo l'appuntamento, quella è una replica però delle ore 12.05, una replica di Giostrando, dove è stato premiato il vincitore del Rosati Test. Insomma, vabbè, io non ci ho capito niente ancora con quel il cerchio tangente, vabbè, lo sentirete dopo, l'impatto della lancia, tutte queste cose tecniche non sono per me. Va bene, allora andiamo a vedere la nazione di Arezzo. Arezzo, una partita attesa da 19 anni, stasera alle 21 il debutto in Serie B ad Avellino. Cianci parte titolare, il nostro inserto, vabbè, della nazione. E poi la notizia di cronaca, purtroppo, tragedia in mare, muore ventenne il mortivarchino Leonardo Bucci, si è sentito male in Croazia sulla moto di acqua. La tragedia in vacanza, muore appunto a 19 anni. Durante l'escursione con la moto d'acqua si trovava sull'isola di Pag in Croazia con un gruppo di amici che si sono preoccupati non vedendolo tornare a riva. Dopo qualche tempo il ritrovamento del corpo senza vita. E un altro lutto in Sardegna, albergatore conosciuto Carlo Cascioli. Si celebrano oggi alle ore 16 nella chiesa di San Bartolomeo a Badalpino i funerali di Carlo Cascioli, 64 anni, titolare dell'Hotel Aposta, tragicamente scomparso in Sardegna. Sono purtroppo queste cose che avvengono in vacanza, quando uno è in vacanza magari complice anche un po' più l'essere, lasciarsi andare, forse ora non so di preciso la motivazione anche di un ragazzo così giovane che insomma per il quale diciamo così è successa questa cosa e quindi probabilmente un malore, qualcosa vedremo un po' insomma quello che sarà successo, però sta di fatto che quando succedono queste cose veramente ci viene da pensare. Leonardo e quella raccolta fondi per partire, Montevarchi piange il giovane parrucchiere. Poi andiamo avanti, si parla del termometro della crisi, pagina 4 e 5 della Nazione, le aspettative sul discorso di ripresa, artigiani meno 500 imprese in un anno, ripartenza con l'incubo del lavoro, da lunedì riaprono le fabbriche ma il peso dell'incarico e l'incertezza dei mercati colpisce in comparto. CGGA misura l'andamento in provincia, quindi in Toscana settore a rischio riparazioni e manutenzione. E beh, cari amici, ci siamo arrivati, riparazioni e manutenzione, guarda caso sono le maggiori attività che fanno gli artigiani, parliamoci chiaro, qui si parla di 500 imprese meno e chi è che non vuole più fare nessuno l'artigiano? E questa è una cosa che si sta perdendo, pensate che essere artigiani è una cosa che vi ripara anche da quelle che saranno i lavori che scompariranno con l'intelligenza artificiale. Non ci sarà mai un'intelligenza artificiale, almeno oggi, che prenderà il posto di un artigiano che fa le sue arti con le mani, viene da questo il nome. Quindi uno che sa fare le cose con le proprie mani, l'intelligenza artificiale potrà fare i giripesche nei bit attraverso i cavi Ethernet, quello che volete, ma non certo nella sua attività. E sempre di più scompaiono figure, andate a cercare un idraulico, andate a cercare l'elettricista, ancora magari tengono di più, andate a cercare tutti coloro che fanno i lavori manuali, che vengono da sempre considerati quei lavori umili, quei lavori di fatica. Beh, oggi forse avranno tra qualche tempo un valore molto più alto che non schiaccia tasti sulle tastiere, che insomma se ne troverà sempre di più e invece nessuno sarà capace a cambiare una lampadina. Beh, questo è quello che è il nostro futuro, ma del resto questo è insomma, no? E quindi chissà che magari per chiamare un idraulico a casa vostra tra qualche tempo o arriverà un robot cinese, no? E allora vado un po' in contraddizione con quello che ho detto prima, ma magari tra qualche ventina d'anni quei robot cinesi che adesso sono andati sulla borsa, ieri la leggevamo la notizia, magari quelli saranno capaci di venirvi a cambiare una lampadina, ad aggiuntarvi un tubo che perde dell'acqua, così via. Oppure arriverà il va a capire che per cambiarvi un un connettore di un tubo, ripararvi una perdita d'acqua o cambiarvi una lampadina, vi chiede 100 euro e voi che potete fare? Niente, pagare e basta. Questa è la società che stigmatizzava i lavori pesanti, tutti andiamo verso il web, andiamo con l'intelligenza artificiale. È peccato che chi magari non ha dato enfasi invece a una categoria di persone che attraverso l'insegnamento ai giovani dell'arte nelle proprie mani li metteva al riparo da tutte le stupidate che vengono fatte dal futuro grazie all'intelligenza artificiale. Perché la definisco così? No, l'intelligenza artificiale è importantissima perché lavorerà, toglierà un sacco di lavori, agevolerà tantissime cose, sì, quelle burocratiche, ma quelle manuali non le toglierà mai nessuno.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: e ce la teniamo in base Blondie Heart of Glass in questa outro molto lunga, e quindi vabbè, insomma, dai, cuore di vetro, quanti di voi hanno il cuore di vetro, insomma? Blondie che ci ha fatto ballare, cantare, ce l'ha fatta fare di tutti i colori quando gli artigiani ce n'era tanti, eccolo là. Quando si tocca il tema degli artigiani, per me, insomma, è una ferita aperta. Dice: si perdono i mestieri a rischio, per esempio caccia fabbri idraulici famosi ad Arezzo, si chiamavano, permettetemi il termine, il trombaio, vabbè, ma era un termine per dire dell'idraulico, insomma, no? Quello arrivo subito, lo ricordate su quel furgone di Mauro che c'era scritto questo, no? Insomma, dice, non si trovano mai. Beh, quando c'era Blondie, quando cantava Blondie questa canzone, si trovava di tutto. Poi il progresso, poi l'informatica, poi i computer, poi il lavaggio della testa dei social, e ecco sparire 500 imprese in un anno, pensate, nella nostra città, 538 in meno, quindi il 46%, pensate, questo è quello che ci racconta la Nazione. Siamo i peggiori? Non lo so, vediamo un po'. Lucca meno 910, pensate, dal 2024 al 2025. Prato 747 in meno, Massa Carrara 371, Pistoia 540, Pisa 596, Firenze 1487, Grosseto 313 e Siena 307, tutte le aziende artigiane che sono state chiuse, e tutta gente che non troverete più, e sono andate perse quelle grandi capacità, quel grande know-how per restare nell'informatica che avevano nelle proprie mani. Beh, insomma, dai, una veramente, anche questa è una pandemia. Qui poi il termometro della crisi, le aspettative del distretto del sistema. Nel frattempo, mi ricordo, qualche tempo fa ci fu un imbando della regione vinto ad Arezzo per cercare di dare una mano a queste cose qua, no? Mi ricordo che andai a fare l'intervista e non c'erano questi lavori qui per insegnare, ma c'era la pittura murale sui muri, cioè la pittura, quella artistica sui muri, che io dissi: ma scusate, questi sono i temi che oggi mancano, questi sono i lavori che oggi mancano, cioè di tutto e di più, quindi lasciamo perdere su questo tema che mi viene da ridere, disse quello. Andiamo avanti. Rivende veicoli rubati, affare per 300.000 euro, almeno 7 camper e auto acquistati con bonifici falsi fra Romagna e Toscana, indagato un 52enne di Monte San Savino per ricettazione e riciclaggio. E beh, insomma, anche questo un po', ma mi pare un po' un nuovo lavoro, no? Anche questo ve li vende online, e poi cosci arrivate e va a capire. No, l'online più che altro fanno i tarocchi sulle vacanze. L'avete visto quest'anno, specialmente nella Riviera Romagnola, quanti turisti sono rimasti a bocca asciutta? Avevano prenotato online, addirittura avevano telefonato sentendo la voce amichevole, avevano dato caparra, avevano dato una parte, arrivano lì e non c'è dove andare, e non c'è il posto per le vacanze. Ma vi rendete conto? Beh, insomma, vabbè, anche questa è una brutta cosa. La manifestazione, parliamo del polifonico: pochi cori, grande musica, il bilancio del polifonico. Chiusa la 74esima edizione della rassegna corale, tra le incognite per il futuro, l'indimenticabile standing ovation in San Domenico per la Nova Ars Cantandi. Bilancio in chiaroscuro per la rassegna in vista del Gran Premio Europeo del 2027. Claudio Sartori, il professor Sartori, un mito su queste cose, vi racconta il polifonico di questa edizione, il polifonico, appunto, che si è tenuta in questi giorni. Velocissimamente, Casa Riformista difende Grasso, saranno i risultati a parlare. La lista che lo ha candidato alle comunali del ruolo nell'ARS può rafforzare il ruolo, le attività di studio. Beh, vediamo qui un grandissimo Gianni Olivelli di Italia Viva, ma mi pare giusto, Gianni, che tu difenda Grasso, ma tanti sono a difenderli, altro invece non è che attaccano, da quello che ho visto io, lui, perché come persona è qualificata, ha due master, è laureato, è un infermiere, insomma, cioè, è una persona che ha tutti i criteri, anche cavaliere, non del lavoro, ma il cavaliere della Repubblica, cioè una persona che ha tutti i titoli, qualcuno di Fratelli d'Italia dice che non ce l'ha i titoli, per cui curriculum, però insomma quello è, ma è il modo di come è stato fatto, un modo che già si conosceva, perché Gianni l'aveva detto, insomma, diciamo una vicenda su cui ovviamente non mi esprimo per un semplice motivo, perché ancora facciamola parlare i politici, poi ne parleremo. Russo, la segretaria regionale della CISL, cosa dice? Fugare i dubbi di poltronificio. Il tema, dice Silvia, non è che si debba scegliere un medico o un infermiere, ma che le qualità professionali richieste dal ruolo siano soddisfatte, i criteri di scelta senza ombra, e che obiettivi e strategie di una realtà importante per la sanità pubblica toscana, qual è l'ARS, siano chiari e condivisi. Ma io dell'ARS sono ignorante, ne ho sentito parlare solamente adesso, che ci voglia un commissario, ne ho sentito parlare adesso, ma è un problema mio, sono io che sono ignorante, ma come me, mi sa che tanti altri questa ARS l'hanno conosciuta ora, grazie a questa cosa. Che ci voglia un dottore, un medico, ovviamente non sappiamo quali sono le caratteristiche, i curriculum, quello che deve avere le specificità di una persona per essere nominato commissario. Attenzione, una nomina viene dall'alto, quindi è Gianni che l'ha nominato, o comunque è la regione, la nomina viene fatta per quello, non è che c'è stato un concorso e quindi si è messo in palio tutto quello che aveva, che uno aveva, più candidati e sono stati, hanno vinto un concorso per commissario. No, qui c'è una nomina ben precisa, quindi evidentemente Gianni ha rispettato quello che tempo addietro aveva detto, comunque in qualche senso ha riconosciuto il lavoro fatto a Grasso, perché attenzione, Giovanni Grasso era stato uno di quelli che aveva portato in regione tempo fa, non so se lo sapete tutti, ma un progetto bellissimo che riguardava proprio il mondo infermieristico, che non l'aveva mai visto la regione, quindi tutti bravi a Firenze, però arriva un aretino come Grasso e dice guardate che c'è, ho elaborato un progetto bello, e sicuramente questo è piaciuto, insomma. No, poi Giovanni, se dico qualcosa di errato mi correggerai, ma io so che avevi fatto un bellissimo lavoro, ma non è questo, nessuno mette in dubbio, anche i detrattori di questa cosa, la figura sua. Sì, i medici l'hanno un po' stigmatizzata la figura sua, ma a parte quello, ma il modo, caro Gianni Olivelli, quando qualche volta scrivi che ci sono le lobby, o ci sono, non che questa sia, per carità, però ci sono dei meccanismi che la politica va avanti a tutto, Gianni, allora qui ora qualche spiegazione ce la dai, vabbè, ovviamente in senso ovviamente molto cordiale, perché Giovanni è un professionista e su questo non ci batte la lingua sul dente, su questo assolutamente, solo che come non fugare, come non sposare quello che dice Silvia, fugare i dubbi di poltronificio, è questo sì il modus, le elezioni ad Arezzo e subito dopo arriva questa, capisci che qualcosa uno può così anche dire, ma insomma dai, vabbè, però un applauso a Giovanni, se lo merita, perché comunque lui per quanti mesi, Giovanni? Due? Sarai due o tre, insomma sarai comunque commissario della RS, quindi questo bisogna dirti bravo, tutto qua. Provincia, treni pendolari vertice a settembre, Boni annuncia il piano per l'inverno, e poi dall'AIA solidarietà all'alleanza scuola, un momento dell'evento merenda sull'AIA con i fondi devoluti dall'istituto comprensivo Giovanni 23° del capoluogo, dove si parla qui di un articolo che troviamo in taglio basso pagina 12, e si parla dell'AIA, però vorrei capire dov'è. Quello è realizzato da un'azienda di Terranova che ha scelto di evolvere il ricavato dell'evento merenda sull'AIA all'istituto comprensivo Giovanni 23° del capoluogo. Bene, questo siamo molto contenti. Cortona, Original Experience, da Joe Squillo a Giusy Versace, parterre di grandi nomi in piazza, il format culturale debutta il 17 settembre con sfilate e storie di impresa sulla scalinata del comune, riconoscimenti e personalità di spicco tra cui Nino Verdelli, Maria Pia Di Meo e Marco Bardoletti. Qui vediamo il sindaco di Cortona Meoni, che l'abbiamo visto anche su social, ce l'aveva un po' con la festa dell'unità. Che è successo alla festa dell'unità? Hanno fatto troppo rumore, hanno sforato l'orario, che è successo? Insomma, ho visto Meoni andare sui social e ribadire che le cose vanno fatte in un certo modo, quindi ce l'aveva con questa festa dell'unità, boh, vediamo, non è che ce ne vede più tanti, insomma, ai tempi quando c'era Blondie, tanto per tornare alla musica, le feste dell'unità ce n'era veramente tante, insomma, oggi sono un pochino meno, diciamo così. Poi sentiremo Brandi su questo tema. Velocissimamente vado in chiusura, E45 disagi tra buche e cantieri, mi verrebbe da dire nuova, scattano gli interventi notturni, traffico deviato su altre strade, giornate di stop dal 24 al 28 agosto, svincola intermittenza, ecco la mappa dei disagi, la strada dei mille padroni, mi viene da dire, un po' come era il Monte Paschi, non era il mille padroni, era la banca che non aveva un padrone, per quello era stata attaccata tempo fa, eh sì, perché era di una fondazione, ma non aveva un vero e proprio, beh, queste sono cose che le sappiamo, no? Vabbè, comunque, torniamo alle 45, lavoriamo nelle zone insieme alla segnaletica da rifare nel tratto tra Canili e Verghereto. Come si chiamava quel ponte, cavalcavia del Puleto, quello che sembrava franasse, no? Ve lo ricordate la storia? La piazza si trasforma per le stelle, dove andiamo? A San Sepolcro, Berta Music Festival, ci siamo, montaggio delle tribune, capienza fino a 1300 posti per un mese di appuntamenti. E poi terminiamo dal Casentino con un articolo di Niccolò Gagliardi che salutiamo, il paesaggio che si fa cultura, la vallata svela così i suoi tesori, ecomuseo, museo di Stia e archeologia uniti per offrire un viaggio esperienziale a residenti turisti. Nel weekend escursioni con taccuino d'artista, franca feste casalino e spettacoli per i più piccoli. No, e Casalino. Casalino era un altro, mi sembra un consigliere di Giuseppe Conte, no? Un ex grande fratello, Rocco Casalino, ma non c'entra niente con il Casentino. Ascoltiamoci un brano dei Queen e poi vi saluterò in questo sabato mattina 22 ottobre. Sì, niente, rimane ottobre sulla regia, non mi chiedete perché. 22 agosto 2026.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

E mentre sono partite questi brani, vi saluto, buona giornata a tutti, buon sabato, qualunque cosa voi facciate, l'importante vi faccia stare bene. Qui gli auguri da Radio Fly, noi ci ascolteremo, ci troveremo domani mattina per la consueta rassegna stampa, il consueto spazio di punto di vista insieme a voi, e quindi buon sabato a tutti.

0: le 12 e 3 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. L'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade rialzi medi da 2,085 euro per la benzina e 2,2 euro al litro per il gasolio. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15, Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso, sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi, sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi, al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: E allora ben trovati, benvenuti, 38esima puntata di Giostrando in questo caldo ferragosto dove tutto si ferma, ma noi no, noi siamo qua e vi portiamo nel meraviglioso mondo delle giostre, delle quintane, dei pali, del saracino, dei cinque, dei quattro, di tutte quelle cose che insomma ora stanno agitando, come il palio che si correrà dell'Assunta Siena sta agitando tutte le arene, le piazze, le lizze, e io bando alle ciance. Io sai che faccio oggi? Oggi faccio una cosa estemporanea, do il buongiorno e abbasso la base a Roberto Parnetti. Intanto abbasso la base, ciao Roberto, buongiorno. Che giri?
1: Ciao Beppe, oggi ti ho tradito, a te e a Roberto.
0: Ma dov'è Roberto? Siete, Roberto non si sa se c'è, state... però.
1: No, ma visto che lui ha messo il miele in palio, ecco, per il quiz,
0: noi l'abbiamo
1: a te
0: qua,
1: te l'ha dato, io sono geloso, a me non mi ha dato niente.
0: Ma te, per te cui qui non potevi partecipare, te al quiz, io avevo le credenziali. Va bene, banda alle ciance. Allora, innanzitutto mi raccomando, guida in sicurezza, sappiamo che guida la tua carissima, la posso citare, la posso salutare? Salutiamola Arianna, ciao Arianna, vedete che è tutto in sicurezza. E allora, caro Roberto, come tu fossi qui, diamo il benvenuto in questo caldo ferragosto anche, mettiamoci anche il rosati.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. No, quando sei partito mi hai fatto paura, oggi.
0: Perché?
2: No, perché sei partito 4 dei 5, dei 4, ora avete... dice anche le palle, così almeno...
0: No. No, sta buono, l'ho viste, ora presentiamo l'ospite, perché sì, abbiamo anche un ospite, però le palle del mazzafrusto,
2: palle del burato, lo puoi dire?
0: No, del
2: si dice le palle del burato.
0: L'ho viste perché sono andato a fare un'intervista a un sottopasso al Giotto, e c'è il burato col mazzafrusto, lo sapevi?
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi va bene, allora Roberto, te sei in viaggio, cioè abbiamo un ospite in studio che ce lo presenta Roberto dopo che l'ho presentato io.
2: Lo presenti te, che c'è,
0: no,
2: che
0: si fa doppia. Perché qui allora, abbiamo Stefano Del Santo, che è qui un architetto del quartiere di Porta Crucifera. Dico queste basta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Stefano,
2: buongiorno.
3: Grazie dell'invito.
0: Va bene.
2: Non è un invito perché c'era un quiz che avevo lanciato, si era lanciato, insomma,
0: quello,
2: ma noi
0: si brucia subito oppure al Parnetti si mette le foto, che facciamo?
2: In che senso?
1: No, anche perché scusa,
2: è vero, ha ragione,
0: è rimasto bloccato.
1: È uscita la locandina che avevamo ospite il vincitore del concorso, del primo concorso di Radio Fly, Giostrando, con in premio il lambito chilo di miele della fattoria,
0: che per il momento è nelle mie mani.
2: Roberto, fare
0: vuoi parlare prima delle foto, poi andiamo al vincitore, oppure come vuoi fare? Te che sei più lontano.
1: Come vuoi. In genere il format che a inizio si fa una panoramica.
0: Allora facciamo a Stefano, bisogna tu aspetta. Il miele ancora non te lo diamo.
2: Parliamo di Ascoli prima.
0: Che fai oggi, Roberto?
2: Dignene, Roby, c'è stata la quintana di Ascoli.
1: Sì, c'è stata la quintana, tra l'altro.
2: Chi ha vinto? Chiediamo al Beppe chi ha vinto.
1: Ma al Beppe dai.
2: Chiediamo chi ha vinto? C'è stata la quintana di Ascoli. Dici chi ha vinto?
0: Luca Innocenzi.
2: No!
0: No! No! Ma come lo dici contento?
2: No, non lo dico contento. Non lo dico contento perché.
0: Per come?
2: No, ha avuto. No, gli è scivolato il cavallo all'ultima tornata e lui è caduto, quindi è tornata Luna, non si è fatto male nessuno.
0: Però devo dire che ora parla Roberto, ma scusami, ha vinto tutto.
2: È la notizia
0: che non vinca lui, cioè veramente. Vabbè.
2: La notizia che non ha vinto lui, insomma. Ecco.
0: Sì. Roberto, vai Roby.
1: Infatti. Allora, no, niente. Ora, tra l'altro, oggi dove sono io a fare il maestro campo, Luca Innocenzi non c'è, ma domani c'è, perché domani c'è Servigliano, dove c'è anche il nostro Adalberto Rauco, il nostro in quanto a retina Adalberto Rauco. Però visto che faccio questa breve carrellata, così Beppe può mandare
2: un minuto solo perché si è detto che ha vinto Luca Innocenzi, però onestamente bisognerebbe dire anche chi ha vinto Ascoli, e ha vinto Mattia Zannori su Trentino. Tra l'altro,
1: in un sestiere come Porta Tufilla, come dici te, con un cavallo storico per Ascoli, perché Trentino con Guppini ci ha scritto, ci ha messo diverse firme ad Ascoli.
2: Ha fatto il record dei punti.
1: Il record dei punti, così anche te. Con, perché io le leggo i tuoi post, se esci qui intanto.
2: No,
1: è scritto chiaramente una. Hai riportato quello, come detto, aspetta, ma hai scritto: ricordate quello che vi avevo detto tempo fa?
2: No, avevo scritto la volta prima. Che era stato, lui era stato molto criticato sui social, anche in diverse situazioni, insomma, era stato criticato, gli avevano detto che non era buono, che non era capace, che perché aveva avuto quel problema che era uscito di pista due volte. Io a questi gli avevo detto: avete sbagliato tutti, perché Mattia è un gran cavaliere, è uno che sa fare il suo lavoro, e l'ha dimostrato trovando la quadra con Trentino, che era un cavallo che l'anno scorso gli ha dato diversi problemi, ma perché è un cavallo che ha bisogno di essere guidato come l'ha guidato lui, insieme a Gubbini e a tutto lo staff. Poi, hanno trovato la quadra e è andato.
0: Vi ricordo, scusate, Roberto, mi senti? Ricordiamo che essendo lui in movimento c'è un po' di ritardo, quindi c'è l'antieco, quindi datevi lo spazio, perché se no
2: perfetto.
0: No, nel senso, attendete qualche mezzo secondo, se no vai Roberto.
1: E non è un caso che ha fatto il record della pista, il record della Quintana, per cui è tanta roba, insomma. È vero che la pista, come dicevano, era ulteriormente preparata in maniera impeccabile, ma ad Ascoli è sempre così. Però non è un caso se ha fatto il record dei punti.
2: No. Vero, hai perfettamente ragione. Poi c'è stato, insomma, lui è andato, ha tirato un po' per il collo quello che poteva fare Luca per recuperare, anche se c'era poco da recuperare. Un errore ci sta, è andata bene, dai, non si è fatto male né lui. Il cavallo non è neanche caduto, è caduto solo lui, e non si è fatto male nessuno, è tutto a posto, insomma. Quindi possiamo passare alle tue foto.
1: Allora, le mie foto, allora Beppe, se mandi la prima, così io questo pomeriggio, tra l'altro ci sarà anche la diretta live della 55esima edizione del Palio della Pacca di San Ginesio, dove faccio il maestro di campo, e questi sono i cavalieri che stasera dovrò dirigere. Da sinistra verso destra c'è Tommaso Suadoni, poi Davide Di Marti, Alessio Ricchiuti e Jacopo Matticari. La giostra, dunque, alle 4 inizia il corteo, e alle 4 e mezzo la diretta, e in campo si entra alle 5, poi dopo l'investitura dei cavalieri chiamerò i cavalieri in campo per il giro di prova, mi sembra un quarto alle sei, mi sembra.
0: Va bene, allora Roberto Rosati, vuoi... c'è anche l'altra foto però, aspetta.
2: Sì, c'è la seconda
1: l'altra foto. Ecco, l'altra foto, così almeno esaurisco questa cosa, è che domani invece sarò a fare la diretta da Servigliano, torneo cavalleresco, e qui abbiamo Luca Innocenzi, Leonetti, Nicolas Leonetti, Mario Cavallari, Lorenzo Melosso e il nostro Adalberto Rauco, che corre con Porta Marina, per cui Adalberto Rauco oramai da qualche edizione che ha corso a Servigliano, vedremo se riuscirà a sfangarla, come si dice, dai.
2: Insomma, la concorrenza è alta,
1: parecchio.
2: Vediamo, dai, noi si fa, chiaramente da retini si fa il tifo per Adalberto, poi comunque deve vincere il migliore, se no che divertimento c'è, insomma, se no che si allenano a fare, vediamo un po'. No, poi chi vince sempre è migliore, quindi.
3: Normalmente sì.
2: Normalmente. Allora,
0: comunque domani ricorre anche lui, visto il dirà vabbè, sono caduto.
2: Però quest'anno insomma, due importanti l'ha perse, perché ha perso la prima di Foligno e la seconda di Ascoli. Allora,
0: secondo me gliele gufano un pochino, no, dimmi Roberto.
1: Aspetta, ha perso anche in finale a Sulmone contro Venturelli.
2: Insomma, quest'anno
0: del cannibale.
2: Insomma, anche lui sono quant'è che vince consecutivamente, insomma, quant'anni è?
1: In tutte le piazze praticamente la gioca sempre. Tra l'altro, te ne dico una comunque. A prescindere, è comunque, questa la svelo, è comunque in testa alla classifica parziale del miglior cavaliere d'Italia.
2: Anche nonostante che insomma, nonostante, perché magari perché visto, comunque... perde qui, vince uno, perde di qua, vince un altro, cioè avesse vinto sempre lo stesso, non lo so.
0: Se comunque fosse... io ce lo vorrei vedere nella lizza.
2: Vederlo
0: nella lizza a sto punto, mai. Visto che insomma...
1: Ascolta. Guarda, io ho sentito, visto che siamo anche sotto palio, che tra l'altro domani c'è il palio, tra l'altro il nostro Roberto è andato alla tratta, dopo magari ce lo dirà, poi mi fermo perché chiaramente deve parlare anche l'ospite, però c'è stata una domanda nelle tavolate che fanno, che a un certo punto Masoni ha detto: non è detto che un domani si potrà rivedere anche una donna a correre il palio.
2: Sì, l'hanno detto, mi pare ieri, detto sì, questa cosa, perché stanno allenando un paio di ragazze, mi pare Bastiano, la nipote di Bastiano dovrebbe essere una di queste.
1: Sì.
2: Vabbè, allora dunque passiamo un po' al discorso che si era fatto sul nostro, diciamo, concorso, quiz, io l'ho chiamato il Tecni Quiz. E dunque la domanda era il perché nella misurazione del 5 o comunque non in tutte le misurazioni non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito, ma solo se il tiro ricostruito è tangente o secante al cerchino bianco che è dentro il 5, che è di 2 centimetri. Lì la domanda era: perché non viene menzionata l'area della superficie?
0: A chi era ora io faccio il birbante, chi era rivolta questa domanda?
2: Era rivolta a
0: chi?
2: Tutti.
0: A me, per esempio, no.
2: A tutti,
0: no.
2: Era rivolta a
0: partecipare?
2: Tutti.
0: No.
2: Ma e Stefano Del Santo
0: che è un architetto sa fare le misure
2: e vediamo quello che ci dice. La risposta è: perché non viene menzionata l'area della superficie nel regolamento tecnico?
3: Perché non conta. La risposta secca è questa.
0: Stefano, scusa, poi ti lascio. Quanto conta invece il fatto che tu sei architetto per dare questa risposta?
3: Ma in realtà non conta tanto, perché è una questione di matematica e fare due sottrazioni.
0: Adesso ce la spieghi.
2: Sì.
3: Sostanzialmente il cerchietto bianco, il regolamento dice che bisogna toccare il cerchietto
0: Metto
3: bianco.
0: Metto l'immagine? Quella che
3: se vuoi, sì.
0: Questa immagine, sì. Eccola qua. Roberto, guarda, impara, guarda che immagine ti metto.
3: Allora, mamma mia. Il regolamento menziona il cerchietto bianco come spartiacque.
0: Questo di sopra è questo qui.
3: Esatto, secotesto. Quel cerchietto bianco,
0: questo qui.
3: Come dice il regolamento, è 2 centimetri. Allora, quando la punta della lancia colpisce esattamente la tangente, diciamo, al cerchio rosso, quindi al pomodoro, al 5,
2: il gommino, no?
3: Il
2: tiro ricostruito.
3: Sì. Praticamente la distanza dal centro è tale che quei 2 centimetri misurano esattamente quando il centro è dentro il 5.
2: Il centro del tiro ricostruito. Del tiro. Quindi, in pratica, sarebbe come se... il chiodo, quindi il centro proprio della punta il centro del tiro, dov'è il chiodo, è misura perfettamente quando è tangente, misura che il chiodo è dentro il 5.
3: Esatto.
2: Perché noi alla fine, no?
3: Il conto matematico è quello.
2: Il conto matematico è questo qua,
3: che è il diametro del cerchio del 5. Se lo sottraiamo al diametro della lancia 2,4, fa 2 centimetri e un millimetro. Quindi, essendo a 2 centimetri, quel millimetro è il gioco, diciamo, per rendere più netto il colpo. Il centro esattamente dentro il 5 è 2 centimetri.
2: Perché noi,
3: mentre la superficie, se noi notiamo quel disegno,
2: si vede lì.
3: C'è quell'area scura,
0: sì,
3: che quello, diciamo, è esattamente il centro tangente al cerchio del 5. Chiaramente la superficie è maggiore dentro quella esterna rispetto a quella interna, perché si somma alla superficie A anche le due superfici nere che sono sopra rispetto al
0: Ascolta,
3: B,
0: ma allora basterebbe fare più grande il cerchio, no?
2: No,
0: neanche quello.
2: Allora, diciamo che tutti, compreso me, compreso Luca Bizzardi quando è venuto qui, eravamo tutti convinti, credo anche Stefano,
3: anche io,
2: che quando c'è stato l'ingresso del cerchio bianco, come era quando Luca fece la presentazione, fece vedere, con Giorgio Marmorini,
0: esatto, sì, sì,
2: e Mauro Castelli, in pratica il cerchino bianco voleva dire che al momento in cui era tangente, la maggior parte della superficie del tiro che veniva ricostruito era dentro. Ma avendolo, qual era il discorso? Era che per essere in quella maniera il cerchio bianco non deve essere di 2 centimetri,
0: più piccolo deve essere,
2: e deve essere di 1 centimetro e 88-87.
0: Allora perché è stato fatto di 2 centimetri?
2: Perché l'ha spiegato lui, avendolo fatto di 2 centimetri, che è voluto da 2 centimetri, perché in questa maniera qui il centro del tiro ricostruito, quindi del cerchio del tiro ricostruito, il chiodo è dentro il 5.
3: Vabbè. E non,
2: quindi,
3: la superficie. E non
2: alla fine,
3: la superficie è maggiore quella esterna.
2: Alla fine non conta la superficie, ma conta il chiodo. Questa era una cosa che io credevo che fosse il contrario.
0: Insomma, però io ci devo studiare.
2: No, questa è matematica pura, sì, e non si sbaglia.
0: Io faccio
2: il problema, il problema vero, poi me l'ha spiegato lui. Ora non
0: geometria,
2: il problema vero è un altro, nel senso, lui me l'ha spiegato e mi ha detto: perché non c'è l'area della superficie, non facciamo vedere tutto il resto, perché sennò si entra in una, una cosa di sarebbe un altro file. Però è perché se poi il tiro ingrandisci un po' quello di sopra,
0: questo di sopra. Ecco.
2: Se il tiro non fosse lì,
0: deve andare a vedere, si parla del 5.
2: Il tiro non fosse lì, ma fosse tangente, vedi dove sotto c'è quella righina
0: tra
2: il 4 e il 2. Ecco, se fosse preciso lì e facessimo contare l'area di superficie, diventerebbe un bailame, perché andrebbe scomposta in tre parti. Però io ho detto: se lo fai, e loro che hanno detto, si fa di 2 centimetri, se lo tocca 5, come è scritto nel regolamento, se non lo tocca non è più 5, quindi se è lì si va a vedere se è più nel 4 o più nel 2, quindi ridiventano 2 punti, ok? Sì. Però dico io ho fatto questo discorso qui, la stessa cosa la puoi fare col cerchio da 1,88, nel senso che fai il cerchino bianco da 1,88, se lo tocca è 5 e a quel punto so sicuro al 100%, innanzitutto sono 5 anche tutti quelli che sono stati misurati fino ad ora, perché il regolamento dice che se tocca lì è 5, quindi se tocca lì è 5, non c'è nessun dubbio. Noi tutti si pensava onestamente,
0: ecco,
2: che
0: allora
2: fosse in maniera diversa.
3: Praticamente, se si considerasse l'area quando il colpo è fra 3 punti, non fra 2, la divisione diventa molto più complessa. E quindi diciamo che è bene che far valere il centro, perché altrimenti le polemiche che già si sono nella misurazione del punteggio diventerebbero ingestibili, probabilmente.
2: Però puoi far valere il discorso, senza cambiare il regolamento, quindi come è scritto.
3: Parla di essere secante o tangente al cerchio bianco, quindi quel cerchio bianco
2: lo puoi fare
3: qualunque
2: misura,
3: non modifica il regolamento, insomma, la validità.
2: Non modifica la validità. Però
0: La risposta quindi andava
2: La risposta era quella.
0: Ok, allora aspetta un attimo perché noi dobbiamo ufficializzare. Io devo dire, perché non è stato l'unico che ha risposto, dobbiamo ricostruire un po' anche questo. Ora ricostruiamo l'aria delle risposte.
2: Sì, vabbè, ma dico, quelle,
0: prima di tutto,
2: diciamo,
0: voglio sentire se Roberto sei soddisfatto. Tu fossi uno dell'opposizione, sei soddisfatto di questa risposta?
1: Ma io invece faccio un'altra considerazione.
0: Non me la fa difficile.
1: No, quanto è più semplice chi ha le giostre dove tiro l'anello, che o lo prendono o lo sbagliano.
0: Ora mettigliene un'altra, no?
3: Si parla di un altro campo da gioco.
0: Sì, già gli volevi cambiare i cavalli qui a Arezzo, che ti è venuto fuori in putiferio.
2: Allora, comunque, anche su questo fatto qui si stanno allineando. Si stanno allineando, perché ho sentito, per esempio, che anche Luca Veneri. In una trasmissione ha detto che sarebbe l'ora di iniziare a mettere delle misure per questi cavalli.
0: Fare come il Palio, l'ultimo che si è sentito, che hanno ridotto i tempi.
2: No, delle misure per i cavalli, quindi in altezza, spalle. Insomma,
0: allora, noi per dovere.
2: Stiamo aumentando. Aumentando.
0: Per dovere di cronaca, io devo dirvi che. Allora, Roberto giustamente ha detto che per lui è questa. Aspetta, che levo questa roba qui, che non c'entra niente, e ha detto che la risposta è quella giusta, ma giustamente io devo dare anche delle informazioni in merito per chi ha risposto, per gli altri che hanno risposto. Dunque, noi, tu Stefano, hai mandato un messaggio. Allora, innanzitutto è arrivato un messaggio il 2 di agosto al 2026 alle 10:35, che però è stato squalificato.
2: Sì.
0: Lo diciamo?
2: Sì, è stato, no, non dire chi è, però.
0: Non dico chi è, però è stato squalificato. Perché era giusta la risposta.
2: La risposta era giusta, ma la sapeva, però l'avevo detta io. Quindi, ha fatto il furbo e ha telefonato.
0: È stato un tentativo di tarocco. Sì,
2: ci provano, ci provano. Il miele è richiesto.
0: Questo è ancora nelle mie mani. Ecco. Dopodiché, il 6 di agosto del 2026, Stefano alle 11:10 ha mandato la risposta giusta. Va bene? Quindi tu la risposta la sai, l'hai data giusta, e eccolo qua. Poi, però, al stesso giorno, alle ore 13. Ha mandato una risposta a Davide, e mi pare che Davide, che ha fatto però una risposta a Davide che probabilmente non è tanto giusta, perché te la leggo, poi mi dici te. Alle ore 13:02 è arrivata qui su WhatsApp della radio: nel regolamento tecnico della giostra del Saracino di Arezzo non viene delimitata un'area specifica e menzionata, perché tutto il buratto viene inserito e collegato in uno specifico pozzetto. Non viene menzionata un'area specifica del buratto proprio perché lo stesso è inserito e posizionato in uno specifico pozzetto.
2: Secondo me non aveva neanche ben capito la
0: comunque
2: domanda,
0: Davide, quindi, non è
2: credo.
0: Questa
2: però, vabbè, dai.
0: Ti ringraziamo per aver partecipato, però la risposta non è corretta.
2: E poi, vabbè,
0: poi
2: il
0: invece
2: terzo,
0: alle 20, quarto, alle 20 quinto, e, certo. E 35 è arrivata un'altra risposta, e questa qui io te la dico per vedere se è giusta. Allora, può accadere che se il cerchio del tiro è tangente al cerchio bianco della V del 5, nell'intersezione tra 5, 4, 3 la superficie sia più grande di un punteggio che non è il 5, per questo non si parla di area maggiore.
2: Diciamo che forse voleva dire 2 e quindi poteva essere giusto.
0: Non volevo, letto male io. Comunque,
2: no, magari voleva dire 2 e lei ci è venuto 3, però insomma diciamo che quella era si poteva anche ritenere valida, se
0: però l'ha mandata alle 20,
2: vabbè,
0: 35,
2: però
0: Luca,
2: vabbè.
0: L'hai mandata alle 20 e 35
2: vuoi,
0: del 6, 8.
2: Lui sta perdendo tempo perché non ti vuol dare la storia è questa.
1: comunque posso dire una cosa, comunque innanzitutto se il mio compagno fosse meno taccagno darebbe un barattolo magari più piccolo anche agli altri. Prima cosa.
2: Guarda, sta cosa del taccagno che gli è partita, io onestamente.
0: No, vabbè, però il premio.
2: Potete chiedere in giro se sono taccagno.
0: Uno, il premio era uno. Ora, onestamente, sì. Tu puoi fare quello che vuoi, però il premio
2: è uno.
0: Miele mille fiori della fattoria Peneto, la sua. Insomma, noi però, gliene dobbiamo consegnare ora.
2: Però basta, cioè, uno.
1: Sì, però, cioè, un'altra cosa ora.
0: Non te la do, guarda.
1: è vero, Fetteria è finito da gli manca l'etichetta,
0: eccola qua,
1: manca l'etichetta.
0: C'è un lupo.
1: Guarda,
0: un
1: no, in manca l'etichetta bianco-verde, visto che è sopra la scuderia Franco Ricci di Sant'Andrea.
2: Non dà tante indicazioni. No,
0: comunque è scaduto da consumarsi entro il 31-8.
2: Ah, 2000?
0: Ah, 28. Va bene.
1: Comunque posso dire una cosa, guarda. Oh,
0: che faccio? Glielo do, Roberto, dimmelo te. È sparito.
2: È sparito, ormai non si recupera più. Fine.
0: È ormai andato.
2: È andato.
0: Come facciamo?
2: Niente, o si prova a richiamarlo, se può andare anche avanti due minuti. Prova a vedere se lo riesce a recuperare.
1: Perché comunque anche la gente.
2: No,
0: Roberto, sei sparito. Non abbiamo capito se glielo
1: ora
0: posso dare o no. Dimmi se glielo posso dare.
1: Sì.
0: Com'è quella lì? Ego su me. No. Allora, complimenti, grazie per aver partecipato e l'agognato miele del Rosati. Io te lo
3: grazie
0: passo
3: a voi.
0: In diretta, eccolo qua. Fallo vedere qua. Che te l'ho dato, perché poi non è detto che esca dalla radio, ma insomma.
2: Sei stato diciamo molto preciso te neanche.
0: Va bene, complimenti. Io devo dire.
1: Volevo dire una cosa quando è andata via lì, che quello che ha scritto alle 20 del 6, giusto Beppe?
0: 20:35, sì, Luca, sì.
1: Ecco, il 6 che tra l'altro mentre c'era la sfilata per San Donato, per cui è comunque apprezzabile che perché c'era
0: era San Donato, sì. La San Donato sì. C'è stato i fuochi,
1: sì. Sì, però prima c'era stata la sfilata con tutti i gruppi buona parte dei gruppi della provincia con anche appunto le rappresentanze dei quartieri, però ripeto, guarda, personalmente credo che parlo anche a nome di Roberto, sicuramente innanzitutto complimenti a chi ha indovinato e ha spiegato come questa misurazione.
0: Ragazzi,
1: però,
0: bisogna essere lui, per esempio, te Stefano potresti essere tra quelli che va a leggere i punteggi, perché sei un architetto.
3: Non lo posso fare.
0: Perché
3: no, sono stato socio del quartiere.
0: Allora non lo so, però come professione lo potresti fare.
3: Sì, anni fa l'avevo richiesto, infatti, non sapendo questa cosa, mi chiamarono anche. E io onestamente confessai che ero stato socio del quartiere su un modulo che dovevo compilare.
0: Però comunque va bene. Senti, però Roberto Parnetti, io devo chiedere a Rosati il prossimo quiz che farà.
1: Che
0: ci mette il miele, però fa un quiz su che alimentazione vanno le fotocellule. Così vi frego tutti perché io le trovo.
2: Va bene, lo puoi fare, io lo metto un
0: quello
2: paio.
0: L'ho studiata, quella la potrei fare, insomma.
2: Indovino io,
1: c'è le pile.
2: No, però ora la cosa che era diciamo, perché è stato fatto, anche perché l'abbiamo voluto fare, perché comunque molta gente,
3: quasi tutti
2: pensavano che veramente toccando quando era tangente a quel cerchino la maggior parte, diciamo, per farsi capire bene, del tiro fosse dentro il 5, invece non è, quindi alla fine Stefano basterebbe quando c'è il tiro ricostruito mettici sopra un cerchio con una croce del centro, quando il centro
0: ascolta,
2: è dentro il
0: 5. Dici una cosa, ma tu hai ricevuto anche, perché sono 10 giorni 15 che è al giro, questo, hai ricevuto anche feedback nel senso che qualcuno ti ha detto dice guarda non lo sapevo, oppure c'è
2: c'è stata gente che mi ha chiesto qual è la soluzione, nel senso io ho detto
0: te l'hanno chiesta la soluzione,
2: no, dice ma perché l'hai fatta sta domanda, tanti no, dice ma perché, ma che vuol dire, vuol dire che si aspetta la trasmissione e poi ve lo dirò perché ma non è una polemica, perché io voglio dire i 5 che sono stati dati sono 5, perché se nel regolamento, come ha detto benissimo lui, quel cerchio bianco loro lo potevano fare di 2,5 cm, di 1,5 cm, al momento in cui c'è scritto
3: che tocca
2: quello che è 5, se tocca lì è 5, punto. Basta, quindi chi, i cinque che sono stati dati sono cinque, i cinque che verranno dati col cerchio dei 200 sono cinque.
0: Allora,
2: perché nel
0: hai voluto
2: 5.
0: Fare la polemica come
2: non ho voluto fare una polemica, ho voluto,
0: ma sai come vuole far spostare il burattino più alto 2 mm, 5
2: no,
0: mm ha fatto, io ti dico guarda,
2: ma lei inventa che sembra un vero
0: tutte le cose che cioè io quando vengo qui tremo, cioè.
2: ho anche detto per esempio che nel tempo quello che è scritto che non deve essere maggiore di 4,85. Io ho detto era meglio se ci scrivevano che era, doveva essere inferiore a 4,86.
3: Certo.
0: Sì, perché anche quello ho capito,
3: però sono sottigliezze. Sono...
0: Ma lui mi è andato a contestare 4,85 e 5 o 4,85 e 6, sai che si fa poi
2: no, ma
0: si,
2: lo fai,
0: si va al passo superiore.
2: Ma no, ma quello lo fai nel binario.
3: Secondo me è un problema diverso. Il problema è che la cellula fotoelettrica che ti conta il tempo toglie non solo il sapore alla rostra, perché le carriere così si fanno partendo veloci, finendo rallentando, perché il regolamento te lo permette.
0: E quindi se vuoi te tarocco le fotocellule.
2: Fermo che questa è bella. Che io ho capito dove vuole andare a parare lui.
0: Roberto,
2: hai capito?
0: Hai capito che ora è venuto fuori un altro cosa? Che succede?
2: Hai capito dove vuole andare a parare?
0: Diccela Stefano, dai.
3: Vuol dire che le carriere per essere tali come erano una volta, le carriere sono progressive, parti, una volta partivano da fermi, comunque parti, una galoppata crescendo, è un atto eroico, diciamo, dovrebbe essere, non deve essere fortuna, deve essere anche non deve essere solo bravura, ma deve essere anche la capacità di osare, quindi andare veloce.
0: Se dai un
3: riferimento temporale permette di fare una carriera al contrario, partire da Borgunto veloce e arrivare rallentando, secondo me l'aspetto, come dire,
0: questo
3: eroico,
0: secondo
3: eroico,
0: te perché c'è le fotocellule?
2: Certo, no, perché c'è le fotocellule, perché in pratica te c'hai un tempo da qui fino in fondo. Pensa a Montisi, ti ricordi Montisi?
0: L'hanno ridotto
2: Montisi
0: il
2: tempo. Montisi le fotocellule sono negli ultimi 20 metri.
0: No,
2: quindi,
0: no, ora vuoi spostare le fotocellule.
2: No, lui io ho capito quello che vuol dire. Lui vorrebbe dire
0: io
2: alla
0: entro
2: fine
0: veloce poi
2: mettiamo,
0: rallento e
2: mettiamo
0: mio...
2: altre due fotocellule
3: a metà
2: e la prima parte
3: più lenta
2: deve essere cioè la seconda parte deve essere più veloce della prima.
0: Parnetti,
2: o comunque non
0: aiuto.
2: Più lenta, capito?
0: Parnetti,
2: perché se no faccio un esempio, gli ultimi 20 metri quando te vai in mira il cavallo può anche rallentare perché magari l'hai studiata prima che facendo spingendo
0: vabbè, però
2: più.
0: Prendi meglio la mira se fai più piano.
2: Bravo,
3: ma questa è una manifestazione cavalleresca, cioè
2: vedi che ci sei arrivato anche te che dici che non ci capisci niente.
0: Parnetti.
1: Beppe, posso dire una cosa, Beppe?
2: Va a finire, ci fanno chiudere
1: per davvero, perché se va a cercare proprio la pagliuzza proprio.
2: No, ho capito, ma non va tutti a cercare i millimetri,
3: però ha ragione,
2: non ha detto una stupidaggine.
1: Allora, in effetti, guarda, io ti volevo portare l'esempio, l'ha anticipato Roberto, però è vero, a Montisi, per dirti, gli ultimi 20 metri, se uno tira, sono misurati gli ultimi 20 metri, per cui uno potrebbe andare i metri prima anche al passo. Dopo gli ultimi 20 metri sono misurati 1,62 per tirare la campanella, che è l'anello, 1,70 per tirare al burato. Tra l'altro, noi l'abbiamo forse ricordato di Montisi, che c'è stata la giostra di Montisi.
2: Sì.
0: Chi ha vinto?
1: Perché
2: ha vinto Gabriele Innocenti.
1: Ha vinto un aretino, perché erano tutti aretini, però è ritornato il derby aretino, ha vinto Gabriele Innocenti, tra l'altro tirando due volte al tabellone. E, per cui onore questa parentesi di Montisi.
0: Va bene, allora è stata una bella cosa. Come si chiama la giostra di Montisi? La giostra di
2: Simone.
0: Di Simone,
2: che
0: ecco,
2: si spiegò
0: questo,
2: che era
0: questo,
2: il signore,
0: sì,
2: era il signore dell'epoca.
0: Vabbè,
2: che...
0: dopo gli hanno regalato le terre, insomma. È stato
2: sì, però prima è scappato.
0: Parino,
2: sì.
0: L'ha messo come burattino. Allora, che regalo gliel'hanno fatta fare? Che l'ha fatta fare il regalo? Vabbè. Scusa, va bene. Perché comunque le fotocellule, i tempi non variati,
2: Dove?
0: A Montisi.
2: no, sono disse. Differenziati.
0: No, l'aveva sono la ridotti.
2: Ah, sì, la ridotti.
0: Che disse che la ridotti.
2: Sì, sì, l'avevo ridotti. Però ti volevo dire al discorso della carriera, no? Per esempio, anche lì, se io al tempo che misero
0: oggi è Ferragosto, voglio dire, se va a mangiare prima, vero?
2: Sì, sì, ve lo faccio. No, al tempo che misero le fotocellule,
0: il Borino lì bolle in quella macchina,
2: al tempo c'ha l'aria condizionata. Al tempo che misero le fotocellule, io dissi basta al vocabolario.
0: Sì.
2: Perché? Perché carriera è la massima velocità che può raggiungere quel cavallo. Cioè, io ho questo cavallo.
0: Manda tutto di quello subito.
2: Però carriera vuol dire quello nel vocabolario, no? Quando fui polemico al tempo quando misero le fotocellule e dissi basta il vocabolario, basterebbe il vocabolario. Tant'è che l'allora.
3: Basterebbe il maestro di campo.
2: L'allora maestro di campo che era Gori, e l'ex comandante, che era allora comandante dei delle vigili urbane, disse: io non sono in grado. Fece un'intervista e disse: io non sono in grado di valutare se una carriera è lenta o meno. E io dissi:
3: e io
2: dissi: e che ci stai a fare così?
0: Capito, se, non c'è mica il cronometro.
2: Ho capito, oggi, però, se te sei lì e devi giudicare se c'è una carriera lenta o meno, non c'hai. Se mi dici io non sono capace, non ho capito cosa ci sei stato a fare fino a quel punto. Comunque, questa è una polemica vecchia.
0: Vabbè, diciamo che te a volte c'hai
2: la. La carriera, anche lì, si potrebbe dire, è anche sbagliato, secondo me, il dire carriera lenta. Vabbè, perché non ha effettuato la carriera, non è che ha fatto carriera lenta, perché no, carriera lenta non esiste.
0: Perché la carriera deve essere tutto
2: pari. Roberto, carriera,
0: dici
2: appunto,
0: che volevi dire?
1: No, visto che lui giustamente ha ricordato il discorso dei rigori, io vorrei ricordare che l'oggetto delle carriere lente sono state molto criticate, anche perché poi ogni cavallo non corre nella stessa maniera,
2: certo,
1: per cui il maestro di campo, fino a che doveva giudicare anche la carriera lenta, doveva sicuramente essere doveva conoscere i cavalli, doveva aver visto le prove, conoscere, perché prima, chiaro, quando è stata introdotta la cella fotoelettrica anch'io ero uno di quelli che mi piaceva, io per un discorso che nella giostra del Saracino, un torneo cavalleresco storico, meccanismi con genni elettronici, a me mi stonavo.
0: Ma allora io ti vado a cercare il pelo sull'uovo. Le fotocellule vengono attivate dalle gambe dei cavalli, dipende quale gamba gli ci va prima.
2: Sì. E la
0: facciamo stare il cavallo con le
2: facciamo
0: con le
2: gambe una similitudine tra il 5, facciamo una similitudine fra il 5 e le fotocellule, ok? Allora, fotocellule fu fatto una media delle carriere, ok? Per definire il tempo, fu fatta una media delle carriere. La media delle carriere venne 4,84 mi pare la media, e che fecero? Dice, va bene, ok, la media è 4,84, si mette 4,85 o 4,80,
0: quello, so,
2: quello che è, e quindi diceva la media viene questa, si alza, quindi si dice no, si abbassa, no, si alza, perché così almeno è più facile. E il 5 è uguale, no? Diceva per essere dentro è 1,80. Facciamolo
0: ma
2: due.
0: Ma te me le tiri, però. Allora, no, i cavalli è metti uguale. No, mettiamo quelli un pochino più lenti, così ci chiappo meglio. Ora basta.
3: Il punto è che quando te modifichi il regolamento, poi alla fine la validità c'è, perché il regolamento dice una cosa, è così.
2: Io
3: però
2: dico
3: da un punto di vista della manifestazione, per esempio, la figura del maestro di campo, il discorso di cellule fotoelettriche lo sminuisce grandemente, perché il suo compito principale
0: questo è un tema che io non ho mai sentito, guarda, ora sto seguendo da un po' di tempo questa cosa delle cellule fotoelettriche, questa interazione con il maestro di campo, è vero,
3: è perché la carriera
2: gli toglie potere,
0: come la chiameresti,
3: non contava il tempo, no, prima contava il fatto che il maestro di campo riconoscesse la validità o meno di una carriera col corsa davvero al galoppo crescente, piuttosto che di una carriera
0: allora non
3: furba,
0: si possono chiamare
3: furba, come chiamo, esatto, furba, perché quelle corte al contrario sono carriere furbe.
0: Guarda, io non ci avevo mai pensato, è vero, tu puoi fare all'inizio per prendere tempo, cioè per accorciare il tempo, poi fai un po' più piano per tirare meglio.
3: Quindi mettere le cellule fotoelettriche è stato riconoscere l'incapacità probabilmente.
0: Va bene, dai,
1: allora io guarda, io stasera invece c'è la cellula fotoelettrica, c'è il punteggio di tabellone, però i secondi in cui il cavaliere fa tutto l'otto è vengono tramutati in punti, per cui su questo aspetto c'è questa particolarità, capito? Arezzo, Beppe, anche se tu corri in 3 secondi, in 4, in 4 e mezzo, il punteggio è quello è che viene dato dal tabellone, è sempre lo stesso.
3: Vabbè, però dici, se la fai lunga te lo cavano il punteggio, quindi
2: sì, però non te la però la puoi fare in 4 e 20 o un 4, cioè mezzo secondo più o mezzo secondo meno, che è roba niente. Che è roba, però il punteggio è sempre lo stesso.
3: Va bene,
2: però
3: dai.
2: La cosa è che ha vinto uno che è più polemico di me.
3: Devo dire, ascolta Stefano, ora te hai aperto un mondo, perché ora
2: anche
3: io,
2: due
3: ora io con queste fotocellule con è vero, però ma ci hai fatto pensare e l'ho capita al volo. Questa c'è da dire che questa sul 5 ci devo riflettere, sì, insomma, tangente, secante, tutto quel che
2: volete. Sai qual è il problema? Che ora lui con sta discorso di ste carriere che fanno, che rallentano, la finisce mica più.
3: Giuro.
2: No, la finisce.
3: Dai, la mandiamo a casa, dove vai?
2: No, alla fine ci mandano a casa a noi, a tutti, così almeno si risolve.
3: Allora,
1: a me mi stanno richiedendo qui i capitani.
3: Io ti saluto, allora, salutiamo
2: Roberto.
3: Salutiamo l'Arianna
2: prima.
3: Ho guidato bene, quindi ciao Arianna.
2: Ciao.
3: E buon Ferragosto. Insomma, buon sabato, perché è sabato, non è domenica, e anche buona domenica, via, insomma, grazie. E noi salutiamo Stefano Del Santo, grazie veramente, grazie. Complimenti per aver vinto il miele, ma soprattutto ora ci hai aperto il mondo.
4: Grazie a tutti,
2: ciao.
3: E allora Rosati, tocca a te dire,
2: che
3: dici te?
2: Che ci vedremo la prossima puntata,
3: ma mettecelo grosso così,
2: forse
1: che sarà la puntata pre-giostre,
3: sì,
2: vedi.
3: Ma con queste, con le fotocellule, senza,
2: con queste premesse,
3: ciao,
2: ciao
3: a tutti, ciao
2: a tutti, sì,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
1: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky,

0: colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E tre bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche tre morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
1: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
2: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di comunione e liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale. Divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis. La riflessione di Mr. Chivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
3: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runjic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20:45 avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
3: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
6: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare nel ritmo della competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicina ai quarti di finale, eccetera. Quindi va bene così, però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
1: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19:30 il francese Fils nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Vola con la

0: live, ci sarà una nuova entrata da ascoltare nel proseguo della nostra Friday chat con Jos DJ. E adesso la posizione numero 15, Alesso, One Republic, In Your Eyes.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

Friday Chart con Jose DJ qua nell'aggiornamento di sabato 22 agosto dalle 13 alle 14 in prima edizione, poi la replica dalle 19 alle 20 e domenica 23.

Vito Molella, che ha dato poi anche, diciamo, il remix ad altri grandi successi di questo artista, ma ci siamo riascoltati appunto Ti porto via dall'anno 2001. Adesso si prosegue dal nostro podio, terza edizione, Merkel.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have one new entry, No Non-Movers, 5 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, niente stabile, 5 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Anna con White Girl Wasted. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Talk to You, Another N54 Ultra.
4: New entry.
3: New entry.

Mother and 54 Ultra, Talk to You, riconquistano la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9, 7 posti in meno per Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? 5 le settimane in classifica? Dalla seconda alla nona posizione, 7 posti in meno. E al numero 8, un gradino in più per Moving the Sun. Hugo, Email Angel and Alternate.

0: sun.
1: Hugo, Emo Angel and Alternate A, Moving the Sun. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona all'ottava posizione, un gradino in più.
2: Top 10 hits.
1: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde 3 posti. Sorry, scusa lo siento. I pinguini tattici nucleari.

I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 8 la settimana in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, 3 posti in meno. E al numero 6, 4 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto

Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 8 la settimana in classifica, dalla decima alla sesta posizione, 4 posti in più. E a metà classifica, number 5, perde 2 posti, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, sette le settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione, due posti in meno. E al numero 4 guadagna 3 posizioni, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 13 le settimane in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, 2 posti in meno per Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope.

Partenope, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors, 11 le settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione 2 gradini in meno e al numero 2 3 posti in più.

0: Epilogo alla Top 10 is al numero 10 la new entry della settimana Another and 54 Ultra Talk to You. Al numero 9 Noemi, Tu cosa fai questa sera? Al numero 8 Hugo Imal Angel and Alternate Moving the Sun. Al numero 7 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al numero 6 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. In quinta posizione Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 4 Samurai J Flamenco Paranoia. In terza posizione Partenope, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and The Colors. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Madonna con Dance Tria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Number 1

Well Friends, that's it for today. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo la new entry della settimana al numero 10, Another and 54 Ultra, Talk to You. E mi raccomando ragazzi, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini, e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
1: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
3: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà,

0: ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale. Divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Chivu.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
2: Sempre alle 18.30 grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runiec, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20.45 avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
4: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
2: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
5: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare in ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicina ai quarti di finale eccetera. Quindi va bene così, però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
1: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19.30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Flyspot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Top 10 album.
10: C'è una classifica, quella dei top 10 album, che adesso dobbiamo scoprire o dobbiamo svelare, dobbiamo far conoscere, perché ogni settimana abbiamo questo vizio di dire un po' quello che accade. Se un album sale, se un album scende, non ci sappiamo tenere questo segreto. Noi dobbiamo renderlo pubblico, è una nostra pecca, diciamo così. Però viene anche apprezzata moltissimo questa nostra pecca, meno male che c'è qualcuno che la applaude. Io sono Dylan, la Top Ten Album è davanti a me, un album, una canzone, la combinazione perfetta per ascoltarla, per viverla. E quindi partiamo da chi ci lascia, se c'è qualche album che non incroceremo in questo aggiornamento. Sì, non incroceremo il nuovo dei Muse, The Wow Signal, per cui ci sarà una nuova entrata. Tre album stabili, tre album che salgono e tre album che scendono. Partendo dalla posizione numero 10, cosa succede? Che c'è il nuovo album di Gracie Abrams, Daughter from Hell, che perde due posti rispetto a sette giorni fa. Ascoltiamo Good Reason.

0: Gracie Abrams, che ha aperto i tour di Olivia Rodrigo e Taylor Swift, una musica che spazia tra pop, bedroom pop, folk pop ed esplora temi come la crescita emotiva e anche le relazioni complesse. Daughter from Hell di Gracie Abrams, nella top 10 album in decima posizione, perde 2 posti. Saliamo in nona posizione, stabile come 7 giorni fa, ultimo con l'album Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E piano piano sta collezionando settimane dopo settimane di permanenza all'interno della Top Ten Album, anche ultimo con il suo Il giorno che aspettavo, in nona posizione. In questo aggiornamento si sale in ottava posizione, perde un posto, Mediterraneo, l'album di Brescia. Ascoltiamo Da Dio.

0: Ci sono dentro, oltre alle 16 tracce originali dentro l'album di Brescia Mediterraneo, anche alcuni inediti come Introvabile e Serenamente con la featuring di Julie, e poi c'è questa Daddio, che fino a questo momento rappresenta la riedizione, la ripubblicazione del suo album Mediterraneo. Nella Top 10 Album questa settimana in ottava posizione.
1: Top 10 album. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Top 10
0: Album. Di nuovo in classifica, io sono Dylan, la Top 10 Album è quella che stiamo ascoltando, è quella che stiamo aggiornando, una classifica fatta di album, non fosse altro perché il titolo è proprio album, il nome stesso, diciamo il contenuto della classifica stessa è nel nome della classifica, ma ci sono canzoni che però potrebbero cambiare. Ad esempio, se c'è un nuovo singolo da un album, noi cerchiamo di farvelo ascoltare. In settima posizione incrociamo la prima new entry della settimana, prima ed unica new entry della settimana, ma si tratta di una re-entry. È quella di Bad Bunny, dell'artista Bad Bunny. L'album è Un Verano Sin Ti, e da questo ascoltiamo TT Me Preguntò.
2: New entry.

anni del 2022 ed è uno degli album più longevi e influenti dello streaming globale. Il suo recente rientro nella classifica FIMI è legato anche all'ondata di ascolti generata dal caso mediatico del concerto di Milano del 18 luglio scorso, interrotto, poi cancellato a causa della violenta grandinata che ha colpito l'ippodromo La Maura, e durante l'evento c'è stato così un nubifragio con pioggia intensa, vento e grandine che ha costretto gli organizzatori a sospendere lo show e ad evacuare circa 80.000 spettatori. E anche per questo uno dei suoi album precedenti, Un Verano Sinti, è tornato in classifica, in questo caso nella Top Ten Album. Bad Bunny in sesta posizione, quindi saliamo di un posto, perché andiamo avanti di un posto per un posto, ecco, è molto graduale la nostra ascesa verso la posizione numero uno. In sesta posizione c'è l'album di Shiva, Vangelo, ascoltiamo Take Six.

0: album Vangelo nella top 10 album in sesta posizione questa settimana. Si sale in quinta, siamo a metà classifica, in quinta posizione c'è sempre lui, c'è sempre Olly con l'album Tutta Vita Sempre. Ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, sei bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Tutta vita sempre di Olly in quinta posizione nella Top Ten Album, si sale in quarta, perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa, Petal, l'album di Ariana Grande, Hey Daddy, Made You Love Me.

0: Top Ten Album, il nuovo album di Ariana Grande Petal da 3 settimane, è riuscita a raggiungere anche la posizione numero 1 la scorsa settimana e questa è in 4ª posizione, quindi perde 3 posti il suo album Petal da cui abbiamo ascoltato Hey Dad, I Met You Love Me.
1: Top Ten Album. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Di nuovo in classifica per l'ultima volta prima dei miei saluti, almeno per questo aggiornamento, poi tornerò la prossima settimana. C'è un podio da scoprire, quindi partiamo dalla posizione numero 3, guadagna 1 posto l'album di Geolier, Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.

sale nonostante le molte settimane di permanenza in classifica. L'album di Geolier continua a salire, questa settimana sale di un posto. Abbiamo ascoltato Autorità, si sale in seconda posizione ancora Bad Bunny con l'album più recente. Bad Bunny con Devi Tirar Más Fotos, ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

0: uno più un posto guadagno un posto rispetto a 7 giorni fa. Devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny con Weltita featuring Chewy, la traccia che fino a questo momento è la novità. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa o chi rioccupa, ecco, così ho anche anticipato chi è l'artista che occupa questa settimana la posizione numero 1, chi la rioccupa. Posizione numero 10, perde 2 posti e da 3 settimane in classifica Gracie Abrams con Daughter from Hell. In nona posizione, stabile come 7 giorni fa, l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. In 8ª posizione perde 1 posto e da 12 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Brescia. In 7ª posizione l'unica new entry della settimana, nonché rientri, Un verano sin ti di Bad Bunny. In 6ª posizione stabile da 20 settimane in classifica Vangelo, l'album di Shiva. In 5ª posizione stabile da 62 settimane in classifica Olly con Tutta vita sempre. In 4ª posizione meno 3, perde 3 posti da 3 settimane nella top 10 album Petal di Ariana Grande. Podio alla posizione numero 3 più 1, guadagna 1 posto e da 32 settimane in classifica Geolie con Tutto è possibile. In 2ª posizione l'album più recente di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos, guadagna 1 posto e di nuovo alla posizione numero 1 riguadagna la prima piazza Anna con l'album Million Dollar Babe. Ascoltiamo Wild Girl Wasted.
1: Number 1.

0: album.
1: White Girl Wasted, un titolo che così affonda le radici e strizza l'occhio ad uno slang americano che indica uno stato di ubriachezza totale e spensierata, poi trasformato da Anna in un inno alla libertà, al divertimento e anche all'energia notturna. White Girl Wasted, la canzone del nuovo album di Anna, Million Dollar Babe, che questa settimana rioccupa la posizione più alta della Top 10 Album. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per un'altra Top 10 Album. Ciao!
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Si frigge notevolmente in questa estate 2026, ma ci rinfreschiamo come sempre con una bella scalata. Una scalata per rinfrescarci. Beh, quando si parla di classifica americana tutto è possibile. Benvenuti da Silvia Giansanti, questo è l'ennesimo appuntamento con la Top 10 USA. Ci siamo per tutta l'estate in corso, quindi siamo inarrestabili, ma del resto il nostro lavoro è fatto anche così. Abbiamo questa situazione, dunque due pezzi che ci lasciano, avremo due rientri, tre stabilità, tre canzoni che indietreggiano e due che avanzano. Beh, è giusto il conto, no? Perché 3, 3, 6, 8 e 10, perfetto, ricontrolliamo così proprio in presa diretta. Classifica americana quindi che parte, però prima ricordiamo che è uscita Madonna con Sabrina Carpenter con

chiedo davvero perché è un'osservazione, sono state delle new entry e delle novità che però non hanno avuto una presa proprio buona, incredibile, ma sono subito uscite. Iniziamo quindi con la posizione più bassa, la numero 10, dove troviamo con 7 posizioni in meno, e quindi credo che sia anche la discesa più forte della settimana, Stupid Song con Olivia Rodrigo.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo, dalle numero 3 al numero 10 non solo perde il podio, quindi abbandona la zona del podio, ma è anche una discesa importante perché conta 7 posizioni in meno. La Top 10 USA adesso è lieta di far riascoltare perché rientra in classifica al numero 9, una canzone che veramente ce la siamo trascinata quasi per un anno intero, quella di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: New entry.

accattivante, coinvolgente, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, una delle belle novità di quest'anno che rientra in classifica dopo svariate settimane di presenza ed era quindi la numero 9. Ottava posizione adesso, una stabilità per Drake, Janice, STFU.

0: L'estate del 2026 che vede adesso al numero 7 della classifica americana, quindi stiamo per toccare la metà esatta, un'altra rientri. Parliamo della canzone di Bruno Mars, I Just Might.
1: New entry.

E così è rientrato in classifica, oltre a Olivia Dean, anche Bruno Mars con il singolo I Just Might. Posizione numero 7, rientri in Top 10 USA. Siamo adesso alla numero 6, che cosa succede? Soltanto una posizione indietro per Ariana Grande, Hate That Made You Love Me.

9 settimane dentro la classifica americana, Ariana Grande con questo pezzo, indietreggia di una posizione passando dalla numero 5 alla numero 6, quindi lieve flessione. Ugualmente due posizioni in meno, quindi non è una discesa importantissima, quella di Tame Impala featuring Jenny, che ascoltiamo adesso alla numero 5 appunto con Dracula.

16 settimane ci stiamo facendo succhiare il sangue sul collo puntualmente ogni notte da Dracula, Tame Impala featuring Jenny al numero 5 della Top 10 USA con due posizioni in meno rispetto a una settimana fa. Quarto posto, più due avanti dal numero 6 adesso per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

0: Da 7 settimane dentro la classifica americana I Can't Love You Anymore, Ella Langley e Morgan Wallen, era questa la posizione numero 4, avanti di 2 posti.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

La Top Ten USA sta per chiudere i battenti anche oggi, però no, ancora c'è un po' di tempo, dai. C'è la sorpresa del podio, più o meno. Ricordiamo che abbiamo avuto due uscite, quella di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love dal numero 7 e dal numero 10 Harry Styles Dance No More. Al numero 3 adesso che cosa succede? Che avanza di bene due posizioni Be Her, il singolo firmato da Ella Langley.

piace, ci coinvolge. Be Her, Ella Langley. 17 le settimane di presenza in classifica, passa dal numero 5 al numero 3, quindi avanti di ben 2 posizioni. Secondo posto, stabilità per Taylor Swift. Questa settimana ritroviamo con piacere I Knew It, I Knew You.

quasi uno scioglilingua, no? I knew it, I knew you. Taylor Swift, numero 2 della Top 10 USA, stabile con le sue 6 settimane di presenza. Beh, a questo punto non è più una grande sorpresa la nostra numero 1, però andiamo a fare il doveroso riepilogo. Abbiamo iniziato dalla numero 10, come sempre, con 7 posizioni in meno, Olivia Rodrigo, Stupid Song. Abbiamo trovato al numero 9 la re-entry di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Abbiamo trovato Drake con Janis STFU al numero 8 stabile. Rientri anche al numero 7, in questo caso con Bruno Mars, I Just Might. Sesta posizione, meno un punto per Ariana Grande, Hate That Made You Love Me. Abbiamo trovato al numero 5 con 2 gradini in meno, Tame Impala featuring Jenny con Dracula. I Can't Love You Anymore di Ella Langley e Morgan Wallen occupavano la posizione numero 4 con 2 punti in avanti. Al numero 3, ugualmente 2 posti in più dal numero 5 per Ella Langley, Be Her. Al numero 2, stabilità appena lasciata, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. E si riconferma ancora una volta, regina incontrastata, Choosing Texas, Ella Langley, numero 1, Top 10 USA. Number one.

0: 35 settimane di presenza in classifica per Ella Langley, ancora una volta al comando con questo pezzo gradevolissimo Choose in Texas. I miei saluti finali arrivano puntualissimi, sono Silvia Giansanti e vi aspetto alla prossima sempre con la classifica americana. Non dimenticate la Top 10 USA, ancora buona estate, ciao! Top 10 USA.
1: Sono le 16:45 minuti. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
2: Senza titolo. Legati al tempo

0: Buonasera, bentrovati giovedì 20 agosto 2026 qui dalla cabina di Radio Fly, di nuovo in diretta con voi in questo caldo agosto, in questo agosto che sta andando nella metà calante. Beh sì, esiste una metà che aumenta e una metà che cala. Chissà il mio amico e direttore Ivo Brocchi in che metà si troverà? Glielo chiediamo dandogli la buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Sei calante o com'è quell'altro?
1: Mi si sente bene, perché io non mi sento in cuffia.
0: Come mai non ti senti?
1: Vabbè, non importa, sto bene lo stesso.
0: Tira il cavo, qual è?
1: Che tira il cavo, che abbiamo la misura.
0: Non lo so, c'era il Cispi il prima, bene, vedrai, quando c'è il Cispi c'è sempre le cose non da capire importa. Qui. Dov'è la cuffia? Dov'è il filo della cuffia?
1: Non importa, va bene. A te ti sento bene, per me come mi sento bene?
0: Io non
1: lo vorrei
0: so.
1: Che fosse arrivata la censura, sai, queste cose che vanno di moda ora. Senti un po' la cosa.
0: La censura?
1: Io sono sempre in fase calante.
0: Come sei sempre in fase calante?
1: Tu come hai detto, l'agosto ora è in fase calante.
0: Agosto, amore mio, non ti conosco.
1: Quindi è evidentemente passata la metà dell'agosto e ora siamo in fase calante.
0: Bisognerebbe tagliare le mani al cinque.
1: Anch'io ho passato la metà del mio agosto.
0: Mi senti?
1: Oh, alla grande!
0: Allora sei diventato calante di orecchi perché ti ho aumentato sei quasi tutto pallido.
1: Sì, ma infatti ora sento anche troppo.
0: Il mixer dice, ma cosa stai facendo?
1: Hai visto quella pubblicità che fanno vedere gli apparecchi per le orecchie?
0: Sì.
1: Cioè, gli metri accendo, come sento?
0: Te l'ho messo un po' troppo.
1: E ridono.
0: Vabbè, insomma, che mi dicevi?
1: Siamo qua.
0: No, calante, com'è il contrario di calante?
1: Crescente,
0: luna crescente.
1: Levante, ponente.
0: Levante era il nonno dei Pieraccioni, te lo ricordi?
1: Era il nonno?
0: Sì, a me sembrava era Levante, era quello il nonno, no, quello che era...
1: No, Levante era lui.
0: Ma che Levante era lui?
1: Lui come si chiamava?
0: Boh.
1: Levante, tappami, è lui Levante.
0: E il nonno Gino.
1: No, Gino era quello che parlava da lontano. Esatto, Gino.
0: Era
1: sì.
0: Il nonno,
1: che tra l'altro era Monicelli.
0: Non mi ricordo
1: era
0: il film, non me lo
1: il
0: ricordo.
1: Il ciclone.
0: Ah, il ciclone, c'era
1: che
0: quella
1: è stato
0: bella
1: festeggiato,
0: mamma mia.
1: È stato festeggiato grandemente nelle settimane scorse.
0: Alla fine sono andati in Spagna perché c'era tutto quell'allevamento dei toros.
1: Esatto.
0: Le bolas de toros sono un'altra cosa.
1: Però le hai mangiate?
0: Non lo so e non credo, non
1: come
0: mi interessa.
1: Non lo so,
0: insomma, te sai che io amo la Spagna, insomma, Sanchez a parte, io amo la Spagna, insomma, quindi te vuoi dire.
1: Il pacchetto va preso per intero, non è che puoi prendere metà.
0: Va bene.
1: Certo, stasera io ho una camicia bianca. Tu c'hai una maglietta rossa. Se fosse qui uno con una maglietta con una blues verde, potremmo fare la bandiera. Il problema è come mettiamo in fila i colori.
0: Perché sei così birbante?
1: Perché noi siamo rimasti la settimana scorsa con un interrogativo, te lo ricordi?
0: Sì, purtroppo.
1: Ha sviluppato quell'incarico.
0: Io sono ligio al dovere, io sono uno.
1: Te l'hai fatto il militare?
0: Certo che l'ho fatto
1: anch'io.
0: Il militare. Quindi,
1: te la ricorderà la bandiera quando veniva fatta l'alzabandiera?
0: L'alzabandiera, aspetta, perché dopo cambiando col tempo l'alzabandiera. Allora, io ho fatto il militare,
1: sì.
0: L'alzabandiera cioè, l'ho fatto.
1: Sì. Ti ricordi come stavano i colori? Sì,
0: sì io sì. Perché mi dici
1: il giallo, il blu e il marrone?
0: Perché mi dici questa cosa?
1: Niente, ne parliamo
0: ve lo diciamo. Più avanti, aspettatevi un servizio sulla.
1: Abbiamo fatto una delle domande più facili del mondo.
0: Oddio, no.
1: Abbiamo chiesto a un po' di persone trovate per strada se ci dicevano quali sono i colori della bandiera italiana e dopo un po' Giuseppe ha anche fatto più precisa la domanda. Me li dite nell'ordine in cui sono?
0: Sì.
1: Questi colori della bandiera. Tutto questo, tra l'altro, nasce da una nuotata di 50 metri.
0: Sì.
1: Da una nuotata di 50
0: metri. Da Sara Curtis, a cui gli è stata messa
1: una cuffia,
0: non quella mentre nuotava, ma quella quando gli ha fatto l'intervista alla Rai, che noi abbiamo detto giovedì,
1: sì.
0: E poi era su Rai
1: qualcuno
0: Play.
1: Qualcuno l'ha detto poi, ho visto
0: sì.
1: A livello nazionale.
0: Ma meno male, ma dice che l'aveva detto uno... prima ancora perché l'aveva visto non so dove. Noi, io l'ho vista alla Rai la sera
1: me l'hai detto.
0: Abbiamo preso il filmato della Rai
1: sì.
0: E quella bandiera italiana. Devo dirti che i risultati del sondaggio
1: sono peggiori.
0: Non dico niente, vabbè.
1: Ne parliamo dopo.
0: Va bene. Allora, senti, andiamo a parlare della prima parte di quello che sta succedendo nel mondo.
1: Di cose veramente brutte, tristi.
0: Perché io mi sono perso, bisogna che tu me le dica te le cose, perché mi sono veramente perso.
1: Allora, partiamo subito dal nostro continente. Il nostro continente, parliamo della guerra provocata dalla Russia che ha invaso il 24 febbraio del 22, quindi ormai 4 anni e mezzo fa, l'Ucraina, con l'obiettivo di Putin di papparsela in 448, le quattro regioni al confine, ma possibilmente anche di più, con tutte motivazioni sue, legate alla sicurezza, noi perché eravamo forti una volta, poi la NATO è andata avanti, insomma, le motivazioni ne ha messe tante, c'è anche chi ci crede, tanto per essere chiari, a quelle motivazioni, anzi, con quelle motivazioni ha giustificato questo attacco. Questa è la cosa brutta e triste. Per fortuna siamo in un paese, almeno il nostro, in cui i governi che si sono succeduti da quando è scoppiata la guerra, prima Draghi e poi Meloni, hanno tenuto la barra dritta, stando dalla parte giusta, vale a dire dalla parte di chi è aggredito, perché questo bisogna fare sempre nella vita. Se per strada vedete uno che magari è grande, grosso e picchia una persona che è debole, devi difendere il debole, non perché quello è grosso tu aiuti il grosso. Questa è una vecchia regola di quando eravamo bambini, te lo ricordi, no?
0: Eh sì.
1: Che succede in questa guerra? Succede che si sta andando non verso una conclusione, un accordo, un tentativo di rimettere insieme i cocci. Probabilmente sarà una guerra lunghissima questa, lunghissima. Si stanno preparando i due fronti a combattere ancora per tanto tempo ed entrambi i paesi cominciano ad avere le loro grandi ferite. Al di là del numero di morti enorme che ognuno dei due paesi ha subito, enorme, ci sono due paesi che prima vivevano una vita, chi più o meno tranquilla, chi con successo, chi senza successo. L'Ucraina aveva già chiesto di entrare in Europa e stava iniziando un percorso di adeguamento delle proprie norme interne, dei propri statuti, della propria Costituzione perché potesse avvenire. È arrivata invece questa guerra che sta mettendo sotto sopra due grandi popoli, che è quello russo e quello ucraino. Quello russo sicuramente molto meno informato di quello ucraino. Anche in Ucraina non è che ci sia una grande libertà, diciamoci la verità. Quando Zelensky è andato al potere vincendo le elezioni regolarmente, la prima cosa che ha fatto è stato di mettere fuori legge i partiti d'opposizione, la prima cosa, e questo è un comportamento non democratico. Però poi si è riscattato grandemente perché ha aggredito dal gigante russo e invece di scapparsene, come molti gli avevano proposto, anche vieni da noi, ti proteggeremo, eccetera, lui ha detto no, io resterò qui perché questo è il mio posto. Ed ha ovviamente portato avanti una battaglia di Davide contro Golia, perché francamente l'Ucraina rispetto alla Russia è molto meno come popolazione, come storia diretta, diciamo, di capacità di guerra, eccetera. Però dobbiamo dire che sono adeguati rapidissimamente, hanno sviluppato tecnologie micidiali. Pensate a tutta la vicenda dei droni, ormai quando si parla di guerra si parla di droni in primo luogo, prima ancora dei missili, prima ancora dei soldati, prima ancora dei carri armati si parla dei droni. Perché? Perché il drone è uno strumento innanzitutto che non mette a repentaglio i tuoi uomini, un aereo mette a repentaglio i piloti, formare un pilota si calcola per esempio in Italia che costi che costi 2 o 3 milioni formare un pilota di un F-16 o di un aereo. Quindi al di là della vita umana che va messa sempre per prima, uno Stato che deve calcolare anche tutto il resto si rende conto che magari se ti buttano giù un drone che costa, all'inizio costavano addirittura poco più di 1000 euro l'uno, ora costano 20-30 mila perché non sono più droni normali, sono piccoli aerei o piccoli natanti guidati a distanza, ma a distanza enorme. Una volta la distanza per cui lo potevi comandare erano pochi chilometri, adesso sono centinaia di chilometri, tant'è che gli uni e gli altri, ucraini e russi, se ne stanno tirando ogni giorno centinaia di questi droni, ovviamente armati di volta in volta secondo l'obiettivo che hanno, più o meno potentemente. Cosa avviene con questi droni però? Avviene che pur essendo aumentata la capacità di realizzarli in modo perfetto, non esiste nulla, ma insomma in modo molto efficiente, molto efficace, a volte questi droni escono anche dal controllo. È successo agli ucraini, i propri droni sono andati a finire in paesi amici. Per esempio in Lituania, uno dell'Ucraina è finito l'altro giorno, abbattuto, anche quello da un aereo nostro, tra l'altro italiano, che era di pattuglia in quella zona. E la Russia anche.
0: Un altro anche spagnoli l'hanno abbattuto.
1: Anche spagnoli hanno abbattuto un altro, in Romania.
0: Sì.
1: In Romania. E poi ci sono quelli russi, che lì ovviamente non sappiamo se sono, diciamo, anche quelli errori, ci può stare che qualcuno di questi droni non venga guidato come si deve. Molti invece dicono che possono essere delle provocazioni per vedere la capacità di reazione, la capacità di abbattere un drone quando viene lanciato, ma soprattutto capire se c'è da parte occidentale, diciamo, da parte della NATO, da parte dell'alleanza che sta vicina all'Ucraina, una compattezza nel reagire immediatamente, perché reagire non è che è semplicemente si alza un aereo, va, lo picchi, eccetera. Vuol dire controllare il cielo 24 ore al giorno, continuamente. Quando arriva un drone non fa mica in tempo a partire un aereo, andare su, intercettarlo e buttarlo giù. Deve essere già sul posto. Questo vuol dire che si mantengono in aria, in tutta la zona di frontiera, che sono migliaia di chilometri, decine e decine di velivoli di tutti i paesi area NATO, che hanno rafforzato molto le proprie basi proprio in quell'area. L'Italia, per esempio, è sia nei Baltici sia in Romania, con le proprie forze aeree, perché c'è sempre l'aviazione in questo caso.
0: Su questa cosa ti voglio dire solo una cosa: una delle nuove tattiche dei russi è quella di non interferire il GPS, ma di fargli credere di essere con un segnale in un'altra posizione, esatto. Quindi i droni sbagliano.
1: Non interferisco, nel senso che non lo bloccano, ma addirittura lo confondono.
0: Gli dicono che è in un'altra posizione, quindi lui per arrivare a quella va in un posto che invece
1: ormai
0: è capito.
1: La guerra è sempre più elettronica, con un problema: che muoiono le persone. Anche oggi a Kiev, tra Kiev e Kharkiv, ci sono stati almeno 16 morti, ma non si sa ancora perché stanno ancora scavando sotto detriti di edifici civili, in quartieri civili. Ovviamente la Russia ha subito detto no, noi abbiamo colpito zone militari, lì c'erano dei depositi, c'era tutta questa roba qua. Zelensky ha chiesto di nuovo, siccome all'inizio aveva detto di sì Trump, poi ha cambiato idea, ha detto di no, non gli ha dato la concessione, la licenza per poter realizzare da sé direttamente i Patriot, che ormai sono l'unica arma in grado di fermare i missili quando vengono lanciati dalla Russia, perché da anni grossi in Ucraina ne stanno facendo i missili, non i droni. I droni li fanno sempre grossi, ma diciamo è limitato rispetto a un missile che magari è un attrezzo da 400-500 kg, compreso le munizioni, quindi una capacità di deflagrazione molto molto potente. Sempre su questa questione, ci sono alcuni paesi che sono quelli dei volenterosi, cosiddetti Francia, Germania e Inghilterra, con l'appoggio molto forte anche della Polonia, che ovviamente hanno detto noi non ci fermeremo nel sostenere Kiev. Ma intanto cosa ha fatto oggi la Sakharova, che è la portavoce del ministro Lavrov, quindi del ministro degli esteri? Ha minacciato la Finlandia di ritorsione, perché la Finlandia ha comunicato ufficialmente in modo trasparente di aver consegnato a Kiev una serie di armamenti importanti, soprattutto di natura elettronica, che sono in grado di fare quei giochi, chiamiamoli giochi, che tu accennevi prima, no? E quindi c'è sempre questa minaccia velata: allargheremo il conflitto. E questa è la situazione. Nel frattempo c'è una difficoltà grossa anche all'interno sia della Russia che dell'Ucraina. Per quanto riguarda la Russia è la mancanza di benzina e di carburanti. Stanno importando carburanti dall'estero.
0: Dall'India.
1: E tra l'altro dall'India. Anche dall'Iran.
0: Anche dall'Iran.
1: E Putin l'ha dovuto ammettere. Non siamo a essere bloccati, non siamo a quel livello, però qualche difficoltà ai bombardamenti.

0: capito che con dei crimini di natura amministrativa si possono fare tanti soldi. E in questo caso parlo non soldi per il partito, ma soldi per se stessi. E chiunque arriva a quei livelli in genere ci prova. La corruzione in Ucraina è molto molto molto forte. Hanno arrestato tantissime persone, hanno arrestato ministri, dirigenti, continuamente c'è un cambio di anche uomini nei posti di potere, dai servizi segreti ai comandi militari. Hai visto che tipo di cambiamenti rapidi che fa Zelensky? Adesso hanno arrestato anche alcuni dei suoi più stretti collaboratori, non nella sua capa, diciamo, della segreteria, che è stata solo denunciata e arresti domiciliari, però anche lì si parla di una corruzione piuttosto importante. Insieme a questo c'è chi chiede le elezioni, dicendo non possiamo. Esatto, che era ministro di Zelensky e che lui ha mandato via, che è molto popolare in Ucraina.
1: È quello di che ha ideato tutta questa cosa.
0: Che ha ideato tutto il sistema dei droni. C'è un fatto: lui vuole le elezioni. Zelensky oggi ha risposto come governo dicendo non ci sono le condizioni minime, ci sono regioni occupate dai russi, lì non possiamo garantire il voto, non ci sono condizioni per poter votare, eccetera. E comunque è stato fatto una serie di sondaggi e dicono che questo Fedorov, se sperava di andare al posto di Zelensky, in questo momento figura terzo come gradimento da parte degli ucraini.
1: Prima
0: Zelensky ancora.
1: Sì,
0: era, non lo so.
1: Comunque lui è terzo.
0: Lui è terzo. Magari sai, hai visto come cambiano rapidamente i voti nei paesi, no? In tutto il mondo si cambia in 448, basta che uno trovi lo slogan giusto e vai col tango. Andiamo un attimo invece all'altra grande zona, diciamo, super riscaldata, che non è in questo caso l'Italia con i nostri 40 gradi, ma è tutto il Medio Oriente. Medio Oriente perché Trump, guarda caso torniamo con lui, dopo aver minacciato di nuovo l'Iran, vi riattaccheremo se non accettate il nostro piano, meglio del nostro non lo troverete mai un piano, ha detto no, non vi attacco militarmente, ho già annunciato, vi distruggo economicamente, vi metterò tali sanzioni, tali cappi al collo dal punto di vista economico che vi farò crollare. Io penso che non aspettasse altro l'Iran che una minaccia del genere, perché con i missili puoi abbattere anche tante persone, eccetera. In un paese dittatoriale, se anche fossero alla fame, è difficile che il popolo si ribelli in modo tale da riuscire a sovvertire. Abbiamo visto la difficoltà che hanno avuto anche quando c'era
1: chiaro,
0: la
1: sì.
0: Però l'Iran è sempre più isolato, per esempio anche l'Arabia Saudita ha chiuso i rapporti con l'Iran, ha detto ci avete sparato addosso, noi non possiamo continuare ad avere rapporti anche diplomatici con paesi che ci sparano addosso pur non essendo coinvolti in nessuna guerra. Però ovviamente per l'Iran tutti i paesi che ospitano basi americane vengono bombardati, tutti quelli che sono nell'area intorno all'Iran. Ma c'è anche una nuova minaccia adesso, che è questa: noi siamo pronti a bombardare le basi americane anche in tutta Europa. Lo hanno detto ieri e ovviamente gli esperti hanno subito cercato di valutare se tutto questo è possibile o no e con quali conseguenze. Sembra che con gli armamenti di oggi dell'Iran, l'Iran sia in grado di raggiungere 3 o 4 paesi, non di più.
1: La Grecia.
0: La Grecia, Cipro, la Bulgaria e l'Ungheria e quella zona là.
1: Sì.
0: Non dovrebbe arrivare nell'Europa cosiddetta tradizionale, quella più classica, storica. Però già il fatto che vengano minacciati paesi che sono NATO, noi sappiamo cosa comporta. Ce lo siamo detti mille volte in questa stanza. Comporta che se magari bombardano una base americana in Ungheria, colpiscono la base americana ma colpiscono anche militari ungheresi oppure una città ungherese, eccetera, e questi vogliono reagire, noi saremmo costretti ad entrare in guerra. Questa è la cosa pazzesca. Sempre rimanendo a questo, Trump 2 giorni fa aveva detto Hormuz è territorio americano, in realtà non lo è, però sembra che stiano facendo transitare, specialmente nelle ore notturne, decine e decine di mercantili che trasportano soprattutto petrolio e altre cose lungo le coste dell'Oman, cioè vale a dire nella parte opposta di Hormuz rispetto all'Iran. Questo perché? Perché sembra che quell'area riescano a proteggerla molto più facilmente, essendo un corridoio stretto. Con l'Oman gli Stati Uniti avrebbero fatto un accordo diretto per dire fateci passare vicino, pagheremo magari qualche dazio, qualcosa,
1: Certo.
0: Che poi i dazi possono essere in soldi, ma possono essere anche in protezione, possono essere in tanti modi queste cose pagate.

0: Una volta si pagava in natura, il pagamento in natura sempre, va sempre di moda, perché anche loro hanno bisogno di tecnologie, di tante cose che gli americani hanno. Spostandoci un pochino più verso il nostro mare, il Mar Mediterraneo, arriviamo in Israele e lì la situazione è sempre più incandescente. Al di là del fatto che ieri Israele ha attaccato direttamente la Siria senza forse il permesso o la conoscenza di questo attacco da parte degli USA, hanno provato i giornalisti americani a chiedere insistentemente a Trump durante una conferenza stampa: ci vuol dire se loro sapevano o non lo sapeva? Lui addirittura ha maltrattato la giornalista che gli ha fatto la domanda.
1: Ah sì, cioè,
0: ma lei di chi è? Della CNN?
1: Sì, sì.
0: No, fake news,
1: sì,
0: CNN,
1: sì,
0: fake news,
1: sì,
0: eccetera. Sì. La situazione lì è incandescente perché Netanyahu ha detto: io non approvo l'accordo che avete già fatto con, diciamo, sostanzialmente Hamas per quanto riguarda Gaza, perché finché non siamo certi che siano disarmati i militanti di Hamas, noi continueremo a stare in Israele e andremo sempre avanti. È intervenuto quel fenomeno di ministro Elsevier, non mi ricordo mai come si chiama, dell'ultradestra, che ha detto: ma noi tutte le notti, francamente, facciamo fuori da 30-40 palestinesi. E vogliamo andare avanti così fino alla fine, perché bisogna fare pulizia di questi soggetti, non li ha chiamati nemmeno persone. Ovviamente questo qui avviene mentre manca un mese e mezzo al voto in Israele. Netanyahu sta basando tutta la sua possibile vittoria su un argomento: la sicurezza. E sulla base della sicurezza non fa altro che dire: beh, noi stiamo garantendo la sicurezza a Israele, se non ci fossi stato io con i miei metodi, una cosa altra, eccetera, oggi sarebbero a Gerusalemme e a Tel Aviv i palestinesi, è tutto un caos, una cosa l'altra, dovete confermarci. E questo che porta anche tutta un'altra serie di soggetti, che sono i coloni che stanno in Cisgiordania, ad alzare il tiro, cioè vogliono impadronirsi di ulteriori altre aree per insediare le proprie colonie. Se non che hanno trovato difficoltà grosse con due o tre famiglie nel nord della Cisgiordania, perché queste famiglie sono palestinesi, ma sono palestinesi col doppio passaporto, americano e palestinese, cioè sono cittadini USA ormai, come ci sono quelli col doppio passaporto americano e israeliano, tanto per essere chiari,
1: sì.
0: Ci sono tante persone che hanno il doppio passaporto, anche da noi ci sono soggetti che hanno il doppio passaporto. Però quella è un po' più calda la faccenda. Ci sono anche italiani e israeliani, perché alcuni hanno addirittura sono stati richiamati alle armi, e qualcuno che non voleva andare ha detto: ma io sono anche italiano, non ho più l'età per fare il soldato. E invece questi hanno detto: tu hai il passaporto israeliano e devi fare il soldato. Gli hanno messo la divisa e camminare. Qual è il problema? Il problema è questo, che già ci sono una serie di dirigenti diplomatici americani, compreso l'ambasciatore, che pur essendo a favore dei coloni, questa volta ha detto si stanno comportando come terroristi, perché ad una famiglia di americano-palestinesi stanno impedendo addirittura di avere l'acqua, gli hanno tagliato la corrente, l'acqua, tutti i sussidi, non fanno avvicinare nessuna jeep. L'esercito è presente sul posto, ha dichiarato l'area zona militare, che consentirebbe a loro anche di allontanare questi soggetti in modo un po' deciso. Tutti dicono: guardate, Netanyahu fino a metà ottobre non allontanerà nessuno, perché lui vuol vincere le elezioni basandosi tutto sul discorso della sicurezza. Tant'è che oggi c'era il capo del governo libanese dal Papa, che ha ringraziato perché ha visto, dice, se ne parla poco, ma il Vaticano compie sempre grandi azioni di mediazione fra i paesi nel tentativo di riportare o magari una sospensione momentanea, ma
2: lo fa sotto traccia. Allora.
0: Lo fa sotto traccia, come fa la diplomazia. La diplomazia è così che deve lavorare, non deve lavorare facendo comunicati al telegiornale. Quelli devi fare il giorno che firmeranno l'accordo. Devi poter dire a quel punto: a questo accordo hanno collaborato Tizio, Caio, Sempronio. Prima non serve a niente, anzi, blocca tutto. Perché poi anche, diciamo, in Libano ci sono molti cristiani, ma sono cristiani maroniti, ci sono gli islamici, ci sono di tutte anche le religioni e fedi, ci sono anche tanti che sono senza fede, quindi non è che poi venga visto e dice: porca miseria, c'è la mia chiesa, viene qui a dare una mano. È una delle tante chiese per loro riconosciute, non è l'unica. E niente, questa è un po' la situazione che abbiamo in quelle zone. con un instabile come Trump non sai mai come andrà a finire.
2: Hai visto, vuole dichiarare guerra anche all'Oman, no?
0: Quindi, esatto.
2: Cioè, ormai è tutto. Secondo Trump il stretto di Hormuz è suo, dice che stanno passando già delle navi, mentre la Cina sta, ha fatto la prima attraversata, sta finendo la prima attraversata nella parte dal nord, che ancora è aperto dal ghiaccio.
0: Sì, sì,
2: ci metterà due settimane per arrivare qua, ma ha iniziato a usare vie alternative.
0: Ma hanno trovato anche un'altra strada ancora per passare con il petrolio, via terra per un certo tratto e poi via nave. Certo che i costi aumentano, infatti lo vediamo sulla benzina.
2: Esatto.
0: Hai visto, sia benzina che diesel hanno superato 2 euro e fra qualche giorno scade quello sconto.
2: Tra 4 giorni fate il piano ora, perché dopo non si sa quanto costerà, ve lo dico subito.
0: Le valutazioni degli economisti dicono che se continua la guerra dobbiamo prepararci ai 3 euro a litro.
2: Vabbè.
0: Ma in tutta Europa questo, parliamoci chiaro. Poi qualcuno avrà 20 centesimi più,
2: sì,
0: 20
2: esatto.
0: meno, ma insomma.
2: Allora, intanto riposati, che manca un minuto, ti dico. Vai. Io un po' di cose che mentre guardavo la stampa estera. Innanzitutto in Francia il Costituzione, le per il du referendum delle penne, le pensa che è arrivata su al 30% più, insomma.
0: Il sondaggio.
2: Sì, esatto. E mentre Le Figaro si occupa dell'allarmante avanzata del crack, la droga degli zombie, questo è un tema, hanno lasciato un po' ora il tema dei grandi incendi, sai che la Francia è stata colpita insieme alla Spagna dai grandi incendi. Una cosa che mi va di segnalare è questo vaccino per il melanoma che ha tirato fuori Moderna, te lo ricordi Moderna?
0: Sì,
2: che aveva fatto,
0: no.
2: Ecco, e dopo ne parliamo dei vaccini, perché c'è una notizia che mi andrebbe di commentare con te, l'abbiamo sentita anche al telegiornale stasera e io
0: lo facciamo dopo, nella parte italiana
2: andiamo a vedere. E il paese riporta, anche la Spagna ne parla di questa cosa, vedi, primera vaccina contro il melanoma. Si parla poi di quello che è quel grande attacco a Zuckerberg, sai che ora i social e Facebook è accusato di in pompa magna una grande, non è una class action ma quasi, cioè dire proprio di condizionamento dei minori, tant'è che in alcuni giornali si vede la lista di tutti i bambini minori che sono stati in qualche modo vittime di questa cosa. Una cosa che mi va di raccontarti, poi l'ho vista.
0: Ha visto, a proposito di questo, la Francia aveva stabilito il divieto sotto 15 anni di utilizzare i social?
2: No, l'hanno cassata.
0: Il tribunale
2: gli ha detto no, perché era anche
0: limitazione
2: del primo articolo sul fatto della libertà.
0: Sì.
2: Allora, però il governo francese ha detto noi vogliamo andare di lì e di lì andremo, troveremo il modo. Una cosa su cui ti voglio parlare di Ceuta, il governo spagnolo che si è mosso con anche ritardo, ma sai che ha spiegato i militari, hai visto quello che ha fatto in Marocco, vero? La milizia marocchina,
0: sì.
2: Hai visto quello che hanno fatto, quindi. Però il governo spagnolo, che adesso sta diviso in due gruppi, più di 2000 persone sono rimaste lì, ma quelle che sta portando via, li porta in Spagna, sono le donne, le ragazze, specialmente le minorenni, perché ieri sera c'era un servizio, queste ragazze sono vittime di stupri, di tutto, gliele fanno di tutti i colori. La prima cosa che ha fatto, e qui devo dire bene, il governo spagnolo ha detto le portiamo via come categoria protetta.
0: E minori senza accompagnamento.
2: Ma in particolar modo le donne. C'era ieri sera, intervistavo una ragazza, dice una cosa allucinante, cioè ti seguono, devi stare, cercare di non stare mai separati e poi ti prendono in branco, branco di matti, quelli sono veramente di fuori come pochi, e qui si tornerebbe...
0: Più che matti io dico criminali, perché...
2: Sono ragazzi, sono abituati così.
0: Il matto si può giustificare.
2: Sì, ma quello è un loro modo di intendere la violenza sessuale, c'è poco da fare, sono tutti giovani, poi identificare se lo fanno tutti e se lo fanno per portare via
0: tutti, molti tutti,
2: sì,
0: non
2: ma
0: credo.
2: Queste ragazze le portano via apposta, quindi
0: bene.
2: C'è problema, c'è un'altra cosa che ti voglio dire velocissimamente invece che mi ha fatto riflettere. La Cina è la prima che ha iniziato, dice la Cina si testa la loro tela, l'entrata in borsa dei robot. Pensa, i cinesi hanno messo nella borsa la produzione di robot, perché su questo puntano tantissimo e viene riportata da molte parti anche questo. Concludo con una notizia di Israele che l'ho trovata prima, ora non riesco a ritrovarla. Sai che per la prima volta l'IDF ha aperto un'inchiesta sulla uccisione di quella bambina nel 2024 e di quegli soccorritori dell'ambulanza che spararono, ti ricordi? L'IDF stessa ha aperto 2024 con la bambina.
0: Ah, sì.
2: E dopo quei soccorritori che fu uno scandalo, hanno aperto proprio un'inchiesta perché è la prima volta che lo fanno, per trovare perché c'è qualcosa che dice effettivamente questo è stato un atto criminale, insomma, che non doveva, un errore, addirittura nel secondo caso parlano di errore, però la notizia è che è la prima volta che fanno un qualcosa loro direttamente così, chissà che si apra un qualcosa di...
0: Sperando che non sia per coprire.
2: Oh, va bene, poi dopo il ritorno Tron Black, sai, no, il secondo genito che se ne ritorna là, e subito gli inglesi hanno detto, oh, ma mica si pagherà noi la vostra cosa, avete avuto fare i ganzi in America, adesso tornate a casa, perché lì poi la roba, la vita costa, no? Dice ora però, vabbè, questo è quanto, caro vivo, ecco qua ti volevo far vedere la lista dei, vedi, guarda, la lista dei costi di Facebook, hanno fatto un enorme, dico, l'età e il nome. Sì.
0: Invece ti voglio dire una notizia, pochi secondi, poi chiudiamo con la pausa, di quello che avviene in Albania. Sono quasi tre mesi che tutti i giorni decine di migliaia di persone albanesi, più che altro giovani, eccetera, manifestano per le strade albanesi contro l'insediamento che vuol fare il genero di Trump, che avrebbe praticamente...
2: Ecco perché è partita la flottiglia, sta andando in Albania.
0: Esatto, perché lui ha praticamente...
2: Per i fenicotteri, che vuol fare?
0: Ti spiego, lui ha preso un'isola che è un'area protetta, di quelle che non si possono toccare, nel quale vuol costruire un resort con 10.000 camere per milionari e basta.
2: Ah, ecco.
0: Proprio in questa isola, praticamente modificandola in modo totale, capito? C'è la rivolta degli abitanti.
2: Progetto sostenuto da Jared Kushner.
0: È il genero che è uno di quelli che va sempre in giro per il mondo comunque a trattare per conto degli Stati Uniti. È un progetto pazzesco, enorme. E c'è il Rama che non guarda in faccia, che vuol costruire, venga.
2: C'è scritto: l'isola, già base militare del regime comunista, oggi quasi disabitata, dovrebbe ospitare hotel, ville, strutture ricettive di lusso.
0: Sì, sì.
2: Ah, ora la flottiglia c'ha questo coso. Sempre.
0: Almeno fa presto, in poche ore.
2: Qui c'è il blocco natale navale, rivoluzione dei fenicotteri, insomma, va bene, insomma.
0: Va bene.
2: Io ritorno a dire: chi li paga? Perché io non posso andare là, perché a me chi mi pagherebbe? Chi li paga? Oh, e il carburante costa, le persone lì tutto il giorno non lavorano, non fanno niente, chi li paga?
0: Troveranno i soldi da sé, raccoglieranno i soldi.
2: Ce lo dicano chi li paga, no? Io sarei curioso, sono curioso di sapere chi li paga, curioso.
0: Ma fagli un'intervista.
2: No, ci mancherebbe. Anzi,
0: chissà se lo sanno loro com'è.
2: Ah, qui ti stupirò. Perché io, tu sai come la penso sul fatto delle infrastrutture, no?
0: Sì.
2: Infrastrutture ci vogliono.
0: Sì.
2: Ho conosciuto due ragazzi, li conosco da una vita, però insomma ho avuto modo di dibattere con due ragazzi che ho scoperto essere dei convinti no-tav. Non ti dico chi sono, io ho detto, io sono per lo Stato, se la struttura va fatta, allora loro hanno spiegato la loro versione, io ho detto, sai che faccio? Io quasi quasi vengo a farvi un'intervista, voglio vedere, toccare dal vivo, così mi bastonano anche a me.
0: Perché un bastonare?
2: Ma perché no? Ma scusa, bisogna capire. Ma perché? Io dico, la violenza la stigmatizzo, non è possibile vedere quelle cose, un cantiere l'avete bruciato.
0: No, quello è foglie, quello
2: l'avete bruciato nel senso metaforico.
0: Quello non è più una protesta, perché quello è terrorismo.
2: Sì, ma l'hai visto le notizie? C'era ieri l'altro, no? Tav, no, basta cose, dice, vogliono passare a quello, alla cosa sommersa, no? Non più a questi scontri così, ma hai usato il termine giusto, quindi, ma non l'hanno detto loro, questi ragazzi, c'era scritto ieri, tra l'altro, io dissi, come fai tu a sposare le parole di quella che è la capa, la rappresentante del Notav, che sposa in pieno quello che è successo di violenza a quel quartiere, dice, eravamo lì anche noi, ma come fai, ma come fate, ma la violenza, allora non stigmatizzate la violenza, allora siamo più in uno stato di diritto, siamo in uno stato del far west, e io voglio ascoltare anche la loro opinione, però
0: stasera
2: uno mi ha detto c'è una buca lassù, facci te,
0: va ascoltata Giuseppe, però va ascoltata, però rimane un fatto, chi appoggia questi che si comportano, come si comportano,
2: io non lo posso, non
0: gli
2: lo
0: dici
2: posso.
0: Scusate, l'intervista finisce qui.
2: Non lo posso,
0: perché voi non potete sostenere che hanno fatto bene a ferire 100 poliziotti.
2: Responsabile del movimento notato e pacifista alla televisione disse: noi eravamo lì, noi, ma come? Hanno fatto tutto questo disastro e tu arrivi lì, cioè non prendi le distanze. Ma dai, vabbè. Va bene, ci si ferma?
0: Fermiamoci, se no. Abbiamo sforato come. Se no c'è l'editore che ci mette le mani addosso.
2: Io ho capito tu perché vuoi far andare avanti, perché non vuoi far vedere quello che è venuto fuori, la realtà della bandiera.
0: Pubblicità. Italiana. Pubblicità.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot. Sono le 17:20.

0: E siamo nella seconda parte, quando è stasera, questo giovedì sera abbiamo un po' sforato, sono le 21:43, 21:44, l'ha detto anche la signorina, che facciamo? Salutiamo intanto tutti coloro che ti vedono ad Arezzo TV, ormai la mia stella, del mio direttore che brilla nel firmamento dell'etere, già c'ha una camicia bianca apposta, e io stasera l'ho messa rossa proprio per dire, vediamo se attiro qualcosa anch'io, un tafano.
1: M'hanno mangiato.
2: Quindi quando vai a Lignano.
1: Madonna, domenica m'hanno mangiato.
2: La guerra dei tafani.
0: Ma sono terribili. Non l'avevo mai trovati, sono
2: anche
0: terribili.
2: Anche a Poti hai trovato.
0: Sì, anche a Poti ieri o oggi. Ma non è possibile, cioè sono vera... ma sono furbi poi, sono furbi. Quando tornavo che ho filmato col telefonino.
2: Domanda alla Cavalli.
0: Guarda, si vede ancora il buco, cioè ho guardato, c'era tutto il sangue. Dico questo, c'era un tafano che dietro il telefonino non
2: che
0: lo
2: godeva,
0: vedevo.
2: Eh?
0: No, va a capire quanto ha succhiato. Ma vabbè, farò una cosa, un'azione di protesta contro i tafani. Ma magari mi arriva la flottiglia.
2: No, fottiglia, ti arriva qualcuno che dice fanno parte della natura, non li
0: di che vuoi parlare? Intanto io metto il gatto nero, il nostro gatto nero.
2: Di che voglio parlare? Niente.
0: Siamo nella zona del gatto nero. Eccolo qua. Questo è bello, dai.
2: Che ne pensi di questi paesi europei che ci vogliono rimandare?
0: Beh, allora, innanzitutto ci sono gli accordi, va rispettati. Beh, andiamo a vedere i numeri, perché la Germania era una che poi se l'è presa una chiesa lì, ha detto evangelica. Guarda, non facciamo discussioni, ce la teniamo noi. In Austria sono 4, mi pare. Guarda se dico una cavolata.
2: No, sono quelli attuali.
0: Sono quelli attuali. Allora, io non. Però lo sai qual è il problema? Che non conosco gli accordi per i quali l'avevano presi. Voglio dire, Austria, te sei presa 4 e voglio dire e ti lamenti anche, cioè, ma dai, però se l'accordi sono questi vanno rispettati, caro Ivo.
2: Comunque diciamo i numeri globali, si parla quanto? Ovviamente 20.000 persone, però sì. Non tutti verso l'Italia,
0: allora,
2: qualcuno l'Italia, qualcuno
0: perché,
2: la Grecia,
0: ma
2: qualcuno
0: perché se li sono presi?
2: Perché non potevano fermarli. Questa era un gente che aveva il diritto di entrare anche in altri paesi.
0: Okay.
2: E l'hanno fatto formalmente, non di nascosto, l'hanno fatto da clandestini.
0: E perché li vogliono rimandare qua?
2: Perché è previsto nell'accordo di Dublino che devono tornare per il riconoscimento finale dello status di rifugiato nel paese di primo approdo.
0: Ah sì?
2: Fine. Sì.
0: Ah, sì.
2: Questo è il motivo.
0: E quindi li devono riprendere e poi se li ritornano là, perché gli apparecchi vogliono tornare là.
2: Ma anche perché sono là perché hanno le famiglie, perché hanno altra gente
0: tutti
2: in genere.
0: Tutti questi bravi, tutti questi cosi, va bene, va bene.
2: Oh, se si sono fatti pigliare per farsi rimandare in Italia.
0: No, se hanno fatto i documenti per bene, vuol dire che vogliamo fare le cose fatte per bene.
2: Se, quindi vuol dire non deve essere proprio.
0: No.
2: Non per forza chi viene qua è uno che viene per fare il criminale.
0: Ma te cioè, sei stato a Arezzo stasera verso le 5:30, le 6?
2: È una bella rumba.
0: Eh?
2: Sì.
0: Cioè, ce ne rendiamo conto, vero?
2: Vanno gestiti.
0: Vanno al giro.
2: Vanno
0: al
2: gestiti.
0: Giro. Che sai quel che fanno? Al
2: vanno
0: giro.
2: Vanno gestiti.
0: Al giro. Ma chi li gestisce? Chi li gestisce?
2: Il Ministero degli Interni.
0: Sì, certo. La colpa è sempre di qualcun altro.
2: No, qualcun altro. Si sa. Bisogna vedere. È un po' come la storia di Venezia. Di quel femminicidio micidiale, donna di 39 anni che aveva già fatto
0: quelli
2: tutte
0: la precura, io non so le motivazioni, ma scusate, per me quelli scendete gli ispettori, ma
2: no,
0: sette volte l'aveva denunciato,
2: sette volte questa, ma lo stesso soggetto era stato già denunciato da altre due donne in precedenza, denunce poi ritirate. Ma quando uno ritira una denuncia, io voglio prendere quello che la ritira e ti interrogo per un giorno intero. Perché la ritiri? Ci vuole far perdere tempo? Sei divertito?
0: Esiste, secondo esiste che in Italia una classe di persone che sono intoccabili. Te lo dimostro. Vedremo. Perché lì qualcuno ha sbagliato o no? Sette denunce, questa ancora era lì. Ha sbagliato qualcuno? Gliene frega niente a questi che hanno sbagliato? Se l'avranno nella coscienza?
2: Il questore ha fatto solo un richiamo.
0: Ce l'avranno sulla coscienza questi? O non gliene frega niente, tanto nessuno gli dirà mai niente?
2: Non lo so.
0: Non gli dirà mai niente nessuno in quei palazzi lì. Ma chi vuoi che gli dica qualcosa?
2: Non lo so.
0: Però arrivare a sette volte così, diciamo che qualcosa che non funziona c'è, dai, ora oggettivamente.
2: Senti, un'altra cosa, tu sai che in questo momento il Parlamento è chiuso perché sono tutti in ferie al mare oppure a fare altre cose, eccetera. Ma
0: sì, la slide sono un mese che non si vede.
2: Va avanti la legge elettorale. Allora, tu devi sapere che ormai è partito a livello nazionale, non aspettano il 27 quando si voterà, quindi fra un anno, perché si può votare sia in ottobre che in maggio, dipende dal governo. Ma dipende dal governo, perché è stato eletto a ottobre. Le elezioni furono di ottobre, di settembre del 2023,
0: non me
2: ricordo,
0: ricordo. No, non me ricordo.
2: Quindi vuol dire, per avere 5 anni può arrivare tranquillamente fino a ottobre, nessuno glielo proibisce, anzi, per andarci prima deve fare un accordo con il capo dello Stato dicendo io mi dimetto per poter andare a votare. Devo fare un accordo prima per rimettere in linea le elezioni con la stagione giusta. Tu sai che in Italia si vota quasi sempre in primavera.
0: Chissà perché, anche questa non l'ho capito.
2: Perché d'inverno ci sono problemi nelle zone di freddo. D'estate la gente va al mare e non andrebbe a votare, Gian ci va lo stesso.
0: È vero, ah, è vero, anche questa c'è.
2: Sì.
0: È un po' come lo sciopero di venerdì, insomma.
2: Fa come ti pare.
0: Sì, nel senso.
2: No, è un po' diverso, ma insomma,
0: no, vabbè,
2: è un po'
0: dai,
2: diverso.
0: No, ma serve la parte, lo spiego anche qui un sindacalista perché
2: vabbè,
0: serve.
2: Vabbè.
0: Non è una cosa fatta male.
2: Politiche, in Toscana è già partita la corsa, big e leader a caccia di un posto in Parlamento. Perché con il sistema elettorale, se non lo cambiano quello che hanno individuato, al Senato sarà collegio unico la Toscana, alla Camera saranno tre collegi, praticamente le tre aree dell'ASL, l'ASL sud-est, l'ASL centro e l'ASL nord-ovest. Quindi avremo di nuovo, come in questa occasione qui, Arezzo Sena Grosseto per noi.
0: E tanto a noi non ci tocca nessuno.
2: No, la cosa bella è questa, che siccome il primo della lista non è a votare preferenze, le preferenze partono dal secondo in poi.
0: Sì, perché quelle sono le liste, i primi sono bloccati, vero?
2: Liste bloccate, vale a dire se c'è una lista, il nostro partito, sì, il partito Radio Fly, si presenta e tu ti metti primo in lista e io secondo.
0: Non mi fa mettere una bomba.
2: Se passano, se passa un parlamentare, passi te, anche se ne preso manco un voto.
0: Sì, è giusto che sia così. Ma se mi ci metti te.
2: È giusto, hai ragione. Allora, vediamo un po' i tre grandi collegi della Camera.
0: Chi il potrebbe essere?
2: Allora, i due esponenti vicini all'Isline, che sono Emiliano Fossi e Marco Furfaro, potrebbero ottenere il ruolo di capilista in due dei tre maxi collegi della Camera.
0: Allora.
2: Attenzione alle mosse anche di Dario Nardella, Arturo Scotto, Alessandro Nardini, Antonio Mazzeo e Federico Gianassi. Poi al Senato, guarda invece anche il presidente...
0: Antonio Mazzeo?
2: Sì.
0: No, lui...
2: Sì.
0: Ma è vero?
2: Sì.
0: No, ma me la servi. Antonio Mazzeo.
2: Chi è?
0: Ma come? Il consigliere regionale. Antonio Mazzeo, lui.
2: Non lo so,
0: Mamma mia, no, Ivo, no, è famoso,
2: Che ha fatto?
0: Ma come che ha fatto? Se ti metto questa immagine qui, cosa ha fatto? Non te lo ricordi? Cosa ha fatto Antonio Mazzeo?
2: Cosa ha fatto?
0: Lo vedi questa qui? Sono i muri di una scuola. Vedi che c'è scritto si sfascia tutti i segni. Hanno fatto una protesta lui e la senatrice, te lo dico subito chi è, la senatrice Zambito, dicendo che c'erano strisce e scritte fasciste su questa scuola. Hanno denunciato che sui social la comparsa di scritte simboli ritenuti neofascisti. Ma lo sai che sono questi simboli? Sono simboli dei muratori, perché devono rifare qui. Questo si sfascia vuol dire che toglievano questo muro qui. Lui che è andato a dire che questi erano simboli fascisti.
2: Ma devi cercarle tutte queste notizie.
0: Antonio Mazzeo, dai, via. Vai, ha fatto una figura a Pisa, al Collodi di Pisa, ancora se le ridono tutti.
2: Vabbè.
0: Ma dai, ma ti rendi conto? Questa è fobia, questa è fasciofobia proprio.
2: Allora,
0: cioè vedere negli occhi anche. Vabbè, questi muratori se la sorrisa comunque.
2: Secondo. Hai risa anche te, siamo pari.
0: No,
2: allora,
0: non sono
2: andiamo avanti.
0: Ma l'hai servita te, io non l'avrei tirato fuori, Mazzeo.
2: Questa notizia qui era talmente importante per me che l'avevo manco mai vista questa notizia.
0: Dai, Ivo, dai, è una caduta di cosa. Ma vai a fare le cose scritte
2: non
0: fasciste.
2: Non l'hanno viste, che ne so io. Che ne
0: e
2: so
0: poi
2: io?
0: È il muro della scuola, sono le cose dei muratori. Dai,
2: allora,
0: che
2: al Senato,
0: siano fascisti proprio, guarda.
2: Al Senato dice che guarda il presidente della Regione Gianni.
0: Oh.
2: Però non credo che lui voglia mettere
0: dici,
2: fare.
0: Ma Gianni.
2: Questo qui è una cosa che ha scritto il Corriere di Firenze. Tra i nomi idem circolano quelli di Simona Bonafè e Dario Parrini. E non cercherebbe una conferma in Parlamento anche Laura Boldrini, giù Laura Boldrini che si è messa la cappa nel capo eccetera. Poi
0: non ti ho detto niente,
2: ma ti conosco
0: l'ho
2: bene.
0: Pensato
2: ma sai che io prima di aprire bocca so già quello che penso.
0: No,
2: di
0: no.
2: Mazzeo mi dispiace che non lo sapevo, se no te l'avrei detto,
0: t'ho beccato,
2: te l'avrei detto,
0: dai, dimmi che t'ho beccato bene,
2: ma che lo conosco sto Mazzeo.
0: Sì, ma neanch'io, però t'ho beccato bene, dai. Non lo so, ma ti ho beccato bene, dai.
2: No, Fratelli d'Italia.
0: Della Boldrini dopo ripassimela, perché ti dico cosa mi ricordo.
2: Fratelli d'Italia. Possibile capolista questa volta al Senato, blindato Giovanni Donzelli.
0: Ah, Donzelli.
2: Che
0: sì.
2: Lascerebbe la Camera. Per Montecitorio invece Paolo Marcheschi, Francesco Michelotti, Erika Mazzetti Rossi. Ma forse anche l'ex sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.
0: Lui, addirittura.
2: Per Forza Italia Deborah Bergamini, che è parlamentare, che punta alla candidatura blindata anche lei. Marco Stella, che anche lui punterebbe alla Camera nel collegio.
0: Marco Stella è di...
2: sempre di Forza Italia. Poi i possibili nuovi protagonisti sono Mario Pardini e Anton Francesco Vivarelli Colonni.
0: Marco Stella è quando se ne andò al Mugnai, sì.
2: Anton Francesco Vivarelli, che è l'attuale sindaco di Grosseto. Per Italia Viva, Casa Riformista, Matteo Renzi, che farebbe il capolista al Senato. Per la Camera invece del Croce Fiorentino potrebbe entrare in gioco Pier Ferdinando Casini.
0: Ma come fa? Renzi, a cui viene sempre attribuito un numero di voti sparuto, a comunque essere da tutte le parti.
2: Come fa? C'hai voti in quella zona e passa.
0: Ah, perché c'hai voti in quella zona?
2: Evidente, evidente. La cosa che vorrei farti notare, con tutti questi nomi che ti ho letto, non c'è un aretino.
0: Sì, ma te l'ho detto prima. Infatti, non, ho detto, c'è, non c'è mai. Ma scherziamo, cari amici aretini.
2: Se conta quanto il. Ah, aspetta, perché poi va davanti. In Toscana si candiderà anche Nicola Fratoianni e Ilaria Cucchi. Per Vanna, Ilaria Cucchi.
0: Ah, sì, ho capito.
2: L'altra partita particolarmente delicata riguarda la destra. L'ex generale Roberto Vannacci potrebbe guidare al Senato la lista di Futuro Nazionale.
0: Ma quanti sono arrivati
2: nella sua Toscana? Sul 7%, dice.
0: È arrivato addirittura.
2: Ora qui c'è la guerra se deve entrare in coalizione o non deve entrare in coalizione.
0: Alla fine ci dovrà entrare per forza.
2: Fratelli d'Italia, è stato fatto un sondaggio, il 60% lo vorrebbe dentro.
0: Fratelli d'Italia?
2: Sì. Forza Italia e Lega, solo il 25% lo vorrebbe dire.
0: La coalizione ora è fatta dagli altri, quindi si devono mettere d'accordo fra di loro, se no.
2: Esatto, ci mancherebbe altro. Esatto. Non è che gli altri devono essere. Comunque, insomma, per Futuro Nazionale troviamo anche Edoardo Ziello, Simoni, Ville Gasperini. Non c'è Cristiano Romani, faccio presente, insomma, uno dei primi che è stato a dargli una
0: Cristiano,
2: mano.
0: Che.
2: Tutto dipenderà ovviamente dalle leggi elettorali, eccetera. Appunto, te lo far notare che non
0: perché?
2: C'è una retina.
0: Allora te lo spiego. Tu che sei veramente uno di quelli di cui io mi fido quando parli, anche se qualche volta non condivido quello che dici, ma va bene.
2: Meno male.
0: Mi spieghi perché non c'è un retino? Me lo spieghi.
2: Perché non contiamo più niente.
0: Ma che vuol dire? Una volta che eravamo. Che contavamo quando avevamo le signore la sua cosa a Santa Maria delle Grazie? Prima, scusa, fammi
2: è
0: chiaro che è una storia diversa. Però per dimmi, perché non
2: allora,
0: si conta?
2: Prima cosa, i parlamentari erano 635, ora sono 400 alla Camera, erano 315, ora sono 200 al Senato.
0: Un altro Fanfani non ce l'abbiamo.
2: I posti si sono ristretti, ma non ci abbiamo un Fanfani, non ci abbiamo un Bartolomei, non ci abbiamo un Amato che è stato deputato nostro per una vita. Cioè non ci abbiamo tanta di questa gente.
0: Ma perché io?
2: Perché? Perché non ci sono, perché ne sono concentrati nelle grandi città, quelli che diciamo riescono a trovare spazi, noi non ce l'abbiamo. Ma che non ce l'ha nemmeno ne sei nel Grosseto, Non ce n'è l'unico di Grosseto che vedo è Anton Francesco Vivarelli, che è l'attuale sindaco di Cosa. Ora, può darsi che poi le cose cambiano. Questi parliamo di capolista, attento bene. Mentre nei piccoli partiti passa se va bene il capolista, se va bene. Nei partiti grandi passerà anche il secondo, il terzo,
0: comunque
2: il quarto.
0: Questo, secondo me fa molto riflettere questa cosa qui, devo dire. Poi dopo, ora ce l'abbiamo un'altra retina in regione, hai visto?
2: Allora, parliamo di questo. Agenzia Regionale della Sanità. Gianni nomina Giovanni Grasso commissario straordinario.
0: Che io non sapevo. Che cos'è questa agenzia?
2: Ecco, la cosa interessante, la prima domanda che faccio io a te è questa. L'Agenzia Regionale della Sanità esiste da anni e anni.
0: Non lo sapevo.
2: Non ne parla mai nessuno. Perché se ne parla ora? Perché c'è stato un attacco concentrico dei leoni da tastiera e di un po' di partiti contro questa nomina di Giovanni Grasso, che tra l'altro rappresenta una novità in assoluto, perché mai un infermiere era arrivato a quel livello. Però devi sapere, perché lo sappiano tutti, che gli infermieri oggi in Italia contano quanto i medici, e ti faccio presente che per esempio nella nostra provincia abbiamo un infermiere direttore di distretto. In Italia ci sono infermieri direttori di dipartimenti ospedalieri e ci sono infermieri direttori generali delle ASL.
0: Io non so per essere commissari quali titoli bisogna avere. Bisogna essere laureati,
2: laureato.
0: No, ti faccio. Non lo so, bisogna essere medici, bisogna essere. Non lo so, non ho idea. No. E io ho visto questi attacchi, l'ho visto anch'io questi attacchi.
2: Gli attacchi perché? Perché su di lui si è concentrato da tempo l'attenzione, ti dicevo, del Leone della Tastiera e di certe posizioni politiche.
0: Vabbè, però è anche vero che qualcuno ha detto. Più di qualcuno l'ha rimessa al fatto che è stato.
2: Che Gianni disse quella cosa.
0: Esatto.
2: Ci arrivo subito. Ma prima di quello voglio dire un'altra cosa.
0: Sì.
2: Io sento da decenni fare due zeri così dai politici di ogni colore, destra, sinistra e centro, largo ai giovani, largo alle competenze, largo al merito.
0: Mm.
2: Questo è laureato. C'ha tre master in direzioni sanitarie, diversi. Tre ce n'ha, non uno. È dirigente di una grossa azienda che lavora nel territorio e si occupa di questo. È stato per 9 anni presidente degli infermieri della provincia di Arezzo e per 3 anni presidente regionale degli infermieri. Mm. È membro del Consiglio nazionale degli infermieri.
0: È anche cavaliere sul lavoro.
2: No, sul lavoro della Repubblica. Della Repubblica. Della Repubblica.
0: Cavaliere della Repubblica. Sì.
2: Cavaliere sul lavoro sono solo i grossi industriali.
0: Scusa Giovanni.
2: No, scusa, lui pareva manco il verbo.
0: No, vabbè, se dico un'imprecisione, giusto che.
2: Allora,
0: però il cavaliere.
2: A me piace. Allora, gli unici che hanno detto bene sono stati tutti gli ordini professionali della Toscana.
0: Ivo, sì.
2: La UIL, i sindacati, diciamo, chiamiamoli di centro, eccetera. Però hanno detto finalmente si dà ad un infermiere un incarico di
0: rilievo. Ma la chiave di lettura di molti è stata quella politica di dire Gianni ti aveva promesso qualcosa, non sei arrivato ad Arezzo e te porta a Regione. Questa è la lettura politica del popolino.
2: Lo
0: è
2: sai,
0: vero o no?
2: Perché gliela danno?
0: Sì, ma che sia una persona. Lo conosciamo bene, sì. Parliamoci chiaro, ecco, sì. Quindi, però la lettura è un po' questa, quella politica che gli viene data.
2: Allora,
0: bella cosa.
2: Ricordo, voglio ricordare, perché per chi non lo conosce, perché non conosce la storia, quando lui è stato presidente regionale degli infermieri per 3 anni, si incontrava una volta alla settimana con il presidente Gianni e l'assessore della sanità per discutere proprio dei problemi e della categoria degli infermieri,
0: certo,
2: ma della sanità in generale. Ora, gli infermieri sono quelli che, specie negli ospedali, conoscono i reparti meglio dei medici, perché i medici vanno, fanno le visite e se ne vanno. Gli infermieri hanno i contatti con i pazienti e con i parenti. Gli infermieri sanno se c'è una carenza di letti oppure no, molto più dei medici, perché sono quelli che gestiscono i reparti. Io mi ricordo che durante il Covid veniva fatto un monumento agli infermieri. Gli eroi sono gli infermieri, una cosa o l'altra. Ah, gli infermieri in tutta Italia stanno facendo delle cose incredibili.
0: Posso farti una domanda? Ma questa figura di commissario era quello precedente, era scadenza, cioè scaduto, oppure una figura che è nata così come l'assessore alla bellezza? Perché se è nato così l'assessore alla felicità come a Firenze, Ivo, no, scusami, è quello che ha creato un po', secondo me, di.
2: Allora, invece di parlare di puttanate, cioè gli assessori alla bellezza.
0: Ma è vero, esiste quello della felicità.
2: Ho capito, ma l'Arz esiste da decenni.
0: Ma ti ho detto
2: il
0: che non
2: precedente
0: la conoscevo.
2: È il signor
0: commissario, esisteva o no?
2: Il precedente commissario è il medico, nonché già consigliere regionale, nonché già parlamentare, nonché già direttore generale della ASL, Federico Gelli, che è stato nominato direttore generale del Maier. Ok?
0: Ok, quindi adesso c'era
2: per 4 mesi, ma non è che è un posto quello, per 4 mesi
0: sì, lo so.
2: Deve essere fatto questo lavoro, finito questo lavoro, anzi fatto, perché Gelli non l'ha fatto. Lui andrà lì in 4 mesi, dovrà fare un'analisi dei dati raccolti, un'elaborazione della situazione in Toscana e fare una proposta per migliorare la sanità.
0: Tra l'altro lui aveva fatto un progetto, mi sembra,
2: sull'ospedale di comunità.
0: Ma io non metto in dubbio niente dei titoli delle
2: invece
0: cose,
2: di vedere,
0: solo per capire.
2: Invece di vedere aretini che dicano porca miseria, un ragazzo giovane che ha studiato, c'ha il merito, rappresenterà anche Arezzo a un bel livello, bene, meglio, benissimo, no, ma fantastica. È veramente una cosa indecorosa.
0: Forse è passato il messaggio sbagliato da quello che ci racconti, però un messaggio politico di Gianni che
2: Gianni,
0: comunque gli aveva promesso
2: Gianni in una intervista fatta oggi alla Nazione.
0: Sento male.
2: Gianni?
0: No, è mio.
2: In un'intervista fatta alla Nazione oggi ha detto la nomina di cose. Beh, dice, dovete essere contenti ad Arezzo, perché avrete due arettini sostanzialmente a vertice della sanità toscana. Torre, che è andata che va a fare il direttore generale, esatto, all'assessorato, e lui che per questi quattro mesi avrà questo compito. Certo, una cosa te la garantisco: se lui dopo quattro mesi porta un progetto che vale una cosa o l'altra e che risolve uno dei tanti problemi, mica tutti, io non vedo come potrebbe mandarlo via. Questo te lo dico, secondo me, però è un'opinione mia. Lì non può starci perché scade, quindi è solo una nomina di una volta e basta, non può, dovrà fare un'altra cosa eventualmente.
0: Io sono dell'idea che le persone in gamba vadano usate, quindi al di là di questo è il contesto su cui è nata questa cosa, che tu hai spiegato bene, però che diciamo così ha creato qualche scricchiolio, più di qualche scricchiolio. Sì, Gianni ha parlato anche di Media Etruria, vedi, Sericutino vertice col sindaco,
2: lui ha detto ovviamente dobbiamo fare corpo unico con più soggetti, e vuol parlare con Comanducci. Va detto che su Media Etruria anche Ghinelli era della stessa idea, quindi su questo diciamo che Gianni e Ghinelli, che non andavano d'accordo politicamente, su Media Etruria andavano d'accordo. Magari non l'ha fatto con tanta intensità all'inizio Ghinelli, ma diciamo nella parte finale della sua consigliatura ha spinto molto su questa cosa qui. Quindi ha parlato molto di
0: quello
2: questo.
0: Che dicevi della Nazione, vedi la bufera sull'anonima attacco a Grassi, all'ARS, curriculum inadeguato. E guarda che chi parla, il capogruppo, che è Alessandro Tommasi, che l'hai detto prima, insomma. Logiche di spartizione.
2: È come se lo facesse, che so, ministro Lollobrigida, capito?
0: C'è la stessa cosa. Non abbiamo la prova contraria. Che
2: però non sono, la differenza è che non sono cognati.
0: Comunque, nulla da eccepire su Giovanni Grasso, perché è una persona squisita, io lo sai, quindi lo stimo come persona. Poi le logiche che l'hanno portato qui o meno tu l'hai spiegata, a qualcuno invece dicono che sono logiche di spartizione, quindi sono visioni differenti, però è sempre un aretino che ha ragione. Io di questo sono anche contento, perché insomma
2: l'importante è che faccia bene il suo lavoro.
0: Della Boldrini, Ivo, non pensavo al burka che si è messa quando burka, che invece la Meloni la Meloni i suoi capelli biondi la fatti vedere bene, no, pensavo a Via Sicilia, all'antenna di Via Sicilia, quando venne a protestare, no, questa c'era due telefoni in mano.
2: Ah, c'era anche lei?
0: Ma, no, convenne, te lo ricordi? Che poi hanno fatto ricorso e l'hanno perso, perché li perdi, anche se vai al Consiglio di Stato, perdi lo stesso, tutti i soldi buttati via dai cittadini. Purtroppo è così. Ti ricordi, non si disse in tempi non sospetti, quindi voglio dire, no, quando hai detto Boldrini ho pensato a quello, alla Via Sicilia, perché anche lì fu un paradosso. Vabbè,
2: anche la Tanti un po' a un certo punto la poggia, ti ricordi? Nonostante fosse il comune aveva dato il primo che
0: sì.
2: Non poteva fare diversamente il comune.
0: Ma lei, Lucia Tanti, lo posso dire Lucia, perché lo dicesti a me e io sono una fonte fiduciaria di me stesso, disse: io il mio dovere politico l'ho fatto, i cittadini protestavano, dico, ma tanto non ti porterà a niente, si spenderà i soldi e basta, però dice: io il mio dovere l'ho fatto, disse così.
2: Infatti, io invece penso che
0: sono spesi i soldi e basta.
2: Chi è istituzione dovrebbe anche avere la responsabilità e il coraggio, se c'è una cosa che sai che è perdente, ti fermi.
0: Ah, ma scherzi, non ti ricordi i comitati? No, perché poi i comitati sono anche belli, importanti, ma sono anche a volte cozzano con delle cose che ormai è partito il comitato. Guarda Saione, quanti ce ne hai i comitati a Saione?
2: Due.
0: Ora gliene finiscono la piazza, l'hai visto lì?
2: Visto.
0: Anche lì il selciato che passa. Il selciato che passa da una parte non passa da un'altra. Perché dopo a me vanno a rompere le scatole quando vado a fare interviste, ma dopo la gente zitta zitta me le dice, sai, quello, sai, gli dava noia lì, no, quell'altro voleva che passasse di là, siamo aretini, è vero? Ora, perché si son persi i fondi del PNRR?
2: Quale sarà la sorpresa che ci farà il Gamorrini?
0: Non lo so.
2: Che ha detto, faccio una sorpresa?
0: Non lo so.
2: Devi scoprirlo.
0: Devo scoprirlo. No, non devi mi rimandare
2: scoprirlo. Devi scoprirlo.
0: E che faccio? Vado dalla gente a dirgli che farà il Gamorrini?
2: No, con qualche amico, questi operai che ormai ti conoscono tutti.
0: È vero. Allora, bisogna fare la terza parte. Vai. Abbiamo sforato anche
2: noi. Fermiamoci, vai.
0: No, non è possibile, dai. Posso mettere un jingolino?
2: Se mi
0: riesce. Ma va bene, vai. Ascoltiamoci questo, poi ti porto ad Arezzo, va bene?
2: Vai.
0: No, ma ci hai fatto andare, mi ci hai mandato. Mi ci mandi.
2: E finché ti mando ad Arezzo è un conto. E quando ti mando in quel paese che è un problema.
0: Mi ci mandi. E eccoci qua, ciao Rosario, buonasera a te. No, non ci stanchiamo mai. Ha detto che diluvia, lui sta a Figline Valdarno, diluvia, sì.
2: Adesso?
0: Sta a Figline da quella parte là, insomma. Diluvia, ma infatti veniva l'acqua in qua.
2: Sì, ma domani è prevista anche da noi allerta.
0: Vabbè, la resta io
2: con qualche preoccupazione.
0: Spero che sia allerta gialla, non sia l'arancione.
2: Da noi c'è l'arancione sulla costa.
0: Vabbè, ragazzi,
2: e anche su Firenze, questo è
0: tutto
2: domani.
0: Questo è il periodo brutto, sì.
2: Giardini, è brutto perché c'è il mare a 30 gradi e sta arrivando.
0: Che mi dicevi di Gijón prima?
2: No, Arezzo studia il modello Gijón, la città spagnola sotto la lente del comune per i sistemi di innovazione e intelligenza artificiale.
0: Io la borro, come diceva
2: Mugini,
0: aborro l'intelligenza artificiale. Sindaco, basta con questa intelligenza artificiale.
2: Ti toccherà farci conti anche a te.
0: Basta.
2: Ti toccherà farci conti anche a te con l'intelligenza artificiale.
0: Ha detto sì, guarda, ora 22.09 sta diluviando da là da lui.
2: Ma hanno detto che con l'intelligenza artificiale sono quelli che ti montano il loro sui tralicci.
0: Sì, ci monta, sì, con le ragnatele. Ma infatti hai visto la Cina ha messo sul mercato azionario i robot. Quindi andranno sulle tralicci, faranno tutte le cose che gli umani non vogliono più fare.
2: Ecco, va bene.
0: Ci
2: avrà tanti mestieri che gli umani non vogliono fare,
0: un
2: altro.
0: Va bene, uno dei mestieri.
2: Però ce ne sono altri che vorrei far fare agli umani.
0: Secondo me smetteranno anche di fare i giornalisti, gli umani, faranno l'intelligenza artificiale.
2: Purtroppo la fa già. Purtroppo la fa già.
0: La fa già? No, senti,
2: molti editori utilizzano l'intelligenza artificiale.
0: A me non interessa, io no, veramente non la sopporto, basta, giusto. Dopo quando ho visto come viene usata l'intelligenza artificiale con Claude, no? Questa grande Claude che prima dice: oh, io non ti do niente, caro Trump, me ne vado, anzi, io non permetto niente. Arriva ChatGPT, ci penso io, non vi preoccupate, l'arme direttamente. E poi Claude che ha fatto i primi agent che riescono a sfuggire su computer chiusi. Cioè, pazzesco, bello, ragazzi. E poi gli mettiamo in mano il frigorifero, perché intanto nelle case si monta tutta la domotica, perché io ho l'app che il mio frigorifero mi dice se mi scadono le uova, e allora l'app è connessa a internet, non ce l'ho, non ti preoccupare.
2: E prima che scadano ti fa anche le uova sode, te le prepara.
0: E io ho poi utilizzato, dovete sapere che anche Elon Musk, questo grande signore del cielo che sta pensando di invadere l'India con i satelliti, l'ho letto prima sulla cosa, dovete sapere che tra l'altro l'India è una delle peggiori aziende, dei peggiori stati dove esistono delle mega farm per le truffe a telefoniche. In India sono pazzesche, attenzione a queste cose qui. Comunque dicevo, Elon Musk sta pensando di delocare le grandi farm, i grandi computer, i grandi server per l'intelligenza artificiale fuori dalla terra, perché in quella maniera l'energia ce l'ha dal sole, ma soprattutto non ha il problema di spendere troppo per il raffreddamento, perché questi server vanno raffreddati, lo capite, no? E è energia che serve. Allora prova a immaginarti, no? Se questa intelligenza artificiale cancella certo punto prende una certa dice, ha delle istruzioni che dice: mio, guarda, questi terrestri, io sono fuori dalla terra, la consapevolezza che è fuori dalla terra, i terrestri, guarda, sono tutti lì sotto che fanno casino, inquinano, sporcano la natura, si uccidono e fanno di tutto, ma sai che faccio, io piccio il pulsantino, tanto io sono fuori, ti rendi conto? Io non sto scherzando, cioè lo faccio in maniera, cioè secondo me veramente è pericolosa sta cosa.
2: So che è pericolosa.
0: Vabbè. Allora andiamo ad Arezzo, che sicuramente saremo molto meglio. Ivo, io sono tornato prima della cosa, sono andato a fare una giratina a Poggio del Sole, perché passavo di lì.
2: Sì.
0: E ti faccio vedere Poggio del Sole velocissimamente.
2: Anche il ramo rotto, hai visto?
0: No, lassù in cima non c'è più, mi sembra, il ramo rotto.
2: Quello che si è rotto ieri sul pino.
0: Ma mi sembra non c'è.
2: L'hanno tolto,
0: sì.
2: No, lassù in cima, a metà salita.
0: No, vabbè, allora ascolta, velocissimamente, perché l'altro servizio te ne manderò una parte perché è troppo lungo, lo vedrai dopo su internet. Sì. Poggio del Sole, cosa c'è? Vai. Aspetta. Terrazza di Arezzo, l'abbiamo chiamato il percorso degli innamorati. Devo dire, hanno messo un pezzo di ringhiera giù, novità poche, qui abbiamo un paio di mutande, mutandoni, e lì c'è una coperta per dormire. Ora noi non vorremmo che chi fa il giaciglio qui, vabbè, c'è, che vi devo dire, vuol dire che ci dorme bene. Però devo dire che l'intervento è abbastanza carino, il nostro Stargate, che lo vediamo là, i motorini stubati che dopo gli fa la multa, gli alberi che speriamo che prendano. Comunque, diciamo, questo era l'intervento che abbiamo seguito tutto dall'inizio. Però è carino, dai, la passeggiata degli innamorati. Ecco qua, scusami, era solamente una pillolina per farti vedere sta cosa. Bellino, è venuto carino. Non c'è le lucine, i lampioncini che avevano detto che mettevano, ti ricordi, sì, famose cose, sì. Però è carino, devo dire. Che ci faresti lassù in cima?
2: Niente, lo lasci com'è, è un posto per passeggiare.
0: Che ne so, un ombrellone con due tavolini, no? Oh. Tanto ormai
2: tutto magna magna, qualcuno ci apre un...
0: Va bene. Comunque, il tema che volevo portare è un altro tema, e è quello di un percorso che è stato tagliato per gli interventi di messa in sicurezza idraulica da parte della regione. In questi giorni si è venuto fuori, che io non so da dove venga, comunque c'è, che la zona dove abitiamo noi, Molin Bianco, è tagliata fuori sostanzialmente dal punto di vista pedonale, anche di biciclette. La strada che Via Chiari, mi sembra, sì, si chiami, sì, è pericolosa, perché ci passa un sacco di mezzi, un sacco di camion, non c'è il posto ai lati per camminare, e quindi dice che c'è una raccolta firme, penso cosa. Ma
2: sì,
0: c'era
2: per la zona della Meridiana.
0: Appena Meridiana quella, sì. Ecco, però c'era un percorso una volta, e ti faccio vedere che fine ha fatto. Oggi voglio portarvi in uno di quelli che era i percorsi, devo dire anche abbastanza frequentati, sia a livello pedonale che in bici. In macchina questo magari no. Ci troviamo qui nel raccordo di Via Chiari, all'intersezione con Via Paracadutisti d'Italia, quella strada che vediamo là, strada sterrata, insomma, che passa esattamente dietro all'aeroporto, e poi andando ad intersecarsi con Via Caduti dalla Main si va in Pescaiola, si passa il ponte, no? Si va in Pescaiola. Perché dico questo? Perché questa è una strada che si univa con questo percorso qua, eccola qua, sterrata. Andiamo a vedere cosa troviamo. Ci portava direttamente nella zona della Bagnaia Vignale. Andiamo a vedere. E mentre ci avviciniamo già vediamo che c'è un cartello che ci indica che la strada è chiusa. Questo cartello non è tanto tempo che l'hanno messo, forse un anno, ma vediamo perché. Devo dirvi che camminare qui era anche carino, e si faceva una bella passeggiata. Andiamo. Come vedete, il percorso era agevole per le bici, per andare a piedi. Sì, devo dirvi che qualcuno ci passava anche in macchina. Perché uso sempre questo termine al passato? Perché poi è arrivata la regione con le opere di messa in sicurezza idraulica, hanno sostanzialmente portato via, tolto un ponte che c'era fra queste quelle a ridosso di questo torrente. E vediamo cosa è rimasto. E così, quando arriviamo qui, vediamo una di queste barriere di cemento posta qui, e del ponte che, se voi andate su Google Maps, ancora si vede la traccia. Non c'è più traccia sul nostro torrente,
3: che è il Castro Vingone, questo è il Vingone,
0: che comunque,
3: sì,
0: è stato messo in sicurezza per il rischio idraulico, e hanno tolto l'unione. Come vedete, si vede la strada di là, quella è la strada che porta direttamente al Vignale, alla Bagnaia, alla cabina, dove c'è la cabina elettrica. E devo dirvi che questo percorso era veramente praticato, anche perché oggettivamente si parla di andare in bici, si parla di andare anche a piedi, godersi la natura. Se tolto questo, l'alternativa è di passare per la strada, che è pericolosissima, perché quella strada lì ha iniziato ad avere un traffico abnorme, soprattutto anche di camion, perché probabilmente hanno scoperto che si taglia tutta la città da qua, e è pericoloso, non ci sono le panchine dove camminare, non c'è la parte dove camminare a piedi, è veramente pericoloso. Allora io chiedo, perché non facciamo un qualcosa di ciclo pedonale? quanti sono? 10 metri, nemmeno. Un bel ponticino di legno, qualcosa, alto. Dice sì, ma il rischio della regione, beh, il rischio idraulico, beh, il rischio, guardate come diventate tutto pieno di roba, il rischio è già rinato da sé, voglio dire, tra di fatto che è stata rotta, interrotta una, non era un'arteria ma una piccola vena, chiamiamola così, che però era molto importante perché dava la possibilità agli abitanti Bagnaia, Vignale, Molin Bianco di poter comodamente andare a piedi, farsi una passeggiata dietro l'aeroporto, andare nella zona a incontrare per esempio la ciclopedonale di Pescaiola. Quindi chiedo veramente di metterci attenzione su queste cose. Cosa ci vuole a fare un pontile di quelli appunto ciclopedonali? Chissà, visto che si parla poi tra l'altro zona di interesse è diventata qua proprio per il fatto che a piedi e in bici è pericoloso. Segnaliamo anche questo, c'era una possibilità, è stata levata dalla regione, a torto ragione, sono interventi che sono importanti, benissimo, lasciarli così probabilmente non so quanto siano comunque di nuovo pericolosi, ma il nostro ponticino rimettetecelo, no? Vabbè, che ne pensi Ivo di questa cosa?
2: Che sarebbe giusto riavere quello che c'era, ovviamente se non l'hanno fatto ci sono due ragioni. O tecnicamente qualche ingegnere idraulico ha detto non voglio nemmeno il ponte, o la seconda ragione è che per fare un ponte del genere ci vogliono i soldi.
0: Ma a farlo di un, che ne so, io ora ho detto di legno ma io non mi intendo di sì, queste sì, cose, no. Una struttura leggera per passarci.
2: Ma te mi insegni che quello, una struttura leggera, tu dici io un po' mi intendo di costruzione a volte eccetera. Sostanzialmente se metti in terra un pezzo di gru o sì, anche di quelli sì, rugginosi,
0: ma non
2: basterebbe,
0: si può fare,
2: non si può fare. Allora se devi fare un progetto, deve essere un progetto particolare autorizzato da appunto l'autorità di bacino che si occupa anche del cose eccetera. C'è il caso che di progettazione costi più che di costruzione. Magari ci vuole 200-300 mila euro per fare un ponte del genere, non meno.
0: Ma e allora a montagna, quando vai su montagna che trovi che ponti celli fatti con legno, fanno come gli pare.
2: Probabilmente se fosse...
0: Vabbè. Allora, andiamo adesso al...
2: Perché vedi, i ponticelli, finché ci sono perché l'hanno fatti 100 anni fa, nessuno può dire
0: quello di Ricotino mi sembra che lo sta rifacendo però. Sì, anche lì lavoretto uno. Sì. Allora noi rompiamo le scatole a Gamurrini, a tutti, diciamo vogliamo il nostro ponte.
2: Dacci il ponte, dacci il ponte.
0: Va bene, allora, su indicazione del caro direttore Ivo Brocchi, vista la perplessità scaturita...
2: Diciamo com'era nata la cosa, diciamolo. Tu ti sei accorto alla RAI
0: sì,
2: che una delle nostre bravissime atlete nuotatrici che ha vinto una bella medaglia d'oro, anzi più di una ne ha vinte di medaglia d'oro.
0: Non lo so quante ne ha vinte.
2: Curtis mi pare si chiami.
0: Questo è il post, ve lo metto così, così almeno.
2: La Curtis.
0: Esatto. In una ripresa di intervista.
2: Mentre nuotava aveva una cuffia, diciamo, d'ordinanza regolare.
0: Sì.
2: Con scritto ITA, che è la, ovviamente... l'abbreviazione di Italia e disegnata la bandiera italiana verde, bianca e rossa.
0: Ma è così la bandiera?
2: Questo modo verde, bianca e rossa, questi sono i colori, sono tre bande verticali della stessa dimensione, verde, bianca e rossa. E lui che ha fatto? Nel telegiornale si è accorto in un frame di pochi secondi che questa bandiera era diventata rossa, bianca e verde e gli si sono arrizzati tutti i capelli che ha in testa. Se lo vedevo io non mi si arrizzava niente perché i capelli
0: ti ricordi io lo dissi giovedì
2: subito,
0: e poi quando la sera l'hanno messa su RaiPlay sono andato subito a beccare il frame
2: e hai fatto molto bene e allora a quel punto lì con lui nacque un po' una battuta per scherzo, gli disse ma sai quanta gente non se ne accorge, quanta gente non lo sa, dico ma sai quanta gente che non sa dirti i colori della bandiera italiana, e lui fa esagerato che sei, dico prova, ma non provare, prova andando in giro per la città, parli con gente comune e molto

0: Come in sequenza?
1: In sequenza, il primo colore qual è?
0: Verde, bianco, rosso.
1: Perfetto, grazie. Lei conosce la bandiera italiana?
0: No.
1: Manda. I colori della bandiera italiana, solo quelli. I colori della bandiera italiana.
2: Bianco, verde.
1: Scusa?
2: Rosso, bianco, verde.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, una domanda al volo. I colori della bandiera italiana.
3: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie.
4: Almeno lì.
1: I colori della bandiera italiana.
2: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie. Colori. Una domanda, i colori della bandiera italiana. Dai, me li dica in ordine.
4: Oh.
1: La bandiera italiana. La nostra bandiera.
4: Rosso, giallo
1: e poi
4: e blu.
1: Grazie. Grazie. Aiuto. Aiuto. Aiuto. Aiuto. Aiuto. All'ombra, i colori della bandiera italiana. Chi li sa?
5: I colori della bandiera italiana.
6: Bandiere.
5: I colori della nostra bandiera.
6: Tre.
5: Italia. Qui, se, qui è Italia. Sì. La nostra bandiera, che colori ha?
6: Tre colori.
5: Tre colori, sì. Quali?
6: Rosso, bianco, bianco, rosso, rosso, verde.
5: Bianco, rosso e verde.
1: Sì. Sì.
5: Sequenza, più o meno.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao. Te, Ivo, mi hai fatto fare una cosa. Andiamo, noi li ci chiamiamo tutti, ovviamente, Grande, dai, ciao, i colori della bandiera italiana.
7: Verde, bianco, rosso.
1: Grazie. È interessante quando noi andiamo in giro, queste sono domande semplici, no? Avete sentito che alcuni rispondono, altri no. Vediamo.
5: Manda lei.
1: Una domanda sola, i colori della bandiera italiana, guarda, più semplice di questa, dai.
8: Bianco e verde.
1: Rosso, bianco e verde.
5: Grazie.
1: Ok, diciamo che poi tireremo le somme. Angelo, tireremo le somme dopo. Signora, una domanda sola, veloce. I colori della bandiera italiana.
9: Perché?
1: È una domanda che facciamo a tutti.
9: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie, gentilissima. Dai, i colori della bandiera italiana.
9: Che bellezza queste domande.
1: Dai,
9: così. Rosso, bianco, verde.
1: Grazie, lei è gentilissima. I colori della bandiera italiana.
10: Allora, verde, bianco e rosso.
11: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana.
12: Verde, rosso e bianco.
1: Grazie, gentilissima. Allora, Ivo, continuiamo questo giro. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana, dai.
12: Verde, rosso e bianco.
10: Verde, rosso e bianco.
1: Grazie, gentilissimo.
5: Capo, ciao, dici, ciao. Ascolta, i colori della bandiera italiana.
8: Sì,
5: vorrei sapere,
8: Bianco.
5: Bianco
8: e nero.
5: Verde e rosso?
8: Ah, sì.
5: Più o meno, dai. Bianco,
8: verde e rosso.
5: Vai, grazie. Ciao ragazzi.
8: Vogliamo mangiare la pizza.
1: Una domanda a queste due belle signore. I colori della bandiera italiana.
11: Ora sbaglio, verde, bianco, rosso.
10: Sì,
5: uguale.
1: Grazie. Ciao, una domanda, i colori della bandiera italiana. Chi me le dice?
10: Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco e rosso.
10: Sì.
1: Grazie.
10: Prego.
1: E allora, voi li sapete i colori della bandiera italiana? Chi me li dice?
13: No, per carità di Dio. No.
8: Bianco, rosso, verde.
5: Bianco, rosso, verde. Lei che dice?
13: Io bianco, dico rosso, verde, verde.
8: Ma vuole sapere la sequenza? Lei siete troppo. Lei è una persona giornalista d'assalto.
1: Bisogna fare così, La vuole ridire?
8: No, ma la seguo.
1: Dai, la vuole ridire?
8: E sembra che sia verde, bianco e rosso. Potrebbe essere.
1: Grazie, stasera poi ve lo svelo. A questo signore, i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
12: Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco, rosso.
11: Verde, bianco, rosso.
1: Bravi, ciao.
5: Grazie.
1: E mangiando il gelato ci dite i colori della bandiera italiana, dai. I colori della bandiera italiana.
10: Rosso,
11: bianco, verde.
1: Rosso, bianco, verde. Grazie. Ciao. Io scommetto che lei ci dice i colori della bandiera italiana.
11: Vai, vai.
5: Dai, su, dai.
10: No, l'ha detto a te. No.
11: Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco, rosso. Grazie. Mi hanno detto che qui si sa qual è i colori della bandiera italiana. Dai.
5: No, no, no,
1: dai.
5: No,
1: i colori della bandiera italiana. La bandiera italiana. Appunto quello, voglio sapere solo quello. Solo quello. È un

0: non ho sentito.
1: Verde, bianco, rosso.
2: Grazie.
0: Italiana, dai.
3: Allora, rosso, bianco e verde.
0: E tu?
3: Rosso, bianco e verde.
0: Grazie, buona. Cos'è? La pericena questo?
3: Sì, dai.
0: Beh, ciao, grazie. I colori della bandiera italiana.
4: Verde, bianco e rosso.
0: Grazie, gentilissimo. Diciamo che questo è un punto a favore perché al momento sono in netta prevalenza coloro che mettono il rosso in anticipo. Bandiera italiana.
5: Verde, bianco e rosso.
0: Grazie, gentilissimo.
3: Bianco, verde, rosso.
0: Grazie, c'hai degli occhi meravigliosi.
6: Ciao, buon lavoro, ciao.
0: Guarda, questo bel ragazzo, te se non fai il culturista non lo so, però dimmi i colori della bandiera, il pugile. Ecco, allora ti faccio una domanda semplice. Dai. I colori della bandiera italiana.
5: Bianco, rosso e verde.
0: Grazie. Prego. Complimenti per il fisico. Non vorrei mai averti nemico. Hi my friend, how are you? One question.
5: Yeah.
0: The colors of the Italian flag. Italian yes. What's the color?
5: This is not the Italian flag.
0: The color. What is?
5: It has white,
0: yes.
5: Green and red.
0: Green
5: and red.
0: Green and red.
5: Green.
0: Is missing one.
5: White. Green.
0: Ah, white. Sorry, my. I listen bad. Many. Grazie, molto grazie. Questa è Piazza Grande. Guardate che bella. In questo visibilio di che Angelo ci sta facendo vedere. Angelo, lui ha detto bianco, verde e rosso, no, green e red, quindi bianco, verde e rosso. Poi una domanda, i colori della bandiera italiana?
7: Bianco, rosso e verde.
0: Tu?
7: Rosso, bianco e verde.
8: Verde, bianco, rosso.
0: Bravo. Grazie, gentilissima. Il bambino ha detto bene, Gli ha detto l'ordine, sì.
6: Bravo.
0: Sì, è vero, penso che devo specificare anche l'ordine, ma io se dico i colori della bandiera italiana, devo specificare anche un ordine, ecco, va bene. Ivo, ecco perché non ci prende nessuno. Adesso, cari signori, vi posso disturbare, una domanda sola. I colori della bandiera italiana in ordine.
9: Quello lo conosco. Ce lo dico.
0: I colori della bandiera italiana in ordine.
9: Verde, bianco e rosso. Verde, no, verde, bianco e rosso.
0: Grazie, gentilissime, buona cosa. Noi non possiamo non salutare chi lavora in questo momento facendogli una domanda.
10: Buonasera.
0: Senta, i colori della bandiera italiana in ordine.
10: Verde, bianco, rosso.
0: Grazie, gentilissima, e buon lavoro. Allora, ora te lo fermo qui, intanto vado avanti. Io devo dire che me ne ricordavo più di quelli sbagliati. Sono rimasto, perché noi si era fatto un 70-30 che non le conosco. Quindi o Angiolino ha taroccato qualcosa.
11: L'intelligenza artificiale.
0: No, ce n'era una troppo forte, c'era un ragazzo. Ma vedi che mi manca dell'immagine. C'è un ragazzo che ci ha detto anche la perché in quella maniera. Era molto bello se lo trovo. Comunque, da quello che vedo stasera qui rivedendolo,
11: il verde delle montagne,
0: sì, ora se lo trovi io, chiaramente non si è messo un po' a tanto, secondo me ne manca qualche pezzo,
11: il bianco della neve,
0: sì,
11: il rosso,
0: ma aspetta, vediamo se lo trovo quel ragazzo, eccolo qua, fermo qui, aspetta,
11: lo conosco, ragazzo.
0: Chi è sto ragazzo? Non lo conosco,
11: sulle
0: quali aspetta, vediamo un po'.
12: It's correct.
13: Thank you.
0: Questo è inglese,
12: Italy,
0: verde.
12: Not
13: what? Oh, wow.
0: Gli ho fatto vedere la foto.
12: Una domanda: i colori della bandiera italiana.
0: Aspetta.
12: Al volo.
8: Rosso, bianco e verde.
13: Verde, bianco, rosso.
8: No.
0: Sì. Ciao, grazie. Ciao. Se c'è sempre una motivazione per la quale Sara Curtis a un certo momento ha indossato una cuffia con la bandiera italiana di un certo colore e noi continuiamo a chiedere com'è la bandiera italiana. Signora, una domanda veloce. I colori della bandiera italiana.
8: Bianco, rosso e verde.
0: Grazie. Vuoi dirlo anche te? I colori della bandiera italiana.
1: Verde, bianco e rosso, e spiego anche eventuali significati. Il verde sono i prati, le praterie sulle quali vicino hanno combattuto anche i nostri compatrioti. Il bianco sono le nevi, anche a ridosso di esse anche hanno combattuto dei nostri compatrioti. E il rosso è il sangue per il quale hanno versato, nel quale hanno versato i nostri compatrioti per combattere anche per conquiste a proposito di questo paese, per vincere in tempi di guerra eventualmente.
0: Vabbè. Grazie, come ti chiami? Così bene.
1: Mi chiamo Walter.
0: Grazie Walter, hai fatto una bella spiegazione.
1: A parte alcune cose, viva l'Italia, Dio benedica l'Italia.
0: Grazie, ciao.
2: Guarda, questo era l'ultimo, diciamo ce ne sono altri nel mezzo, però credimi che...
11: Bravo Walter.
2: Ho visto che ha tagliato quelli che non hanno risposto, ma mi sa che ha tagliato anche qualcuno di quelli che è proprio palesemente... Anche lì ai Giardini e Porcinai l'ho chiesto anche a gente.
11: Perché Angelino è un patriota dentro.
2: Ma è un patriota, Angelo, te volevi vincere per forza, che avevi detto 50-50.
11: Cioè, ha scelto preciso.
2: Comunque, ascolta, fidati, andando lì in giro, se fai la vabbè, anche se fosse un 50-50, che non lo erano stasera 50-50, che ne trai di questa cosa?
11: Prima cosa traggo che la gente va a spasso e sentirsi uno che chiede quello della bandiera italiana, dice, ma questo ma che rompe le scatole, e quindi ti dice, però devo dire che nessuno ti ha mandato a quel paese.
2: No assolutamente,
11: ma veramente
2: no. Te lo immagini, mi mandavo quel paese, quello con due muscoli così.
11: Sta preoccupato lì, sta preoccupato. E poi che ne penso che sono quelle cose, diciamo, che in genere si imparano da bambini, non si dimenticano mai. Quando ero bambino io ancora c'era il calesse per le strade, non c'erano le macchine,
2: addirittura.
11: Te lo insegnavano a scuola, ti facevano cantare l'Inno d'Italia quasi tutti i giorni, quindi figurati te, insomma. Quando si usciva da scuola c'era l'Inno d'Italia, tutti in fila dentro i corridoi della scuola Masaccio, e c'era l'Inno d'Italia prima di uscire da scuola. Quindi capisci che c'erano tutte le bandiere esposte, quelle cose ti rimangono. Qualcuno rimane anche traumatizzato, però penso che sia una bella cosa. L'inno del paese dove abiti devi conoscere, l'inno e la bandiera.
2: Vabbè, comunque io stasera, ripeto, dopo, siccome si è fatto diverse interviste, qualcuna può essere sfuggita, qualcuna no, quelli che non hanno risposto, quello che te lo dicevo da lontano. Cioè,
11: la prossima volta facciamo una domanda di geografia.
2: Però, ascolta, ti posso assicurare che, la mia percezione, i turisti già ne sanno più di noi, ora a parte quella signora che poi si sentiva che era rumena
11: e ha detto i colori della sua bandiera,
2: della Romania.
11: Direi che quasi quasi non ha capito la domanda della bandiera.
2: Vabbè. Comunque c'è da dire che molti rosso, bianco e verde, il rosso cioè. Ora, quelli che iniziano col verde, bianco, rosso, verde, rosso.
11: Quante sono le bandiere della giostra del Saracino che hanno i colori della bandiera italiana?
2: Oddio, allora. Col Cetrone c'ha il rosso e il verde. Porta Santo Spirito no, perché c'ha il giallo e il blu, quindi niente da fare.
11: Ma devi fare tutto l'elenco, lo puoi dire al volo?
2: No, devo elaborare. Sant'Andrea, bianco e verde, quindi gli manca un bel rosso nel mezzo. L'altro è Cremisi giallo. Ora il Cremisi non ce l'ha, cioè giallo Cremisi e il rosso, ma il rosso un po' amaranto.
11: Infatti non è...
2: Quindi alla fine chi ce l'ha?
11: Due. Sant'Andrea e col Cetrone.
2: E te lo sapevi, mi hai fatto parlare tutto così.
11: Io faccio le domande e tu dai le risposte.
2: Va bene, dai, allora lo sapevo io. Va bene, allora noi ti salutiamo, caro Ivo, e che devo fare la prossima settimana?
11: La prossima settimana c'è una domanda, te la dico fuori onda, però se te la dico ora.
2: Ma devo andare
11: si preparano.
2: Comunque hai visto, mi diverti quando andare a fare
11: l'intervista. La prossima sarà più difficile.
2: Andare per il corso a fare l'intervista diverte, non ti scappa. Poi arriva Angiolino sulla telecamera subito, non possono scappare.
11: Anche perché se ti mandano quel paese rimane registrato, e poi hanno paura che vada in onda.
2: Comunque, anche sono stato bipartisan, hai visto, giovani e meno giovani, signore, signorine e qualche uomo.
11: Genere va solo dalle donne. Tu?
2: Ora non ho guardato la percentuale, però insomma.
11: Va bene, dai.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie per averci seguito. Salutiamo tutti coloro che ci hanno sentito giovedì sera, questo 20 di agosto, che sta piovendo in Valdarno. Sta piovendo.
11: Ma magari piove anche qua.
2: Non lo so, non lo vediamo qui. Va bene. E salute che ci ascolterà domani e soprattutto quando ci vedrete su Arezzo TV.
11: dalla nostra Greta Settimelli, cioè, che ci ospita ancora.
2: Ma lei lo saprà che la bandiera italiana, ma ora gliel'abbiamo spoilerata.
11: E ora lo sa, come sente la trasmissione poi se lo
2: secondo
11: segna.
2: Me lo sa, secondo me lo sa. Boh.
11: La settimana prossima domanda difficile. Me la preparo, bellina ma difficile.
2: Me la prepari?
11: Sì, sì.
2: Però fammela bene perché dopo io, vedi,
11: te la faccio perfetta.
2: Va bene.
11: E dico subito al nostro amico Angelo che noi dovremo sentire la tua domanda all'inizio e poi le risposte tutte in fila senza che tu la rifaccia ogni volta. Te la taglia la domanda.
2: Che vuol
11: capito?
2: Dire? Che vuol dire?
11: Come si montano i servizi con le interviste. Se la domanda è la stessa e io chiedo,
2: senza che, sì.
11: Che tempo è oggi? Che secondo voi pioverà o no domani?
2: Questo Angelo ti ha fatto una critica al direttore.
11: Sistema per poter accorciare i tempi.
2: No, per esempio, non ha fatto quando un signore gli ho detto: dice, non sono italiano. Io ho detto: sprechen Sie Deutsch, habla Sie spagnolo, parli vous francese, do you speak English? Niente. Ho detto: perché cazzo?
11: Era di San Marino.
2: Non lo so, ma glielo ho detto tutte. Che poi ho taroccato perché io il tedesco non lo conosco, so solo dire sprechen Sie Deutsch. Se mi diceva iai, dicevo ciao. Io no. Ciao. Ciao a tutti.
4: Avete ascoltato senza

0: Rewind.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Torna una sostanziale stabilità sull'Italia con cielo sereno poco nuvoloso, sole in mattinata, residua variabilità tra Lazio, Campania ed estremo nord-est con gli ultimi piovaschi, sole durante il pomeriggio con caldo moderato ben sopportabile al nord, più o meno attorno ai 30 gradi, al centro-sud invece valori localmente superiori ai 30. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot. Your music, your station.
3: Radio Fly.
2: Best new rock, new music.

0: Life, ci sarà una nuova entrata da ascoltare nel proseguo della nostra Friday Chat con Joss DJ. E adesso la posizione numero 15, Alesso, One Republic, In Your Eyes.
1: Fly Dance, Fly Chart, Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

Friday in chart con Jose DJ qua nell'aggiornamento di sabato 22 agosto dalle 13 alle 14 in prima edizione, poi la replica dalle 19 alle 20 e domenica 23

Maurizio Molella, che ha dato poi anche, diciamo, il remix ad altri grandi successi di questo artista, ma ci siamo riascoltati appunto Ti porto via dall'anno 2001 e adesso si prosegue dal nostro podio, terza posizione, Marco.

informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: giorni.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo.

0: l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
1: Ciao, siamo qui per Stinging Swing, puntata di jazz armonica condotta, commentata, mixata e scelta musicale da parte del sottoscritto Mauro Giovacchini, che vi augura un buon ascolto. Direi di partire subito e quindi via con Stinging Swing, puntata nuova.

Ed anche per oggi, o meglio per stasera, visto che poi nella prima edizione abbiamo il buio e nella seconda idem, e quindi ritorniamo a bomba, boom boom, su questo programma Sting is Win, comprende le voci femminili. Iniziamo con Zara McFarlane, con questo Inner City Blues, che è un classico non solo della musica jazz ma della musica in generale. Zara, già acclamata per il suo talento e versatilità nel panorama del jazz britannico, ci presenta un omaggio sentito e anche tecnicamente valido e molto raffinato alla leggendaria Sarah Vaughan con Sweet Whisper Celebrating Sarah Vaughan, pubblicato in questo 2024 dall'etichetta Eternal Source of Light. L'album mette in luce l'abilità interpretativa di Zara McFarlane, sostenuta da un ensemble di musicisti di alto livello. Inner City Blues si distingue per l'audacia dell'interpretazione di Zara, con influenze soul che arricchiscono il registro basso della McFarlane e una solida base ritmica fornita da Fair Ireland al basso.

0: La canzone è intitolata It Could Happen to You e l'interprete è Lofi, compositrice, cantante, produttrice ma anche polistrumentista. Lofi continua la sua storia con Bewitched The Goddess Edition, una versione ampliata del suo secondo lavoro omonimo del 2023, che è stato acclamato dalla critica e ha vinto pure un Grammy Award. Dall'uscita di questo album, Lofi ha dimostrato come restare fedeli a se stessi possa poi portare alla creazione di uno spazio in cui le persone possono ritrovarsi. Bewitched ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, comparendo in numerose classifiche dei migliori di fine anno e innescando un tour immediatamente andato sold out e raggiungendo anche il primo posto nelle classifiche jazz di Billboard. The Goddess Edition presenta 4 nuovi brani originali, tra cui il singolo principale Goddess, e naturalmente lo trovate in vinile, cassetta e CD, e poi il pacchetto ampliato include pure un vinile di colore blu scuro, ci sarà anche un opuscolo aggiornato. Ebbene, non dimentichiamoci che era un ottimo brano cantato in maniera splendida da Lofi.
1: Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni, di Mauro Giovacchini, il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30.

e Sting Swing prosegue per questa puntata con il jazz al femminile. Margot Gurian con Moonride dall'album Words and Music. È stata Margot testimone delle rivoluzioni nel jazz, ma non solo, anche nel pop, e si è guadagnata un posto nel pantheon dei songwriting, che sia stata in gran parte sconosciuta per decenni e non è cosa da poco, ma il risultato delle sue scelte e delle sue priorità, dagli umili inizi alle vette del suo capolavoro pop barocco nel 68 Take a Picture e le demo raccolte, alla recente virale Words and Music, che cattura l'intera carriera di Margot Gurian con 16 registrazioni inedite e un opuscolo di 32 pagine che racconta l'intera storia. Margot Gurian, ricordo, ha eseguito

Altra voce femminile è quella di Liz Wright, Your Love, tratto dal nuovo lavoro Shadow. Liz Wright, cantante e cantautrice di grande talento, si conferma così come una delle voci più potenti nel panorama musicale americano con il suo ultimo Shadow. Con la sua musica la Wright intesse quello che è un affascinante ritratto della cultura americana, superando le divisioni sociali con un messaggio d'amore e un profondo senso di umanità. Cresciuta in Georgia, Liz Wright trae ispirazione dalla sua infanzia nel sud, dove ha iniziato la sua carriera musicale come direttrice musicale di una piccola chiesa. Il suo percorso poi l'ha portata a esplorare il grande canzoniere americano, diventando un tesoro internazionale amato dal pubblico. Questo nuovo lavoro Shadow rappresenta un importante traguardo nella sua carriera. È il primo album di Wright pubblicato sotto la sua etichetta, che si chiama Blues and Greens Records. L'album è un omaggio all'intimità, alla perdita, alla comunità e alla guarigione, e presenta 5 composizioni originali e le altre sono, come si dice, delle cover. Lasciamo anche la splendida voce e musica di Liz Wright e andiamo avanti con Sting is Win. Sting is Win, Sting is Win, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini su Radio Fly. Sting

La canzone si chiama They Can Take That Away From, l'album Pieces of a Treasure del 2023, e la voce conosciuta è quella di Ricky Lee Jones, e non è solo conosciuta per quanto riguarda la jazz music, naturalmente viene da rock e da altre direzioni. Durante l'intervista lei dice, prima dell'uscita di questo lavoro, quindi del 2023, credo di muovermi nella giusta direzione seguendo un percorso più che forgiando la strada. Sono spinta in avanti da eventi apparentemente casuali, legati tra loro dal fatto di finire in qualche modo in circostanze migliori di quando ho iniziato. Certo, le cose brutte ci sono, ma se spingo per diventare la mia scommessa, passo dal dolore in un posto più luminoso. E sono queste le parole d'inizio, e poi la sua vocazione che va avanti dalla città dove è nata, a Chicago, a Los Angeles dove vive, le sue numerose esperienze di vita e soprattutto anche musicali, ma non solo. Ebbene, direi di andare avanti, siamo quasi giunti al termine di Stingy Swing, vediamo cosa ci riserva quest'altro pezzo.

0: concludiamo Sting Swing di oggi con At First Sight, canzone contenuta in Time and Again, che è il nuovo lavoro di Eliane Elias. Album in studio della pianista jazz brasiliana, edito per Candy Records il 28 giugno del 2024, terza registrazione per questa label. L'album è composto da 8 tracce che vanno tra il jazz, l'R&B e le canzoni popolari. Tutte le canzoni sono originali, scritte dalla Elias e suo marito Mark Johnson. Elias canta sia in inglese che in portoghese brasiliano. E con questa canzone che si conclude l'attuale, l'odierno Sting Swing. Quindi Mauro Giovacchini vi ringrazio per l'ascolto, vi lascia, vi ricorda di rimanere in sintonia. A presto, ciao.
1: Il jazz a Radio Fly con Sting Swing. Swing.
2: Fly me to the moon and let me play among the stars.
3: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
4: Okay, all right then.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly. Vola.

0: grazie dell'ascolto del Fly Nine Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema dell'alitosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio. Infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia. Appunto, si racconta anche che questa sposa, giovane sposa Naid, venne ripudiata dal marito Darab, il re persiano Darab, perché soffriva di alitosi. Venne ripudiata e rispedita in Macedonia, dove diede alla luce un figlio maschio, perché nel frattempo era rimasta incinta. E verrà chiamato Iskander, che diventerà poi il più famoso condottiero di tutti i tempi, Alessandro il Grande. Ma qual è la causa dell'alitosi? Beh, anzitutto dobbiamo dire che un italiano su quattro soffre di questo problema, e nella maggior parte dei casi i colpevoli sono dei batteri che si trovano nella bocca, che si cibano dello stesso cibo

0: fine del XIX secolo affinché venga riconosciuto come diagnosi medica. Solo allora il termine alitosi inizia a diventare comune, grazie anche agli sforzi non certo disinteressati in un'azienda chiamata Listerine. Fino agli inizi del Novecento Listerine produceva un antisettico multiuso, venduto anche come disinfettante chirurgico o lavapavimenti. Ma Gerard Burns Lambert, uno degli eredi dell'impresa, spinse negli anni 20 per campagne pubblicitarie incentrate sull'uso di Listerine come colluttorio. La litosi veniva dipinta come una disgustosa condizione medica capace di compromettere la vita sentimentale o gli affari, e la nostra moderna fobia verso l'alito cattivo e la paura di non essere accettati a causa di questo disturbo ha origine proprio in quegli anni. Ci sono dei cibi che fanno odorare l'alito in modo più pungente, come per esempio l'aglio perché ha all'interno l'allicina, una molecola instabile che si trasforma rapidamente in composti sulfuri che quindi regalano questo odore poco piacevole. Ma anche il caffè tende a appesantire l'alito, perché la caffeina rallenta la produzione di saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri e tenere la bocca pulita, e lo stesso si ha con il vino. Gli amminoacidi del formaggio favoriscono la formazione di composti solforanti e volatili molto, molto olezzosi, e anche le carni rosse. Ma come possiamo fare a capire se il nostro alito non è proprio dei migliori? Beh, è stato inventato un test, Hot to Kiss, cioè baciabile, e per il quale praticamente si misurano i beta-galattosidasi del proprio alito, e se il cucchiaio è trattato chimicamente diventa blu, bisogna rinunciare ai baci, perché significa che il nostro alito non è dei migliori. E questa invenzione è stata fatta da un medico, Rosenberg, della Società Internazionale per Ricerche sull'alito cattivo. E con queste curiosità, sperando che tutti quanti non abbiano un alito pestilenziale, io vi lascio a domani. Ciao.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'amore, sì, perché sul cervello ha lo stesso effetto dell'alcol. E infatti l'azione dell'ossitocina somiglia molto da vicino ai postumi di una sonora sbronza. Si disinibisce ma rende aggressivi, e questo lo dimostra una ricerca che appunto chiarisce i lati oscuri dell'ormone dell'amore. Storditi, confusi, labili, sono tutti aggettivi che si addicono molto agli innamorati e anche a chi ha esagerato con l'alcol. E appunto da questa intuizione parte uno studio che dimostra proprio come alcol e ossitocina hanno sul cervello effetti molto simili, se non identici. L'ossitocina, un ormone prodotto dall'ipotalamo, è fondamentale nel cementare il rapporto tra madre e figlio e gioca un ruolo chiave nelle interazioni sociali. Il suo picco, che coincide appunto con i momenti topici dell'innamoramento, quindi dagli abbracci agli orgasmi, agisce sui circuiti corticali, limbico e prefrontale, allentando i freni inibitori solitamente imposti da stress, paura e ansia. Questo meccanismo alimenta comportamenti prosociali come altruismo, generosità, empatia e ci rende più capaci di flirtare e fare la prima mossa, atteggiamenti indispensabili in una chiave evolutiva. Ma questo eccesso di fiducia può anche alimentare dinamiche comportamentali spiacevoli, di cui appunto si parla poco, complice forse il soprannome dell'ormone dell'amore. Ian Mitchell e i colleghi della scuola di psicologia dell'Università di Birmingham hanno confrontato gli effetti neurologici di un accentuato consumo di alcol e di una dose di ossitocina somministrata per via nasale. Le due sostanze sembrano intercettare recettori diversi nel cervello, ma agiscono in modo analogo sui recettori del GABA, un neurotrasmettitore inibitore, nella corteccia prefrontale e nelle strutture limbiche, dice Mitchell. Questi circuiti neuronali controllano come percepiamo ansia e stress nelle situazioni sociali, per esempio durante un colloquio di lavoro o quando chiediamo di uscire a qualcuno che non conosciamo. Alcol e ossitocina possono far sembrare queste situazioni meno spaventose, e allo stesso tempo però le due sostanze possono generare delle situazioni socialmente pericolose. Entrambe infatti rendono più aggressivi e suscettibili, più invidiosi e meno socialmente inclusivi. Agendo sui meccanismi che regolano la paura, possono farci correre dei rischi inutili perché aumentano in modo esagerato la fiducia nelle nostre capacità. Tuttavia, capire con quali dinamiche agisca l'ossitocina è importante per mettere a punto usi terapeutici di questo ormone, i cui benefici non sono però esenti appunto da effetti spiacevoli. E allora, con queste curiosità e lati oscuri dell'amore, io vi lascio e vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.